Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

What's that? What's that? What time? All right.

0: Ciao bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone. Porta fortuna. Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ
1: tutta di rosso.
0: Che sarei io? Ma come nasce una canzone? Non lo so. Sentiamo.
1: La lascio volare. Le mando un bacio e la lascio volare.
2: Eccoci qua, bentornati bambini. Ciao DJ.
0: Ciao a tutti, ciao Lorenzo.
2: Allora DJ, come te la passi?
0: Me la passo benone, Lorenzo.
2: Ottimo, mi fa davvero piacere.
0: Senti un po', volevo raccontarti una cosa molto particolare che mi è accaduta e che mi è parsa così strana.
2: Cosa ti è accaduto? Raccontaci.
0: Una magia.
2: Cioè?
0: Praticamente, dunque, allora, è successo che ieri alla radio hanno mandato in onda una canzone che ascoltavo sempre tanti anni fa insieme ad un mio amico carissimo che ora non c'è più perché si è trasferito in un'altra città e faceva più o meno così. Senti, dunque, allora, caro mio amico, te tornerai,
2: ho capito.
0: tu scrivi se no, capito?
2: Ottima intonazione, DJ.
0: Grazie, sono un
2: comunque cantante. Comunque, cosa c'è di tanto strano in questo?
0: Beh, la cosa strana, la cosa magica è stata che la canzone mi ha riportato alla mente il mio amico, tutti i momenti più belli che avevo trascorso con lui, capisci? Una magia! Cioè, è bastato chiudere gli occhi e quella musica mi ha riportato indietro nel tempo.
2: Wow.
0: Che so, quando pattinavamo, quando ci è cascato il gelato addosso e poi lui si è arrabbiato tanto, quando mi ha spiaccicato l'uovo in testa, allora io gli ho detto ma no, non si fa così, quando gli ho dato un cazzottone nell'occhio sinistro, come se lui fosse accanto a me, insomma, ho scoperto che la musica è una macchina del tempo.
2: E sì, hai ragione.
0: Sì.
2: La musica, DJ, ha il potere di rendere vive le nostre memorie, i nostri ricordi.
0: Già.
2: È la colonna sonora della nostra vita.
0: La colonna sonora?
2: Mm-hmm.
0: Non capisco. Cosa c'entrano ora le colonne, Lorenzo?
2: Allora, hai mai visto un film, DJ?
0: Certamente. Amo i film.
2: Beh, allora lo sai che molte scene del film sono accompagnate da una canzone o da una musica di sottofondo e che tutte insieme, appunto, sono la colonna sonora del film.
0: Ah. Ok, adesso ho capito, ma dove vuoi arrivare?
2: Voglio arrivare e voglio dire che alla fine anche il film della nostra vita ha una colonna sonora e ascoltare una canzone ci fa ricordare le emozioni, le persone.
0: È verissimo!
2: Ciò che pensavamo di aver dimenticato, improvvisamente la musica ce lo ricorda.
0: Ma è fantastico, bisognerebbe imparare le tabelline cantando, così non le dimentichiamo più, giusto Lorenzo?
2: Giusto, 3 per 8.
0: 3 per 8, 24.
2: 5 per 5.
0: 25.
2: No, 35, bravo.
0: Come 35? No, era 25.
2: Ah, ok. Ritornando seri, lo sai che le persone anziane, quando perdono la memoria e tutto intorno a loro diventa confuso e fragile, riescono ancora ad emozionarsi e a riconoscere le canzoni che hanno fatto parte della loro vita.
0: Beh, questo è straordinario, eh? E capita anche a te?
2: Cosa, di perdere la memoria?
0: Sì, ma no! Volevo dire, se ti è mai capitato di ascoltare una canzone che in qualche modo ti ha fatto ricordare qualcuno, qualche momento della tua vita? Eh?
2: Sì, ce ne sono tantissime.
0: Wow.
2: Ma una in particolare, ogni volta che l'ascolto mi fa tornare in mente i miei nonni, a cui ero molto legato e che da qualche anno non ci sono più. L'avevo scritta per loro e a loro piaceva moltissimo.
0: Beh, l'ascoltiamo, Lorenzo. Ti va o poi ti viene la malinconia?
2: Ma certo che l'ascoltiamo. E se viene la malinconia, la scacciamo via.
0: Va bene.

0: bisogno.
1: Quante crostate
0: se non vi avessi
1: fatto
0: qui,
1: nonna,
0: io vi inventerei.
1: Quante barzellette vi avrà
0: raccontato
1: nonna. Quelle mani grandi che vi accompagnavano a scuola. I nonni sono davvero importanti. Già, hai proprio ragione, Lorenzo.
0: Se non ci fossero, bisognerebbe inventarli. È per questo che ho scritto loro questa canzone.
1: Lo sai che al parco ci sono sempre tantissimi bambini con i loro nonni? Nonni che giocano a calcio con i loro nipotini. Poi alcuni, avendo il bastone, hanno anche proprio tre gambe, no? Quindi possono anche divertirsi un sacco di più. Nonni che insegnano ad andare in bicicletta. Nonni che fanno il giro tondo, oh, che giocano a nascondino, che fanno la mosca cieca, che ammazzano un sacco di zanzare qui nei parchi. C'era persino un nonno che sapeva fare una magia.
0: Una magia? Che magia, DJ?
1: Faceva apparire e scomparire Gigino e Gigetto.
0: Ah, Gigino e Gigetto, sì, che stanno sul tetto.
1: Sì, proprio così. Cioè, lo sai fare anche tu?
0: Ma certo, DJ. Mia nonna mi faceva sempre questo gioco.
1: Dai.
0: Ed io impazzivo a capire come riuscisse a far volare Gigino e poi Gigetto e poi a farli tornare. Poi però un giorno ho scoperto il trucco.
1: Davvero? Io non ci ho capito niente. Me lo dici anche a me?
0: Ok, proviamo. Vediamo se ce la fai questa volta.
1: Sì, vediamo.
0: Senti cosa ho scritto.
1: Sì.
2: Gigino e Gigetto stanno sul tetto.

0: Allora, vediamo. Questo è Gigino, questo è Gigetto.
1: Ok.
0: Vola Gigino, vola Gigetto. Torna Gigino, torna Gigetto. Uffa, lo vedi? Non tornano.
1: No, tornano. Facciamole insieme.
0: Sì.
1: Così.
2: Vola Gigino, vola Gigetto. Torna Gigino, torna Gigetto.
1: Vola Gigino,
0: vola Gigetto.
1: Torna Gigino,
0: torna Gigino. Torna Gigino e poi vola Gigino. Non c'è, no, guarda Lorenzo, io non capisco. Non capisco, ma come fai?
1: Ciao bambini, a presto.
0: Ciao, ma io non ho capito niente però. Vabbè,
1: riprova, riprova.
0: Vola Gigino, Gigino, vola Gigetto, vola Gigetto. Vola Natalia Gigino, San Giorgio alla regia. Torna, Gigetto, torna Francesco Napoleoni Gigino, alla parte tecnica. Dunque, Gigetto, se vola Gigino, Gigino e Natalia alla parte regia, non ci ho capito niente.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno a tutti e a tutte, sono Sonia Maria Luce Possentini e volevo parlarvi del mio ultimo libro, Fiore di Maggio, delle edizioni Einaudi Ragazzi. E è stato veramente una grande emozione per me poterlo illustrare, perché le parole e la musica di Concato mi ha segnato tantissimo negli anni 80, e credo che sia ancora oggi veramente una melodia dolcissima che rimane senza tempo. Io quello che ho immaginato sicuramente è un'atmosfera estiva. Tra l'altro ho sempre avuto delle difficoltà a disegnare gli azzurri, i blu, e invece è nato tutto in maniera molto, molto spontanea. E ho immaginato, insomma, questa piccola creatura che nasce come un piccolo fiore. Il fiore che ho immaginato è un fiore che non è scontato, perché cresce in mezzo alla sabbia, quindi ha le sue belle difficoltà, come tutte le nascite, nel senso che, insomma, non sappiamo quello che succede lì, ma venire al mondo non è una cosa così semplice, no? Siamo un meccanismo perfetto. E niente, io spero che possiate apprezzarlo e ascoltarlo leggendo le mie immagini, ascoltando la canzone. Vi mando un grandissimo abbraccio e grazie sempre per la vostra attenzione.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

0: Ma buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutta l'allegra spumeggiante con briccola del buongiorno di Radio Kids. Ma che bello essere tornati da voi, cari amici del cuore. Cominciamo bene stamattina, comincio già a cantare, andiamo proprio bene, proprio bene. Vabbè, ovviamente un abbraccio abbraccioso a tutti voi dal vostro papà Marco, che sarei io. Eccomi qua, sono io. Ebbene sì. Allora, mi siete mancati tantissimo, ma sì, sono un sacco di giorni che non ci sentiamo, che sono qui ai microfoni del buongiorno di Radio Kids. Siamo arrivati a martedì 19 maggio, ecco, e venerdì scorso poi oltretutto non siamo andati in onda, non eravamo qui perché io e Arianna, come vi avrà molto probabilmente raccontato lei ieri, e siamo stati a Cosenza per il meraviglioso super mega galattico Cosenza Comics and Games. Un posto pieno di colori, di sorrisi, di fumetti, di musica, giochi e tantissima fantasia, ovviamente. Ma tranquilli, tra pochissimo vi racconterò un pochino meglio quello che è successo in questi giorni. Ma dopo la sigla, nel frattempo, cominciate a farvi sentire. Ci siete? Siete presenti? Come andiamo con l'appello? Tutti pronti? Quindi mandate i vostri messaggi al super mega fantastico iper numero, insomma quello là, il whatsappissimo numero di telefono 333-6690-818. Vi dico una cosa, ragazze, ragazzi, amiche, amici, con briccola, io ho bisogno del vostro sostegno oggi, dei vostri caffè, sì, perché devo dire che sono stato a Cosenza, siamo stati molto bene e c'era un po' un'arietta freschettella, non è che facesse proprio tanto caldo, ma molto probabilmente in tutta Italia, quindi un pochino mi è venuto un raffreddore, annaggia, ci mancava anche il raffreddore, mi sono un po' raffreddato, quindi ho bisogno del vostro super sostegno oggi in questo martedì 19 maggio. Adesso vai con la sigla, dobbiamo lanciare la sigla, dai, allora ripetete con me, forte, forte, forte insieme a me. Pronti a cantare, pronti a ballare, pronti a gioire. La sigla, ragazze, ragazzi, sta per partire. Anzi, è proprio partita.
1: Sveglia ragazzi, sono il giorno mattino, è il momento di saltare tutti giù dal letto.
2: Mi stropiccio gli occhi, mi preparo di fretta. Una buona colazione è già lì che aspetta.

Pizza, rieccoci qui ragazze, ragazzi, buongiorno Radio Kiss, il programma che vi tiene compagnia dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 8.30. Adesso sono esattamente in questo momento le 7.33 di questo martedì mattina. Io vi auguro così, con tutta la mia allegria, cara allegra spumeggiante combricola, vi auguro una giornata spumeggiante, piena di sorrisi, di energie, voglia di divertirsi tutti quanti insieme. Ecco, ve l'auguro adesso, anche se abbiamo appena cominciato la puntata. Vabbè, come vi dicevo poco fa, venerdì siamo stati a Cosenza Comics and Games, un'esperienza, devo dire, veramente incredibile, bellissima. Abbiamo incontrato tante persone che amano i fumetti, i cartoni animati, i videogiochi, i giochi da tavolo e tutto il mondo della fantasia, ovviamente. Ma soprattutto abbiamo visto tantissimi cosplay. Dice, che sono i cosplay? Li conoscete i cosplay? Sì, allora, è una cosa molto creativa e divertente. Praticamente le persone si vestono come i loro personaggi preferiti, quindi possono diventare dei supereroi, delle principesse, dei maghi, dei pirati all'arrembaggio, quanti personaggi di One Piece, e quindi i personaggi appunto dei cartoni animati, dei film, anche dei videogiochi. Ma non è una cosa che si limita solo a mettere il costume, non è che ti vesti e basta, no, devi anche imitarlo il personaggio, nel modo di parlare, nelle pose che assume, e poi il carattere del personaggio, quindi va interpretato, una vera e proprio lavoro da attore. Così, ecco, insomma, per qualche ora ci si trasforma davvero in qualcun altro, vestito perfettamente. Allora, abbiamo visto personaggi con dei mantelli, con le spade luminose e con delle parrucche coloratissime, incredibile, veramente, ragazzi, abbiamo visto veramente di tutto. E però la cosa bella è che tutti erano molto molto felici, abbiamo passato delle giornate veramente incredibili. Allora, proprio guardando questi cosplay, mi è venuta in mente la domanda del giorno. La domandona, ragazzi, una domandona. Siete pronti? Allora, una bella domanda. Se poteste passare una giornata con il vostro personaggio preferito, ecco, chi sarebbe questo personaggio? Con chi vorreste passare una giornata speciale? Ma soprattutto, cosa fareste insieme? Andreste a mangiare, ad esempio, un bel gelato? Che ne so, con Spider-Man? Un bel gelato con Spider-Man, oppure un bel ghiacciolo con Elsa di Frozen? Ovviamente, va bene. Allora, io con Spider-Man la passerei questa giornata, perché vorrei capire come fa a non restare impigliato con tutte quelle ragnatele che lui tira a destra e a sinistra e poi corre. Non lo so, mi incuriosisce questa cosa, ecco. E quindi questa è la domanda di oggi, 333-6690-818. Io sono curioso di ascoltare le vostre risposte, che saranno ricche di fantasia, ovviamente di creatività, perché voi, lo so, siete campioni mondiali di fantasia e di creatività. Quindi la domanda è bella, secondo me è bella. Me lo dico da solo che la domanda è bella, perché sto cercando di darmi un po', capito, un po' di forza, un po' di energia, perché stamattina è stata veramente faticosa, non sembra mai stata faticosa con questo raffreddore che sta arrivando. Quindi, se poteste passare una giornata con il vostro personaggio preferito, ecco, chi sarebbe ovviamente questo personaggio, con chi la passereste questa giornata e cosa fareste insieme? 333-6690-818. Adesso mettiamo una canzone che in qualche modo è un po' a tema. Tu puoi essere, ecco, potreste essere qualcuno, ma non tanto chi vorreste essere, con chi vorreste passare una giornata insieme, oggi una giornata, e cosa fareste insieme? Me lo dovete dire voi.

Quanto mi piace, quanto mi piace questo, questo campanellino. Scusate. Niente, tranquilli, tranquilli. È che mi sono un po' ammalato a Cosenza in questi giorni. Durante il Cosenza Comics c'era un bel sole, poi a un certo punto arrivava la pioggia, poi arrivava il sole, poi arrivava la pioggia, e poi c'era il vento, e poi faceva caldo, e poi ritornava il vento, e la sera faceva freschetto, e la mattina faceva freschetto. Insomma, mi sono raffreddato. Vabbè, bentornati, questo è il Buongiorno di Radio Kids. Un saluto gigantesco a tutti voi, amici del cuore, che siete sintonizzati e con me in questo martedì mattina che è pieno di fantasia. Allora, sono sempre Papà Marco, ovviamente, e mando a tutti voi un abbraccio abbraccioso, ma ve l'avevo, no, ancora non ve l'avevo mandato, mi sa, un abbraccio abbraccioso forse prima, vabbè, comunque. E dopo aver visto questi fantastici cosplay durante il Cosenza Comics, mi è venuta in mente la domanda, però, cioè, ecco, con chi, con quale personaggio vi piacerebbe passare una giornata, con quale personaggio preferito, e che cosa fareste insieme? Quindi mandate i vostri messaggi al numero 333-690-818, e che ne so, potrebbe essere Spider-Man, e potrebbe essere Elsa di Frozen, Super Mario, Stitch, Pikachu, ma qualsiasi personaggio, ma anche un personaggio famoso reale, ad esempio chi potrebbe essere? Albert Einstein, un grande scienziato del passato, ecco, potrebbe essere un personaggio di questi. Quindi fatemelo sapere, 333-690-818, e cominciamo a leggere questi messaggi, perché fioccano messaggi. Buongiorno Combriccola di Radio Kids, sono Noemi da Palermo. Ciao Noemi, domani vado a Roma. Ah, vieni nella capitale, vieni da noi, ma che bello, con mio papà Mauro e mamma Emanuela, a trovare i nonni e a festeggiare la laurea di mia cugina Alessandra. Allora, fai complimenti anche da parte nostra, a tua cugina Alessandra. E comunque, Noemi, grazie per tutti questi caffè che mi ha mandato, servono i cornetti. E comunque lei passerebbe la giornata con Barbie e andrei a visitare tutta la sua città. Ecco, la nostra amica Noemi da Palermo è la prima che ci dice con quale personaggio vorrebbe passare una giornata e che cosa farebbe insieme al personaggio, insomma. Quindi lei andrebbe con Barbie a visitare la sua città. Eccola qua, grazie, questi cuori, quello giallo, quello azzurro, quello fucsia, rosa fucsia. Bello, bene, poi andiamo avanti che ce ne sono tanti di messaggi. Ciao Papà Marco, spero che ti sia trovato bene in Calabria. Beh, benissimissimo mi sono trovato. Un saluto da parte di Mattia da Porto Gruaro e del papà calabrese Paolo, originario di Angoli, in provincia di Catanzaro. Ah, che bello, ecco perché mi ha chiesto come sono stato in Calabria. No, mi devo dire che mi trovo sempre bene in Calabria. E poi vi posso confessare una cosa: si mangia. Ah, quanto si mangia! Ah, quanto si mangia bene in Calabria! Grazie, Mattia da Porto Gruaro. Ma Mattia, tu con quale personaggio vorresti passare una giornata? Cosa fareste insieme? Fammelo sapere. Ciao, noi scriviamo per la prima volta. Siamo Gemma, Flora e Mattia. Ciao Gemma, Flora e Mattia, ormai hanno cominciato a scrivere, da questo momento dovete scrivere tutte le mattine, mi raccomando. E oggi Flora alle 18:30 fa lo spettacolo di Peter Pan, Gemma alla verifica di storia. Dai, che andrà benissimo questa verifica di storia. Un bel pensiero positivo per la nostra amica Gemma, che è la prima volta che scrive, oltretutto, che oggi ha la verifica di storia. Allora, Gemma, Flora e Mattia, però voglio sapere da voi con quale personaggio passereste una giornata intera, quale personaggio della fantasia o anche un personaggio reale, e cosa fareste insieme. 333-690-818, ma tanto questo lo sapete già, grazie. E andiamo avanti, vediamo un po' quanti caffè. Grazie, ve l'ho detto, oggi ho bisogno veramente della vostra energia e dei vostri caffè più che ogni altro giorno. Allora, buongiorno Papà Marco, sono Jacopo da Fontana Fredda e oggi finalmente vado in gita alla fattoria didattica Orto Goloso, che già dal nome l'Orto Goloso, già dal nome, guarda, verrei solo per il nome. E grazie per appunto i caffè, e poi mi ha mandato anche un sacco di cose da mangiare, anche i dolcetti, quelli della fortuna, che bello, però non riesco a aprirli per vedere che c'è scritto dentro. Vabbè, grazie Jacopo da Fontana Fredda. E poi ciao Papà Marco, non riusciamo a sentirvi da più di una settimana, siamo di Verona, ce la faremo prima che finisca la scuola? Sole e Marco. No, ma veramente
se ci sono dei problemi forse con la DAB radio, la digital audio broadcasting, queste radio super tecnologiche che sono nelle auto ormai di ultima e di penultima generazione. Allora, Sole e Marco, vi mando un messaggio, sto mandando un messaggio vocale a loro ovviamente per avvisarli che potete ascoltare Rai Radio Kids attraverso l'applicazione Rai Play Sound. Scaricatela, è completamente gratuita e andate nella sezione dirette, scegliete il canale, cioè Rai Radio Kids, e ci potete ascoltare attraverso l'applicazione, così non vi perdete neanche una puntata, va bene? Poi ovviamente le puntate rimangono anche in una sorta ecco, rimangono come podcast per qualche giorno, quindi le potete anche riascoltare. Va bene, poi ci sono un sacco di contenuti molto interessanti su Replay Sound, quindi vi consiglio di scaricarla a prescindere. Va bene, Sole e Marco, fatemi sapere se riusciamo a risolvere questo problema, così continuiamo a sentirci e a rimanere in contatto. Va bene, ciao Sole e Marco, un abbraccio. Ma che bello Sole, bellissimo nome Sole. Allora, Filippo, passerebbe la giornata con Sean di Inuzuma 11 giocando a calcio. Questo mi manca. Ok, lo ammetto, sono rimasto un po' indietro con alcuni personaggi dei fumetti e dei cartoni. Comunque, Sean di Inuzuma e di Inuzuma 11, va bene, giocando a calcio, perfetto. Grazie Filippo, grazie per il tuo messaggio, un abbraccio prezioso, ciao papà Marco, mi scrive, e grazie per tutti questi caffè che mi ha mandato, e salutami Sean di Inuzuma 11 quando lo incontri, visto che tu passerai una giornata con lui. Vabbè, Sean, ma sai, non lo conosco, adesso lo vado a vedere, sono curiosissimo. Buongiorno Radio Kids, vorrei passare una giornata con Ufo robot si trasforma in un razzo missile con circuiti di 1000 watt e guardare un cartone. Potete mettere la sigla? Ma certo che sì, capirai, mi piace tantissimo. Ufo Goldrake, avanti. Sì, questa la mettiamo, però me la segno subito, la scrivo subito, altrimenti Ufo robot, altrimenti non riesco, poi non me la ricordo. Ecco qua, è pronta Ufo robot e Goldrake, quella lì, insomma, la sigla è pronta. Grazie al nostro amico Paolo. Ciao Paolo, un abbraccio abbraccioso, grazie per il messaggio. Uferbo. A guardare un cartone, ecco, ad esempio io invece, quando se dovessi passare una giornata con Actarus di Gold, che io la prima cosa di dire, mi fai fare un giro su quell'astronave meravigliosa, anche se da quello che mi ricordo c'è un posto solo, però non fa niente. Io mi metto piccolo, mi metto dietro tranquillo. Ciao papà Marco, sono Marco. Sono Marco. Sì. Scusate. Ciao papà. Sono Marco, ecco, da Fano, e vorrei passare la giornata con i Paw Patrol nei giochi Altalena e Scivolo e poi il gelato insieme. Una bella giornata, vedi, di giochi e di cibo e con i Paw Patrol. Il gelato insieme. Quello vengo. Allora, voi giocate tranquilli, Marco. Da Fano, tu gioca tranquillo con i Paw Patrol, poi arrivo dopo per prendere il gelato, va bene? Sì, come al solito mio, sempre a mangiare. Oh, aspettate, no, qui c'è un messaggio vocale che devo ascoltare durante la prossima canzone, eccolo qua. Buongiorno, mi chiamo Amelia, 6 anni e vivo a Pavia. Ciao Amelia, mi piacerebbe passare una giornata con Rumi delle Antrix e attenzione, sconfiggere i demoni, infatti è K-Pop Demon Hunters. Bene, io vorrei passare una giornata con le Antrix, ma fondamentalmente perché vorrei suonare l'ukulele con loro. Niente, non mi danno questa soddisfazione, non c'è niente da fare. Vabbè, allora, cara Amelia di Pavia, grazie per i cornetti, grazie per i caffè e grazie per tutti questi cuori che mi ha mandato, che meraviglia. Ciao Amelia, un abbraccio grandissimissimo a te. E vorrebbe sconfiggere i demoni con le Antrix. Buongiorno dal Lussemburgo. Ciao ragazzi, Ennio e Noah si sono svegliati presto, quindi oggi siamo in orario. E beh, questa è una bella notizia, devo dire. Avete cominciato bene la giornata. Noi voleremmo con Iron Man tutto il giorno. Bello anche Iron Man. Sì, bello, mi piace anche Iron Man. E quindi a volare passerebbero tutta la giornata con Iron Man, volando a destra, a sinistra, avanti, indietro, su e giù, a destra, a sinistra. Ciao Ennio e Noah, bravi
bravi che vi siete svegliati in tempo questa mattina, bravi, bravi, bravi. E poi. Allora abbiamo, buongiorno, sono Vincenzo da Palermo. Mi piacerebbe passare una giornata con Captain America per sconfiggere i cattivi insieme. Vedi, siete tutti, volete tutti combattere i cattivi, sconfiggere tutti i cattivi. Bravi, fate bene, la giustizia trionfa sempre. Però a volte anche senza violenza, con calma, anche, però i cattivi devono essere sempre sconfitti in qualche modo. Per favore, se mi puoi far ascoltare Cleaning Up the Town dal film Ghostbusters, vediamo se c'è, io me la segno, caro Vincenzo da Palermo. Cleaning Up the Town, puliamo la città, Up the Town. Adesso vedo se c'è, controllo. E grazie comunque per il tuo messaggio, caro Vincenzo da Palermo, che passerebbe una giornata con Capitan America. Attenzione, Chiara da Palermo, ciao Chiara da Palermo, la giornata mi piacerebbe passarla con le altre. E con Sasha Boys, con tutti e due gruppi, con tutti e tutti quanti sono? Gli altri sono tre, i Sasha Boys erano tre o quattro, non mi ricordo, vabbè, quel numero lì. Insomma, tutti insieme. Vengo anch'io. No, tu no. Vengo anch'io. No, tu no. Vabbè, io ci vengo. Grazie, Chiara da Palermo, che sta scrivendo. Chiara da Palermo, che scrivi. Sta scrivendo Chiara da Palermo, non so che cosa stia scrivendo. Grazie, sì, vieni, va bene, ok, vengo anch'io, e pensavo mi dicessi no, tu no, e invece ha detto sì, vieni, va bene Chiara, andiamo, passiamo una bella giornata con le Antrix e con i Sasha Boys, va bene, allora grazie Chiara. E poi, ciao Papa Marco, io sono Samuele da Roma, mi piacerebbe passare una giornata con i Pikachu per tenerlo in braccio sempre, Pikachu. Ma allora, praticamente, se non sbaglio, è stato il trentennale questo dei Pokémon, se non sbaglio, erano del 96, sì, dovrebbe essere il trentennale, perché non è prima uscita nel 96, mi sembra, adesso vado a controllare, non mi ricordo bene. Grazie Samuele, comunque da Roma, che vorrebbe passare una giornata con Pikachu per tenerlo sempre in braccio. Poi, buongiorno Papa Marco, siamo Francesca ed Emanuele da Maddaloni, se fossimo in compagnia di un personaggio, a me sarebbe Pikachu, vedi, sicuramente Pikachu è mio fratello, vedi, a Francesca Pikachu, e invece a Emanuele fratellino Spider-Man, andremo al cinema a vedere Toy Story 5 quando uscirà, perché esce, tra parentesi, perché esce, ma certo che esce, uscirà sicuramente, Francesca, Emanuele da Maddaloni, vedi, Pikachu e Spider-Man, a vedere un altro personaggio, che quindi un altro cartone, che è Toy Story. Ciao Papa Marco, sono Emma da Vicenza, io vorrei passare un'intera giornata con Zoe delle Antrix e vorrei che mi insegnasse tutte le sue wata mosse, che puoi mettere free delle Antrix, non so se c'è. Intanto ti ringrazio Emma da Vicenza, grazie anche per il cornetto e per il caffè, ti mando un abbraccio abbracciosa, adesso vedo che cosa c'è, altrimenti è pronta ovviamente la canzone che amiamo tutti a prescindere, che è Golden, ma adesso subito come mi avevano richiesto. E c'è Ufa Robot, e c'è chi vuole passare una giornata con Ufa Robot, e io metto la sigla.

Ma che bella, ma che bella questa sigla, questo gold, si trasforma bella, mi ricorda quando ero piccolo, mi ricorda quando ero molto molto piccolo. Va bene, continuiamo con i vostri messaggi al 333-690-818. Oggi vi sto chiedendo con quale personaggio vi parla dei cartoni, dei fumetti o della realtà o quello che volete voi, e vi piacerebbe passare una giornata, e che cosa fareste insieme? Ad esempio, la nostra amica Mia da Rivoli, di 5 anni, vorrebbe passare una giornata con le Antrix e a mangiare ramen. E lei vorrebbe mangiare. Venga anch'io, vengo anche io, dove si mangia? Io ci sono. E si vestirebbe da Rumi e ha anche la parrucca. Ma che bello! Ciao Mia, un abbraccio Mia! E vai, fioccano messaggi. Allora mi fa Enea, sei meraviglioso. Allora, ciao mega simpaticissimo e fantastico Papa Marco, sono Enea. Enea, che meraviglia. Io passerei la giornata con Pio Esposito, il super attaccante dell'Inter. Vedi, anche personaggi reali si possono, ovviamente non solo dei fumetti, della fantasia, dei cartoni, ma anche personaggi reali, ad esempio il nostro amico con un calciatore, Pio Esposito, il super attaccante dell'Inter, che l'Inter ha vinto lo scudetto, vero? Ha vinto ancora uno scudetto quest'anno. Domenica scorsa io e la mia classe, seconda delle canossiane di Bedizzole, abbiamo fatto una mega festa a scuola. Bello, queste le feste mi piacciono sempre. Le mamme e i papà sono stati bravissimi a fare lo spiedo bresciano, patate, polenta, ci siamo tutti super divertiti. Enea, però così non si fa, non si fa. Io, anche se sono le 7:57 in questo momento, ho fame, perché io faccio colazione prestissimo la mattina. Ma tu mi parli dello spiedo bresciano, patate e polenta, ma io vengo subito e vengo a mangiare una cosa, perché non ce la faccio, io ho fame. Vabbè, comunque sono stati tutti belli, si sono super divertiti, proprio come una grande famiglia. Viva Radio Kids e viva Enea e tutta l'allegra famiglia e tutta l'allegra combriccola del Buongiorno di Radio Kids. Grazie Enea, ti mando un abbraccio abbraccioso, grande Enea. Ah, che bello, che meraviglia, i vostri messaggi mi riempiono il cuore, mi fanno felice, così mi rendono felice, mi svoltano la giornata. Ciao, siamo Liam e Flavio da Casale sul Sile, Treviso. Liam passerebbe la giornata alla ricerca dei Pokémon. Adesso devo mettere la sigla perché piacciono a tutti, mentre Flavio farebbe parte della squadra dei Pazzo. Siete già in due, ciao cornetti e caffè per me, grazie. Ciao Flavio e Flavio e Liam da Casale sul Sile, e grazie per il vostro messaggio. E poi abbiamo ancora: ciao, sono Leila da Roma e il personaggio che vorrei passare per un giorno sarebbe Zoro di One Piece. Leila da Roma, guardate che al Cosenza Comics ce n'erano tanti, ma proprio tanti, ce n'erano tantissimi. Ma che sento? Ah, One Piece, ma questa musica mi ricorda qualcosa. Chi sta arrivando? Forza all'arremaggio! Tanto mi piace sta canzone, ma che devo fare? Maggio! Vabbè, c'erano tanti personaggi di One Piece comunque, eh? Va alla grande One Piece, come i Pokémon anche. 333-690-818, con quale personaggio reale di

Cosa, niente, non si riesce a fischiare con i microfoni. Bentornati, bentornati, sempre Papa Marco qui ai microfoni del Buongiorno di Radio Kids. Sono, attenzione, a Radio Kids, sono le ore 8:08, già passata mezz'ora, tutti insieme, ma che bello. Allora vi sto chiedendo con quale personaggio di fantasia o anche reale vi piacerebbe passare una giornata e cosa fareste insieme? Ad esempio la nostra amica Rita da Padova. Buongiorno Rita. Allora, Rita vorrebbe passare la giornata mangiando cupcakes con i Trolls, quei fantastici personaggi proprio di Trolls. E Marta invece vorrebbe cantare con i Trolls e con Stitch. Che bello, ma che belle queste cose, cantare, proprio cantare. Faccia, io vengo con l'ukulele, va bene? Marta, io suono e tu canti insieme a, ai Trolls, bene, mentre Rita mangia qualcosa sempre con i Trolls, ma venga anch'io a mangiare, mangio una cosa e poi venga a cantare, oppure venga a cantare e poi mangio una cosa insieme ai Trolls, va bene, grazie. E poi c'era un gruppo che i vostri genitori, sicuramente anche i vostri nonni, conosceranno, che erano i New Trolls, che non c'entra niente però con la serie d'animazione dei Trolls. Ciao Papa Marco, sono Gaia da Udine, ho 9 anni e io, se potessi incontrare un personaggio, vorrei Teodosia, un personaggio di una stagione che guardo io, e farmi insegnare le arti magiche egizie. Wow, questa è una cosa veramente interessante e veramente anche misteriosa. Bene, bene, bene. Grazie Gaia, 9 anni, e Teodosia, bello anche il nome. Grazie per il cornetto caffè, e anche c'è anche una ciambella, un dolce, un qualcosa da mangiare. L'importante è che sia qualcosa da mangiare. Grazie Gaia da Udine. E poi oh, allora, che ho fatto ok. ciao Papa Marco, sono Maddalena. Sì, ok, ho sbagliato io. Allora, infatti c'era qualcosa che non mi quadrava. In un messaggio di prima, di una nostra, io ho pensato: ciao papà, avevo letto male, ma perché il babbo aveva sbagliato a scrivere, diciamola tutta. Quindi non era Marco da Fano che voleva passare la giornata con i Paw Patrol, ma era Maddalena. Che meraviglia, confessa di aver sbagliato, il babbo ha sbagliato a scrivere, grazie, ma di nulla, guardate, no, perché a volte anche noi facciamo degli errori leggendo i vostri messaggi, perché apriamo il messaggio e lo leggiamo all'istante, così all'impronta, senza leggerlo prima, e quindi possiamo, a volte capita, sia io che Arianna, li leggiamo molto male i vostri messaggi, ma poi mi rendo conto che a volte viene dettato il messaggio a WhatsApp, quindi prende parole strane, oppure scrivi, il correttore decide che una parola non va bene, ne scrive un'altra lui, fanno come gli pare praticamente questi smartphone, e può succedere. Quindi non è successo niente, mi dispiace di aver chiamato Maddalena, di averla chiamata Marco. Comunque, ciao Papa Marco, sono Maddalena da Fano. Ciao Maddalena, ti mando un abbraccio grandissimo. E vabbè, ma sono cose che accadono, non succede niente, siamo sbagliati tutti. Allora, vediamo un po'. Eccolo il nostro amico, ciao Jacopo da Padova. Vorrei passare una giornata con i Puffi, in particolare con Puffo Inventore, per costruire un rotopuffolo, che è tipo un Segway però di legno. Ma che meraviglia queste invenzioni così belle. 1000 caffè, 2000 cornetti per chi li vuole. Buona giornata a tutti. Jacopo è meraviglioso perché pensa a tutti, lui manda cornetti, manda caffè, ma ovviamente non solo per me, ma è a disposizione di tutti, quindi di tutta l'allegra combriccola del Buongiorno di Radio Kids. Grazie Jacopo da Padova. Prima o poi io spero che riusciate ad incontrarvi da qualche parte, a Padova, a Palermo, perché siete tanti, a Roma, a Milano, incontratevi tutti insieme, fate una bella foto, vi trovate da qualche parte, vi date appuntamento da qualche parte con un cartello in mano, combriccola di Radio Kids, poi vi fate una foto tutti quanti insieme, ce la mandate, speriamo. Grazie, un abbraccio per Jacopo, ciao. Qui bisogna andare a scuola, ragazzi. Che ore sono? Sono 8:05. Ok, ci siamo. Perfetto, aspettate. Ciao, oh, eccolo qua. Ciao Papa Marco, siamo Elia, Leo e Papa Matteo da Genova. Ci piacerebbe andare in bicicletta con Capitan Mutant.
Passare una giornata con Capitan Mutanda in bicicletta, ma che bello. Grazie Elia, Leo e papà Matteo da Genova. Capitan Mutanda, vabbè, a me fanno ridere queste cose. Capitan Mutanda, ecco qua, che questa serie, che beh, è bello. Capitan Mutanda, un personaggio dei fumetti. Bene. Allora andiamo avanti con i messaggi. Buongiorno papà Marco, sono Aurora da Livorno. A me piacerebbe passare una giornata intera con Mira, la mia migliore amica di scuola, e andare nella natura a cercare pietre speciali, wow, e magari pietre magiche o pietre preziose, chi può dirlo. Grazie Aurora da Livorno, un abbraccio, e saluta anche la tua amica Mira. Ciao, grazie per i caffè e per i cornetti. Ma perché parlo così piano? Non lo so neanche io. Ciao. Non vorrei svegliare chi ancora sta dormendo a quest'ora. Chi è che ancora dorme? Cioè, qui c'è gente che dormono, eh. Ciao papà Marco, sono Sofia da Cuneo. Io oggi passo la giornata con la mia mamma e il mio papà, che è la cosa più bellissima, perché stiamo andando a fare un controllo per la mia mamma che aspetta. No, un bimbo o una bimba, uno non si sa ancora, quindi è poco tempo, ancora non sapete se è in arrivo un fratellino o una sorellina. Sono emozionatissima, un bacio grande da Sofia. Ma guarda, è emozionato anche a me, ma che bella questa cosa, in dolce attesa la mamma. Allora, faccia Sofia, dai un abbraccio gigantesco alla mamma, alla pancia, così abbracciamo anche la tua sorellina o il tuo fratellino, che ancora non si sa se c'è un fratellino o una sorellina nella pancia della mamma. Quindi abbraccia la pancia della mamma, dagli un bel bacino anche da parte mia, va bene? Ciao Sofia, ciao mamma, ciao papà, evviva! Che bello. Aspetta. Buonissimo lo spiedo bresciano, piace molto anche a me. Qui lo fanno ottimo gli alpini. Se papà Marco vieni qui a mangiarlo, svieni e non vai più via. Filippo da Botticino. Ma che bello, svengo per la bontà dello spiedo bresciano. Beh, ok, va bene, ma se svengo non vado più via, certo, perché sono svenuto, rimango lì. Vabbè. Grazie Filippo da Botticino, ma che bello. Senti, io devo mettere un po' di canzoni, non ci sto capendo più niente. Allora, non ho trovato Cleaning Up the Town di Ghostbusters, però ho trovato quella, la storica, penso, no? È questa? Ecco, sentite, stanno arrivando loro, chi? I Ghostbusters. Sì, arrivano, non vi preoccupate, che prima o poi arrivano questi. Tun tun tun tun tun tun. Dovrebbe fare così la canzone. Ma c'è un intro lunghissima. Vabbè, io intanto vado avanti con un altro. Ah, beh, questo è Ghostbuster Rap. Questo è un. Questa è una versione nuova di Ghostbuster, cioè una versione rap. Something's wrong. Oh, oh. Yo. Nel frattempo ne approfitto. Leggo intanto qualche altro messaggio. Dai, perché ce ne sono tanti. E qui è pieno zeppo di messaggi. Ciao papà Marco, sono Nicola da Cagliari. Ciao Nicola da Cagliari. Non vi scrivo da una settimana. E perché? Sono stato operato alle tonsille, non sto andando a scuola, no, mi dispiace, le ho tolte anch'io, lo sai le tonsille quando ero piccolo, a 6 anni mi hanno operato di tonsille e le hanno tolte, poi è tutto a posto, non succede niente. Se potessi passare una giornata con un personaggio, vorrei passarla con Dipper di Gravity Falls. Puoi mettere la canzone Tutto ad un fiato di Holly e Benji, per favore? Ma certo, ti mando tanti caffè, grazie Nicola da Cagliari, mi raccomando, non parlare ancora, devi far riposare la gola, le corde vocali, e sei stato appena operato, quindi con calma, tranquillo, piano piano riprenderai a parlare e non sforzare mai la voce, mi raccomando. Adesso ti metto Tutto ad un fiato di Holly e Benji, proprio per te, visto che sei stato operato. Un abbraccio a Nicola da Cagliari, evviva! Ciao papà Marco, sono Leonardo, 5 anni da Napoli. Mi piacerebbe trascorrere del tempo con il portiere del Napoli, Alex Meret, non lo conosco. Non conosco l'accento. E con lui tirerei tanti calci di rigore e farei tante foto. Ma che bello, che meraviglia. Grazie Leonardo, 5 anni da Napoli, dico il portiere del Napoli. E certo, grandi tifosi, è certo che sì. Allora, ci sono un sacco di messaggi vocali che devo ascoltare. Buongiorno papà Marco, sono Gioele da Torino. Ciao Gioele, io vorrei passare la giornata con Kay, il personaggio dei Ninjago. What the
Wata! Per diventare ninja per un giorno. Ecco, bella anche questa cosa, una cosa di azione, una giornata molto impegnativa d'azione. Grazie per i cornetti e per i caffè. Allora, belli, belli, belli, belli, belli. Allora, che tutto ad un fiato fino al fischio finale per il nostro amico Nicola da Cagliari, che è stato operato. Tutto ad un fiato fino al fischio finale. Sì, dai, ascoltiamola questa anche. Ok, ecco qua, la dedichiamo al nostro amico che è stato operato alle tonsille.

Allora, sono le 8:13 al buongiorno di Radio Kids, bentornati, sempre Papà Marco qui al microfono, 333-690-0818 è sempre il numero di telefono dove inviare i vostri messaggi. Oggi stiamo facendo un gioco troppo divertente. Allora, con quale personaggio di fantasia o vero, reale, come ad esempio potrebbe essere un calciatore, che ne so, anche un grande scienziato, qualsiasi persona, oppure Iron Man, oppure un Pokémon, ecco, con quale personaggio vi piacerebbe passare una giornata e che cosa fareste? La nostra amica Valentina da Roma, che ha 6 anni e mezzo, allora ne avrebbe due, vorrebbe passare una giornata con le Antrix e poi c'è anche un altro personaggio, criminal qualcosa, non ho capito Valentina, non ho capito l'altro personaggio, perché poi mi ha cominciato a parlare di dolci, perché lì ci sono tanti dolci e quindi gli piacciono anche i dolci, ma capirai, e che lo dice a me? Io pure, guarda, vengo anch'io a scatola chiusa. E ci vorrebbe andare insieme a Margaret, ecco, vorrebbe passare una giornata e vediamo con chi, se con le Antrix o con l'altro personaggio che non ho capito però. E quindi passiamo una bella giornata tutti insieme a mangiare dolci. Io vengo, quindi tanto tu sei di Roma, siamo vicini, io anche sto a Roma e quindi andiamo tutti a mangiare i dolci insieme alle Antrix. Beh, perché no? Ciao, sono Giulia da Imola e vorrei tanto conoscere Candy Candy. E io sono Chiara da Imola e vorrei conoscere Clean, i suoi e il suo procione. Ci metti la sigla di Candy Candy? Ah, che meraviglia, che tuffo nel passato. Ciao Giulia e ciao Chiara, adesso la cerco subito. Candy Candy, certo, devo ancora mettere le Antrix, ma ancora Candy Candy Candy Candy Candy Candy Candy, eccolo qua, ce l'abbiamo. Candy Candy, non la canto io, tranquilli, va bene Chiara? Chiara e Giulia, ciao, un abbraccio a voi, adesso vi metto subito la sigla di Candy Candy, perfetto, va bene, grazie. No, niente, ma non rischi il babbo di Maddalena che ha sbagliato a scrivere, io l'ho chiamato Marco. Eccoli i nostri amici da Grenoble, siete tornati in Francia, perché eravate in Puglia fino a qualche giorno fa, ecco. Allora, Giulio e Clelia da Grenoble, oggi facciamo lo spettacolo scolastico, siamo contentissimi. Giulio piacerebbe andare a mangiare i ramen con Naruto, un abbraccio, il ramen, venga anch'io, se si mangia io vengo. A Clelia invece piacerebbe imparare la magia con Harry Potter, ma che meraviglia, che bello, vi mando un super abbraccio, ciao Giulio e ciao Clelia da Grenoble, dalla Francia, ma che meraviglia. Allora, va bene, venga a mangiare il ramen, vengo anch'io. Ciao Papà Marco, sono Carlotta da Rho, vorrei passare un'intera giornata a coccolare e prendere in braccio il Pokémon Eve, che è troppo carino, è dolcissimo. Sì Carlotta, grazie per tutti i cuori che hai mandato, un abbraccio abbraccioso Carlotta, dai un abbraccio anche ai Pokémon, anche da parte mia, Eve. Allora, buongiorno, sono Anita da Gallarate, vorrei passare una giornata con le Antrix e fare un concerto con loro. Anita, è anche il mio di sogno, sì, voglio passare anche una giornata con le Antrix, voglio suonare, io suono l'ukulele, tranquilla, faccio un pezzettino e me ne vado. Ah, vorrei stare anche con le Winx. Ah, vabbè, con tutte e due. Io rimango con le Antrix, tu vai anche con le Winx. Va benissimo, ciao Anita! Ci siamo, prima o poi ci riuscirò. Tanto ci riuscirò a suonare con le altre. Ci riuscirò. Ciao Papà Marco, sono Anna da Padova. A me piacerebbe incontrare o Samurai J o Ligabue. Ecco, due generazioni completamente diverse. E con loro due canterei. Oppure con un personaggio di stasera tutto è possibile. Che ne so. De Martino, Stefano, dico un nome a caso, Stefano De Martino, così. E farei una stanza inclinata con lui o con loro, perché se ne incontrassi anche di più sarebbe divertente. E in più vorrei incontrare Stitch e con lui giocherei tutto il giorno. Ma che bello, passiamo dalla fantasia alla realtà. Grazie Anna da Padova, grazie per il tuo messaggio, è bellissimo. E quindi vedi, farebbe Samurai J, Ligabue, oppure con un personaggio della stanza inclinata, a quel punto anche Stitch va bene, anche con lui giocherebbe tutto il giorno. Bene. Ciao Papà Marco, mi piace molto stare con voi, mi porta molta gioia e felicità. Alice da Roma. Questa è una cosa dolcissima e bellissima, mi fa emozionare. Grazie Alice da Roma, ti mando un bacio grande. E poi ancora, ciao Papà Marco, sono Alice da Roma e vorrei tantissimo fare una passeggiata con Cenerentola, la mia principessa preferita. Ecco, quindi passerebbe una giornata con Cenerentola e passeggerebbero insieme. Grazie, ma che bello. Ciao Alice da Roma, ti mando un bacio e un abbraccio abbraccioso.
E poi, perché sono tanti. Ciao Papa Marco, sono Gabriele da Gaggio Montano. Io passerei una giornata con le Antrix perché mi piacciono tanto. Potresti mettere Golden? Ma certo, sì, ancora non l'ho messa, però l'ha detto. Ciao Gabriele da Gaggio Montano. Le Antrix, fatemi vedere un attimo qui quanti messaggi ancora mancano, perché altrimenti rimango indietro. Ne leggo ancora un paio e poi la metto le Antrix. Buongiorno Papa Marco, sono Cecilia da Milano. Io vorrei passare una giornata con le Antrix. Vabbè, me la state chiamando la canzone praticamente, me la state chiamando, va bene. Ciao Cecilia da Milano, un abbraccio. Vai con le Antrix, vai, ecco, ne leggo solo un altro. Buongiorno Radio Kids, sono Anna Paola. Vorrei passare la giornata con le K-pop Demon Hunters. Le Antrix, ballena, poi mangeremo con le... Non lo so, forse qui ha dettato al telefono e c'è un po' di confusione. Comunque Anna Paola vorrebbe passare una giornata con le Antrix. E a questo punto, signore e signori, è arrivato il momento. Eh sì, me l'avete chiamata. No! Sono sbagliato. Aspetta, questa la metto dopo. Aspetta, perché non la state chiamando in tanti. Adesso. Poi metto anche Candy. La devo... Ho sbagliato, ho messo Candy invece che le Antrix, ma questa me la state chiedendo praticamente tutti in questo momento. Dai, ce l'ascoltiamo un attimo, ascolto dei messaggi vocali e poi si torna qui in diretta!

E siamo tornati in diretta qui al Buongiorno di Radio Kids. Papà Marco al microfono, sono le 8:22. Fioccano messaggi, devo andare avanti, li devo leggere perché vi ho chiesto con quale personaggio immaginario o reale vi piacerebbe passare una giornata e cosa fareste insieme. Ciao Papà Marco, sono Anita da Cologno Monzese. Io vorrei tanto volare su Sdentato di Dragon Trainer. Sì, quel personaggio immaginario, quella sorta di drago volante. Bellissimo, grazie per tutte le cose da mangiare e anche grazie per i cuoricini. Ciao Anita da Cologno Monzese. Un abbraccio a te, un abbraccio grandissimo. E poi. Oh, guarda che bello qui, Ciao Papà Marco, sono Agnese da Perugia. Il personaggio con cui vorrei passare una giornata è Multinana Hero, un personaggio di Beyblade, non so se lo conosci. Adesso che non lo conoscevo, mi hai mandato però l'immagine ed è un personaggio fichissimo, è bellissima con questa gonna con dei risvolti tutti colorati, cioè che c'ha in testa, c'ha delle orecchie da capo, questo è un personaggio molto bello, c'ha un lazzo in mano, una freccia, non lo so, comunque è bello. È lei. Buona giornata e tanti caffè per te. Grazie Agnese da Perugia, ma è bellissima Multinana Hero, un personaggio di Beyblade che c'ha, ecco, che lancia delle scintille, delle cose. Ah, delle cuffie in testa, delle cuffie. Bella. Non avevo aperto il messaggio bene, quindi non riuscivo a vederla. Grazie Agnese da Perugia, grazie Agnese. Poi chi c'è? Allora. Poi abbiamo. Ciao Papà Marco, sono Patrizia da Padova. A noi piacerebbe incontrare Bluey e Bingo per giocare al rifugio. Io questo personaggio ogni volta non so come pronunciarlo. Bluey e Bingo, ecco così. Patrizia da Padova, ciao Patrizia, un abbraccio. Bluey nel Bluey dipinto di Bluey. Non fa proprio così la canzone, vabbè. Ciao, sono Filippo Leone da Firenze e oggi ho la recita del Piccolo Principe e sono tanto emozionato. No, ti prego, Filippo, ma che personaggio interpreti al Piccolo? Fai il Piccolo Principe? Oppure che personaggi fai? Mi piacerebbe essere Cristiano Ronaldo per giocare come lui. Ah, tu vorresti essere proprio Cristiano Ronaldo. E invece se volessi passare una giornata insieme a un personaggio o a un campione, magari vorresti passare una giornata sempre con Cristiano Ronaldo. Prova a immaginare. Comunque fammi sapere, Filippo Leone da Firenze, che personaggio interpreterai nella recita del Piccolo Principe. Comunque stai tranquillo, un grande respiro prima di entrare, respira profondamente, concentrati, con occhi chiusi, ti concentri, entri in scena e vedrai che tutto andrà liscio come l'olio, andrà tutto molto bene, lo so perché lo facevo anch'io. Grazie. Filippo, fammi sapere. Qui abbiamo due messaggi vocali addirittura che devo ascoltare. Aspettate. Oh. Ciao, sono Gianluca da Trento e mi dondolandentino. Dondola. Il dentino già dondola. Gianluca, se cade il dentino, poi arriva la fata del dentino e ti lascia tanti soldini, quindi è una cosa carina che dondola il dentino. Ciao, ti mando un abbraccio, Gianluca. la fatina del dentino, chissà cosa porterà il nostro Gianluca. Ciao Papà Marco, sono Gioia di 4 anni da Castelletto e io vorrei ballare con le Antrix e con Stitch. La mia mamma vorrebbe tornare a un concerto dei Queen. Tanti caffè per te, buona giornata. Magari un bel concerto dei Queen, purtroppo non sarà, non si potrà più vedere un concerto della vecchia formazione dei Queen, però rimarrà nella nostra mente, nella mente dei vostri genitori, dei vostri nonni, nel cuore rimarranno le canzoni dei Queen e quindi rimane soltanto vedere dei video, dei filmati dell'epoca del grande Freddie Mercury, che ci ha lasciato un po' troppo presto. Vabbè. Allora, un altro messaggio vocale, devo ascoltare un sacco di messaggi vocali. Ciao Papà Marco, siamo Nicolas e Federico da Seravezza. Noi vorremmo passare una giornata con Capitan Tsubasa e con Baby Yoda. Capitan Tsubasa, fino al fischio finale. Grazie Nicolas e Federico. E poi. Allora, buongiorno Papà Marco, anche il mio terzo nipotino Enea di 2 anni e mezzo ha scoperto Golden delle Antrix. Hai capito? Già 2 anni
e mezzo, qui già si amano le Antrix. E quindi quando esce da scuola balliamo insieme in macchina a tutto volume. Io vi voglio vedere, nonna Paola, ciao nonna Paola, un abbraccio a nonna Paola e un abbraccio a Enea di 2 anni e mezzo. Vi vorrei vedervi mentre ballate a tutto volume le Antrix in macchina. Non ho parole, va bene, ciao, un abbraccio. E poi ciao papà Marco, oggi abbiamo lo spettacolo teatrale di fine anno. Wow, quanti di voi hanno la recita oggi? Io faccio il tutto fare in un hotel e sarà divertentissimo, non vedo l'ora. Ciao Matteo, dai Matteo, dai che sì, sarà divertentissimo, questo è sicuro, è sicuro, è divertentissimo stare in scena e interpretare dei personaggi. E se io potessi sceglierei, mi piacerebbe passare una giornata o con Leclerc, il grande pilota di Formula 1, o con Sinner, con la squadra Olimpia Basket Milano. Ciao Matteo, ma che meraviglia, ciao Matteo. Leclerc, Sinner, dei grandi campioni, lui vuole passare le giornate con i grandi campioni, con la squadra Olimpia Basket di Milano, ma che bello, grande, grande, e un grandissimo, ovviamente un grandissimo in bocca al lupo a tutti, a te Matteo e a tutti i nostri amici che oggi fanno la recita teatrale, si devono esibire in scena. Grazie ragazzi, un abbraccio, porta fortuna a tutti voi. Ok, perfetto, allora vediamo qui altro messaggio. Ecco la nostra amica Petra da Vinovo. Io vorrei tantissimo incontrare Raperonzolo ed Elsa. Io Raperonzolo me la ricordo, era una fiaba che ascoltavo sui vinili, dischi 45 giri, che voi forse i vostri genitori, i vostri nonni se li ricordano. I 45 giri, c'erano le fiabe a mille ce n'è di fiamme na, na, na. E vabbè, questa era la sigla iniziale, c'era Raperonzolo, mi ricordo, buttami le trecce. Non so che fine abbiano fatto quei dischi, chissà, li hanno fatti sparire le mie sorelle, se sono all'ascolto le mie sorelle in questo momento, tirate fuori dove sono andate a finire quei vinili, quei 45 giri delle fiabe. Allora, mio fratello invece vorrebbe incontrare di persona i pinguini tattici nucleari per farsi cantare Rubami la notte, la puoi mettere? Grazie, ci provo, sono le 8:30 adesso, mi devo sbrigare. Grazie, grazie Petra da Vinovo. Ciao papà Marco, io vorrei passare una giornata con i Sasha Boy, Chiara da Pisa, ciao Chiara, e cantare insieme. Ovviamente, ovviamente, devo ascoltare i messaggi vocali che sono arrivati. Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. Ciao, sono Federico da Roma. Io se potessi vorrei passare una giornata con Iron Man. No, la sigla non è la stessa. Che sono i miei supereroi preferiti. Grazie per i caffè, per i cornetti. Ciao Federico da Roma. Spider-Man o Iron Man. Devo ascoltare dei messaggi che sono arrivati vocali. E quindi devo mettere una canzone. Che dovevo mettere? Io già mi sono dimenticato le canzoni, vedi, perché non me le scrivo subito? Perché poi me le dimentico, poi mi dimentico le canzoni che devo mettere. Niente, non la... Voi ve la ricordate? Quella che devo mettere? Sì, quella Rubami la notte, la devo cercare, la devo cercare. Intanto vi metto Candy Candy, che la dovevamo ascoltare. Intanto cerco Rubami la notte dei pinguini tattici nucleari e poi però devo leggere e ascoltare dei messaggi vocali.

Siamo arrivati, sono le 8.34, mi devo sbrigare perché siamo arrivati praticamente alla fine della puntata, devo salutare. Allora, la nostra amica Alice manda un bacio grandissimo a Carlotta che sta male a casa. Buongiorno Alice, buongiorno Carlotta. Allora Carlotta, vedi che cosa puoi fare, eh? Cerchiamo di rimetterci bene su, presto, eh? Mi raccomando, Carlotta. Anch'io oggi ho un po' di raffreddore, insomma mi sono un po' raffreddato, però mi raccomando, adesso stai a casa, riguardati, stai calda, tanto fa caldo, si sta abbastanza bene, però riguardati, una giornata a casa, vedrai che prima o poi passa tutto. Vabbè, vi mando un abbraccio gigantesco, ciao Alice, ciao Carlotta. E poi l'ultimo, ecco qua. Ciao papà Marco, il mio supereroe preferito è Spider-Man, da Alice. Sono ritornata da Alice. Qui c'è Alice, che il suo personaggio preferito è Spider-Man. Quindi vorresti passare una giornata con lui, immagino, vero? Una bella giornata con Spider-Man. A fare i giri per i palazzi, tra i palazzi, con le ragnatele. Ma non avete un po' paura a viaggiare con quelle ragnatele? Ma saranno sicure quelle ragnatele? Chi lo sa? Vabbè, un abbraccio, ciao Alice. Allora, chi ha mandato anche un messaggio, Alice? Aspettate, guarda, faccio così. Eh sì, anche perché li avete nominati tanto i Pokémon.

che montata. Vabbè, siamo arrivati alla fine, devo chiudere, sono le 8:35, ragazzi, è tardissimo. Allora, grazie per tutti i messaggi che avete mandato, siete stati meravigliosi come sempre. D'altronde, certo, certo, siete super fantastici voi, amici della combriccola del buongiorno di Radio Kids. E allora, da Papà Marco è tutto, e vi auguro una buona giornata, divertitevi. A tutti coloro che oggi fanno la recita, un grande in bocca al lupo, forza ragazzi, anzi un abbraccio, abbraccioso, porta fortuna, vedrete che andrà benissimo. Il nostro amico non mi ha scritto che personaggio interpreterà al Piccolo Principe, perché è una storia che a me piace molto, il Piccolo Principe, l'ho fatto anche a teatro quando ero un po' più giovane, facevo teatro, ho fatto anche il Piccolo Principe, non il Piccolo Principe, facevo una serie di personaggi legati proprio al Piccolo Principe, e non ci ha fatto sapere, e non ci ha detto quello che c'è qui. Aspetta, un altro messaggio, aspetta.

Ma intanto saluto ancora Alice che continua a mandare i messaggi. Ciao Alice! Io mi manda dei messaggi vocali. Ciao, ciao Alice che vorrebbe uscire con Superman. Che Superman? Spider-Man! Alice, scusa, sono arrivato proprio alla frutta, sono arrivato. Va bene, siamo giunti anche al termine della trasmissione. Quindi lasciamo i Pokémon e arriviamo con la sigla del buongiorno di Radio Kids. Sì, perché siamo giunti al termine. Che bello, domani ci sarà Arianna. Io non lo so, poi vediamo. Decidiamo sempre all'ultimo. Oh, il 30 maggio mi scrive intanto Alice che è il suo compleanno. Ricordacelo che ti facciamo gli auguri, magari un po' prima. Poi ti registro la canzone e l'ascolti poi quando è il 30 maggio. Va bene? Yo Kids. Siamo arrivati alla fine? Sì, sì.

0: Krud, l'alieno pacioccone e farlocco che vuole invadere la Terra, è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono! Ciao bambine e bambini, ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata del nostro appuntamento con Krud, l'alieno farlocco su Rai Radio Kids. Ma cosa sono questi sospiri? Si può sapere cosa succede, Krud?
1: Mi manca tanto.
0: Krud, sì, ma che cosa ti manca tanto?
1: Ciao Armandino.
0: Ciao Krud, ma cos'hai? Non ti ho mai sentito così mogio e triste.
1: Beh, sì, non posso nasconderlo. Oggi ho un po' di nostalgia della mia vita sul pianeta Kot.
0: Mi dispiace, però sono cose che capitano, sai? Succede a tutti a volte di avere un po' nostalgia di qualcosa. Guarda, per esempio, a me ogni tanto capita di ricordare di quando ero bambino in campagna con quelle belle giornate di sole in mezzo ai prati fioriti.
1: Anche a me mancano quelle belle giornate sul pianeta Kot.
0: Certo.
1: Invase dall'aria fetida e putrida.
0: No.
1: Quelle giornate orribili, piene di smog, che ti entrava nella gola, nei polmoni,
0: ma che orrore.
1: Ti faceva tossire senza sosta. E poi gli amichetti, anche quelli, mi mancano tanto.
0: Vabbè, mi sembra di capire che magari sulla bellezza delle giornate abbiamo le idee un po' diverse, però invece sugli amici, soprattutto quelli dell'infanzia, forse siamo simili. Era bello giocare insieme, vero Krud? Stare tutto il giorno a giocare, felici, spensierati.
1: Oh sì, per esempio, mi ricordo che noi giocavamo a calcio.
0: Ma dai, anche voi sul vostro pianeta giocavate a calcio. Sì. Non l'avrei mai detto, perché vabbè, è proprio il caso di dire che è uno sport universale.
1: Ma sì, quel pallone di pietra. I colpi di testa erano fantastici.
0: No, come giocavate con un pallone di pietra? Ma non vi facevate male, scusa?
1: Certo Armandino, malissimo, per questo era bello.
0: Ma posso dirti, Krud, sì, che voi del pianeta Kot siete davvero strani.
1: Sì, in effetti direi strani, sciocchi e crudeli, che poi sono le materie che studiavamo a scuola sin dai primi anni, quelli che voi terrestri chiamate le scuole elementari, primarie.
0: Ma fammi capire bene, Krud. Voi studiate sin da piccoli per diventare strani, sciocchi e crudeli.
1: Certo, è il nostro impegno e ci applichiamo con scrupolo per riuscirci.
0: Ecco, vedi, questo spiega tante cose. In effetti, se posso dire, come strano, sciocco e crudele sei bravissimo,
1: E invece no!
0: No, Krud, non piangere, no, cosa ho detto? Ma perché ti metti a piangere adesso?
1: Perché sono una frana, ecco perché! Non riesco mai a portare a termine una missione. Sono stato mandato da Mort Adel,
0: sì?
1: Il mio capo, a invadere la Terra e non ci sono riuscito. Ogni volta che provo a fare qualcosa si rivela sempre un fallimento.
0: È vero. Devo dire che per fortuna ogni tua iniziativa si è sempre rivelata un fallimento. Però forse dovresti provare a dire al tuo capo, Mort Adel, che tu ce la metti tutta. Magari lui potrebbe darti un'altra possibilità.
1: Davvero?
0: In fondo, devo dire che come, senza offesa, sei davvero molto, molto sciocco. E anche tanto, tanto strano. Poi saresti anche cattivo se non fossi così, così sciocco e così strano.
1: Grazie Armandino, le tue parole mi scaldano il cuore. Ma chi ci parla con il terribile Mort Adel? Chi avrebbe il coraggio di dirgli tutto questo?
0: Io ci parlo. Krud, io gli dirò che potrebbe riprenderti sul pianeta Kot, perché ti sei dimostrato all'altezza della situazione.
1: Davvero ci parli tu, Armandino?
0: Sì.
1: Sarebbe meraviglioso. Allora quasi ci provo. Lo chiamo e gli parli tu, va bene?
0: Benissimo, certo, va bene, sì, sono pronto.
1: Allora, vado e lo chiamo,
0: Sì,
1: vado e lo chiamo,
0: Sì. Sì, l'abbiamo già detto, Krud, vai e lo chiami. Tu vai, lo chiami e io gli parlo.
1: Ma...
0: Sì.
1: Non hai paura di parlare con Mort Adel, il capo supremo del pianeta Kot, il più cattivo dei cattivi, il più orribile degli orribili,
0: vai e chiamalo e poi me lo passi! Parlo io con Mort Adel, forza! Vai!
1: Allora vado,
0: Vai!
1: Vado!
0: Vai!
1: Vado,
0: vai!
1: Okay. Mi sento che mi spingi.

0: Siete sempre all'ascolto delle frequenze di Radio Kids in compagnia del vostro Armando, che forse questa volta si è messo nei guai. Eh sì, perché il nostro piccolo Crude è in una di quelle giornate in cui prende la malinconia. Aveva tanta voglia di tornare sul suo pianeta Kot, stava così, rimuginando sulle sue giornate, e certo era un po' afflitto, perché si sentiva, diciamolo, un fallito. Allora io gli ho suggerito che forse avrebbe potuto parlare con il suo capo, il grande, terribile, orribile Mort Adel. Ma certo lui non ha il coraggio di parlare con questa figura così terrificante, e io mi sono offerto, ho detto: ma guarda, ci parlo io con Mort Adel, glielo dico io di riprenderti. In fondo tutto sommato sei davvero strano, davvero sciocco, che sono qualità sul pianeta Kot. E adesso sono qui che sto aspettando di parlare con Mort Adel.
1: Armandino?
0: Ciao Crude.
1: Ciao. Saremo pronti per il collegamento con Mort Adel.
0: Va bene.
1: Il capo pronto. Supremo del pianeta Kot.
0: Certo.
1: Il più terribile dei terribili.
0: Sì.
1: Il peggiore tra i peggiori.
0: Va bene, Crude, abbiamo capito. Dai, non la fare tanto lunga, dai.
1: Va bene, ma se

0: Buongiorno signor Mortadella, sono Armando, un terrestre.
1: Un terricolo? Ma non dovresti già essere stato spazzato via? Il tuo piccolo, insulso, insignificante pianeta non dovrebbe essere ridotto ad un cumulo di macerie fumanti dove... Io dovrei fare la mia passeggiata trionfale?
0: No, per fortuna non ancora. Anche se devo dirle la verità, caro Mortadella, Mortadel, che noi terrestri ci stiamo impegnando per ridurlo così. Però per ora la nostra cara e amata Terra è salva.
1: Ma com'è possibile? Io stesso, Mortadel, il capo supremo, vostro orrore, avevo dato personalmente l'incarico a... come si chiama?
2: A me, sua maestà, l'imperatore delle cattiverie e crudeltà universale.
1: Ecco, a te?
2: Sì.
1: E chi saresti tu?
2: Sono Crud, vostro orrore.
1: Crud. Ora sì, ora ricordo, tu sei quello che non ne combina una giusta. Tu sei il disonore del nostro pianeta.
2: Grazie, vostro orrore, è troppo crudele, troppo.
1: Voglio darti un'ultima possibilità, non potrai sbagliare. Sarò io stesso a puntare il cannone ipersonico della mia astronave contro la Terra. Tu?
2: Sì.
1: Insulso. Non dovrai fare altro che schiacciare un bottone, quello rosso.
2: Rosso.
1: Vieni immediatamente.
2: Immediatamente, subito, arrivo.
0: Crud, aspetta, non andare. Niente, è andato.
3: E questa volta siamo davvero nei guai.
2: Ci sono. Sono sull'astronave del grande capo supremo, il magnifico, orribile, crudelissimo Mortadel.
0: Crud, aspetta, fermati. Ricordati, non sei obbligato a farlo. Ti ricordi che eri diventato buono, no?
2: Mi dispiace, Armandino, ma questa è la mia grande occasione. Se distruggerò la Terra, finalmente sarò accettato nel mio pianeta, Kot. Io, Crud, potrò essere finalmente un vero cattivo, un malvagio. Potrò girare a testa alta e sarò acclamato, lodato.
0: Ma tu non sei un vero cattivo, Crud. Non sei malvagio. Sei un simpatico pasticcione che non ne combina una giusta, dai.
2: Ormai è deciso. Tra un secondo la Terra non sarà altro che un pugnetto di macerie fumanti. Devo solo schiacciare il bottone rosso.
0: Crud, sei ancora in tempo.
2: Mi dispiace, Armandino. Ma io sono un soldato e devo obbedire. Mi sono divertito con te. Quasi direi... che potevamo anche diventare amici.
0: Ma noi lo siamo amici, Crud!
2: Cosa?
0: Certo, noi siamo amici!
2: Siamo amici? Vuol dire che tu sei il mio amico Armandino?
0: Va bene, sì, sono il tuo amico Armandino.
2: Gli amici non si lasciano nei guai. Allora sai che farò?
0: Che farai?
2: Non spingerò il bottone
0: Bravo.
2: Rosso!
0: Bravo!
2: No, spingerò... Questo bottone qui, questo verde, sì, carino questo. Vediamo che succede.
1: Ehi! Chi ha spento la luce? Qui è tutto buio! Sono bloccato nel bagno! Crud! Sei stato tu, farlocco, che non sei altro! Se ti prendo, ti riduco in cenere!
2: Oh, mamma mia, io l'ho fatta grossa! Sarà meglio filarsela, nasconderci! Ma dove posso andare? Armandino?
0: Sì?
2: Armandino Bellino?
0: Sì, Crud,
2: tu
0: dimmi.
2: Tu sei il mio amico, vero?
0: Certo.
2: E quindi gli amici dividono le cose, giusto?
0: Ma certamente sì.
2: E allora divideremo casa tua, d'accordo?
0: No, dai. Come casa mia?
2: Sì, non so dove nascondermi. Finché sta chiuso nel bagno ho qualche speranza. Io vengo da te.
0: Vabbè, dai,
2: prendo
0: sbrigati.
2: La valigia sì. Con le mie cose.
0: Va
2: l'astronave,
0: bene.
2: Il razzo laser, no, tutte le mie cose.
0: No.
2: Arrivo, preparati!
0: Non esagerare. Vabbè, è andata bene. Questa volta me la sono vista davvero brutta, anche perché, insomma, abbiamo rischiato la distruzione del pianeta e Crud ci ha salvato! Oh, ma adesso come faccio? Ha detto che verrà a casa mia. E va bene, lo istruirò, diventerà un terrestre, anzi, un terricolo, come dice lui. Ci sarà da divertirsi!
2: Posso portarle l'orzacchiotto?
0: No!
2: La paperella?
0: No!
2: Dai che te la presto.
0: E allora dai, porta la paperella. Ma che colore è?
2: Gialla.
0: Ah, bellissima.
4: The New Crude, un programma

0: programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crude, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
1: Allora, forza, spingete questa torre.
2: Un attimo, un attimo.
1: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
3: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
1: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
3: Può fare il cavalletto.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Usano le truppe dell'angoscia.

0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni tronchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.
2: Vediamo tutto, anzi parecchio, nulla sfugge al nostro orecchio.
0: Quale?
2: Non agiamo mai per caso, nulla sfugge al nostro naso.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale naso?
1: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
0: Uno.
1: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.
2: Siamo

0: odore?
1: Niente odore, eh? No. Sarà, ma io sento una certa puzza.
0: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
1: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
0: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: Bambine e bambini, genitori, mamme, papà, nonne, nonni, cugini, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super abbraccio radiofonico dal vostro Armando. E tutti pronti per iniziare una nuova scoppiettante puntata del nostro...
1: Bipangate!
0: Ciao Lallo!
1: Ciao Armandissimo!
0: E ciao Lella!
1: Ciao Armandissimissimissimo!
0: Allora, oggi ho proprio voglia di festeggiare!
1: Evviva! Bello, bello! Ah, io mi sento così piena di energia.
0: Bene.
1: Anch'io, con i miei amici cavallini, corro sempre al galoppo.
0: Ah, che bello, mi fa piacere sentirvi in forma smagliante.
1: Questa mattina ho raccolto delle meravigliose violette profumate nel prato della fattoria.
2: Oh. No, bello Lelina, me ne regali un mazzetto perché a Stellina le violette piacciono un sacco, soprattutto insieme alla biada e al fieno fresco.
0: Ma quindi scusami Lallino, ma la Stellina mangia anche le violette?
2: Ma certo, Armandissimo, e anche le primule, le margherite...
0: Va bene, i gusti sono gusti, eh. Ma a proposito, lo sapete che esiste una torta che si chiama proprio come un fiore, cioè mimosa?
1: Sì, io la conosco. È una torta alla crema, ricoperta di pezzetti di pan di Spagna. Brava. Che sembrano proprio fiori di mimosa.
2: Sì, andiamo, andiamo, chissà che buona.
0: È buonissima, Lallo. Bene, allora io direi di iniziare questa puntata nel modo migliore.
2: Sì, mangiando una torta?
1: Ma no!
0: Allora, il modo migliore per cominciare la puntata è ascoltando uno dei fantastici messaggini dei nostri amici bambini, come per esempio quello che ci arriva da Celeste.
3: Radio Kids, ciao!
0: Ciao!
3: Mi piace sentire Rapunzel.
4: Dove vieni?
3: Celeste.
4: E da dove vieni?
3: Da... Mia.
4: Fornia.
0: Ciao Celeste, un saluto a tutti gli amici di Formia, evviva, evviva, evviva! Bene, noi ti faremo sentire Rapunzel e anche voi, mi raccomando, qualunque cosa vi passi per la testa, è un giorno triste? Un giorno di rabbia? Siete contenti? Beh, fatecelo sapere al nostro numero WhatsApp che è...
5: 347-411-2726.
0: Ottimo! Allora, e noi tra poco faremo sentire a Celeste la canzone di Rapunzel.
1: Ah, Rapunzel mi sta molto simpatica e poi ha dei capelli meravigliosi.
2: Sì, lunghi e fluenti, quasi come la mia criniera.
0: Ah. E a proposito di Rapunzel e personaggi delle fiabe, vi faccio un annuncio!
2: Pepe, udite, udite!
0: Tra poco ci collegheremo con il mondo delle fiabe.
1: Bello!
0: Ascolteremo una principessa, però prima ascoltiamo la canzone e poi arriva la sorpresa.
6: Oh, ma insomma, Pascal, non si sta così male qui dentro.

0: Bambine e bambini, favoloso popolo di Big Bang, siete sempre in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua!
0: Lella.
2: E Armandissimo!
0: E come vi avevamo promesso, ci colleghiamo con una straordinaria principessa, la mitica, superlativa, infaticabile, inarrivabile Cenerentola!
3: Che emozione!
0: Eccola! Cenerentola? Sono Armando di Big Bang.
3: Pronto? Non è il momento divagando, sono troppo indaffarata.
0: Cenerentola, mi chiamo Armando, vabbè, ma non ha importanza. Ma scusami, stai facendo le pulizie, immagino.
3: Ma cosa dici, pulizie?
0: Beh, di solito, insomma, Cenerentola, tu lavi, stiri, rammendi, insomma, sei una vera esperta di lavori domestici.
3: A dire il vero, sono alle prese con le lezioni di magia della fata madrina. Sto imparando a far comparire scarpette di tutti i tipi. E anche quelle di cristallo, naturalmente.
0: Ah, ottimo, Cenerentola, lezioni di magia. Ma allora stai andando al ballo dal principe?
3: Nah, niente ballo, niente principe. Quel torsolo è così noioso, l'ho lasciato.
0: No, scusami, Cenerentola, sono un pochino confuso. Ma non sei più fidanzata col principe?
3: Te l'ho detto, è noioso e poi non ride mai.
0: Vabbè, e allora sei tornata a vivere con la matrigna e le sorellastre?
3: Non ci penso proprio, vivo da sola e sto benissimo. Ah. Scusa divagando, devo riprendere la lezione. Ciao!
0: Ciao!
3: Salagadula, magica bula, bibidi bovidi bu. La la la la la la la la la.
0: Ma è incredibile, avete ascoltato! È una notizia sensazionale! Cenerentola non fa più i lavori di casa e non cerca più di fidanzarsi col principe.
4: Secondo me ha ragione, meglio soli
1: che male accompagnolati.
0: E poi devo dire che questa Cenerentola così rinnovata, beh, devo dire che sembra davvero felice e poi sta diventando un'esperta in magia e incantesimi.
4: Prima era sempre triste, poverina, non faceva altro che sospirare e sperare di poter andare al ballo. Chi l'ha detto che per essere felici e contenti bisogna aspettare il principe azzurro?
1: Mm. Beh, certo, gli adesso non tutti i principi, sono principeschi come me.
0: Io un principesco come Lallo lo aspetterei, infatti. E allora brava Cenerentola! E per festeggiarla direi di ascoltare la canzone dei suoi amici topolini.
5: Every time she find a minute, that's the time when they begin it. Cinderella, Cinderella, Cinderella!

0: Bambine e bambini, zii, nipotini, cuginetti, nonni, mamme, papà, pupazzi e peluche, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo,
1: ecco
0: Lella
1: e Armandissimo.
0: E oggi abbiamo avuto un ospite davvero speciale, direttamente dal mondo delle fiabe, niente meno che Cenerentola.
1: Wow.
0: E a quanto pare, beh, la nota fanciulla, poi principessa, è cambiata davvero, no?
1: Eh sì, non si fa più comandare dalla matrigna e non vuole a tutti i costi conquistare il principe.
0: Proprio così. Ma adesso la nostra puntata volge al termine. Salutiamo i nostri amici e mi raccomando, continuate a mandarci i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: Noi ci ritroviamo qui prestissimo per un'altra strepitosa avventura in compagnia della banda di
1: Big Bang.
0: Amici di Radio Kids, io ringrazio Barbara Cinquatti che gioca e si diverte insieme alla nostra amica Lella. E grazie anche all'amico Piero Marcelli che non perde mai di vista il nostro amico Lallo. E poi ancora grazie alla nostra amica Lorenza Cingoli per i testi che pensa e scrive insieme a me. E infine un ringraziamento gigante per la nostra amica regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao ciao ciao ciao!

Gente, apre ora il sipario. Per voi un numero ben raro di miracoli e magia tra sogno e luce.

caffè alla vostra età fa male.

0: Radio Kids.
1: La danza delle ore.

0: C'era una volta un orologio da muro che era stato appeso tutto storto. Le ore che abitavano dentro di lui non erano per niente contente di stare in una posizione sbagliata. Nessun inquilino di quella casa riusciva a riconoscerle e, di conseguenza, nessuno le guardava mai. In quella stanza c'erano spesso anche dei bambini e le ore erano molto contente di starli a guardare. Sembrava che per loro il tempo non avesse importanza ed erano persino divertiti dal fatto che l'orologio di casa fosse tutto storto e con le lancette invertite. Erano i genitori a dirgli quando dovevano alzarsi e fare colazione, quando potevano iniziare a giocare e quando era ora di smettere, quando dovevano cenare, lavarsi i denti e andare a letto. Se fosse dipeso da loro, non ci sarebbe stato un orario di inizio e di fine dei giochi e si sarebbe mangiato e dormito ogni giorno in un momento diverso, quando il tempo s'era perso e bisognava giocare a ritrovarlo per pareggiare i conti. Una domenica, mentre tutta la famiglia era riunita a casa e facevano colazione insieme coi pigiami indosso e i sorrisi sulla faccia, le ore si consultarono tra loro, stando attente a non farsi sentire né dall'orologio né da quelli che stavano fuori.
1: Sapete che vi dico? Dovremmo andarcene di qui,
0: dissero le ore tre, che avevano sempre un po' di fretta.
2: E dove?
0: Chiesero le ore nove, che erano le più pigre.
2: Fuori, a fare un giro insieme ai bambini. Siamo stanchi anche noi di fare solo giri d'orologio. E per giunta tutti storti.
0: Dissero le ore sette, che erano delle tipe molto energiche.
3: Ma come facciamo?
0: Chiese l'ora una, con tutta la sua timidezza dovuta al fatto che era l'unica a stare sempre sola.
4: È semplice, saltiamo via,
0: risposero le ore 12, che erano le più esperte del gruppo.
5: Va benissimo, al nostro 4,
0: esclamarono le ore 4, che erano piuttosto arroganti.
5: 1, 2, 3 e...
2: Aspettate un attimo,
0: le interruppero le ore 11, che erano un po' petulanti per via del fatto che stavano sempre in coppia.
2: Perché dovremmo saltare proprio al vostro 4? Credete di essere superiore alle altre?
4: Ah, vorreste saltare al vostro 11? Se aspettiamo così tanto, l'orologio capirà che vogliamo scappare e ci bloccherà qui dentro per sempre,
0: replicarono le ore 5.
2: Allora, saltiamo subito!
0: Urlarono le ore 7, lanciandosi nel vuoto con un coraggio estremo. Dopo qualche secondo, o forse no, perché nessuno poteva più sapere l'effettiva durata del tempo, le ore erano fuori dall'orologio. Erano atterrate più o meno tutte intere sul pavimento freddo della cucina.
2: Wow! Che sensazione magnifica!
0: Dissero le ore sette, che erano state anche le prime ad atterrare.
3: Io ho un po' di paura. Vorrei tornare nell'orologio,
0: disse l'ora una con la sua solita timidezza.
2: Stai tranquilla, unisciti a noi che siamo le migliori. Tanto una più, una meno, cosa vuoi che cambi?
0: Esclamarono le ore 11, scoppiando in una fragorosa risata.
5: Silenzio! Potrebbero scoprirci e rimetterci subito dentro,
0: dissero le ore 8, che erano molto prudenti e, fino a quel momento, non avevano detto ancora una parola. Così, quatte quatte circospette, le ore cominciarono a perlustrare la casa e quel mondo circostante che avevano potuto osservare solo dall'alto. Si stava bene lì fuori. La luce era più pulita, l'aria più fresca e profumata, le voci erano più calde e rassicuranti e di tanto in tanto per terra si poteva trovare qualche briciola di pane o di biscotto da assaggiare. L'orologio da muro, intanto, si era accorto dell'assenza delle ore e ci era rimasto molto male. vide che se ne andavano in giro tutte contente e pensò che nessuna di loro avrebbe più desiderato tornare da lui. In fondo, era un tipo noioso e anche parecchio storto, perché nessuno aveva mai pensato di raddrizzarlo. Forse, se avessero potuto apprezzare il piacere di stare al proprio posto e segnalare il tempo giusto, le ore non sarebbero mai scappate. A un certo punto, senza accorgersene, le ore 7 salirono sul piede nudo di un bambino e cominciarono ad arrampicarsi sulla sua gamba. Il piccolo sentì un solletico irresistibile. Iniziò a ridere e a grattarsi e, pensando che potesse essere un insetto, si mise a scuotere la gamba per farlo cadere e liberarsene. Quale fu la sorpresa di tutta la famiglia nell'accorgersi che non si trattava di una formica, ma di deliziose piccole ore 7.
2: «Mamma, guarda, sono le 7!»
0: disse Lele, il fratellino più piccolo.
2: «Ma veramente, sono le 9!»
0: disse il nonno, che non ci aveva capito niente e guardava incredulo il suo vecchio orologio da polso.
2: «No, le 9 sono qui»,
0: disse Marta, la sorellina, che aveva trovato altre ore sparse per la casa.
5: «Ragazzi, lasciate perdere le ore, perché è ora di andarsi a vestire», disse il papà, che era in bagno a farsi la barba e non si era accorto di nulla.
1: «Ma papà, se le ore sono tutte in giro, non può essere l'ora di fare qualcosa», esclamò Matteo, che era il fratello maggiore ed era molto intelligente.
0: «Va bene, accogliamo queste piccole ore e cerchiamo di capire perché hanno abbandonato il loro orologio. Avanti, venite tutte qui», disse la mamma col suo tipico tono paziente e comprensivo. Le ore non se lo fecero ripetere due volte e accorsero da ogni angolo della casa per andarsi a piazzare intorno ai piedi della mamma. Lei le raccolse tutte per metterle sul tavolo, ma quando arrivò alla numero 1 ne trovò 3 insieme e non sapeva come dividerle.
1: «Chi è l'una e chi sono le 11?» chiese educatamente.
2: «Non sono le 11, sono le 9:15!»
0: urlò il nonno, che ancora non ci stava capendo niente.
2: «Noi siamo le 11!»
0: disse la nota coppia, facendosi avanti con spavalderia.
3: Io sono l'una!»
0: disse una vocina piccina che a stento si sentiva. La mamma si fece intenerire da quell'ora timida e solitaria, la sollevò per prima molto delicatamente e la mise vicino alle altre, accarezzandole la puntina.
1: «Ma insomma, perché siete scappate?» chiese Sara.
2: «Perché volevamo fare un giro diverso dal solito»,
0: risposero subito le ore 7.
1: «Perché siamo stufe di stare in un orologio storto con voi che neanche ci guardate perché tanto siamo sbagliate»,
0: aggiunsero le ore 3.
6: «Oh, è tutta colpa mia»,
0: disse il papà, che era appena arrivato e non riusciva a credere ai suoi occhi.
5: «Sono anni che dico che devo raddrizzare quell'orologio e non lo faccio mai».
2: «Mamma, possiamo portare le ore a fare un giro?»
0: chiese il piccolo Lele, che, approfittando della momentanea assenza di tempo, si era lavato, vestito e pettinato in un baleno.
1: «Va bene, ma solo se papà si occuperà dell'orologio e tutte le ore poi accetteranno di tornarci dentro. Ce l'abbiamo da tanto tempo quell'orologio, non possiamo lasciarlo solo». Accettarono tutti il patto, persino il nonno, che non ci aveva capito niente. Ciascun bambino diede la mano a una coppia di ore e tutti insieme andarono a mangiare un bel gelato al bar del tempo perso. Quando tornarono, il papà aveva riappeso l'orologio, che ora se ne stava al muro tutto dritto e contento. Le ore, per ringraziare la bella famiglia che le aveva accolte, si esibirono in un famosissimo balletto chiamato La danza delle ore. Poi tornarono nel loro orologio,
0: che fu felicissimo di riaccoglierli. E da allora tutti ebbero molto più rispetto del tempo e delle sue piccole ore.
7: La danza delle ore, una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Ci siamo?
1: Sì!
0: E allora uno, due, tre!
1: Big Bang!
0: Big Bang, il programma dei bambini alla Radio dei Bambini, la vostra radio.
1: Radio B!
0: Bravi!
2: Io sono pronta con la musica! Che ne dite di ascoltare il mastro pasticcere?
3: No, no, perché noi sentiamo tutti pazzi per la pizza?
2: No, perché non sentiamo il mastro pasticcere?
3: No, no, no, tutti pazzi per la pizza!
2: No, il mastro pasticcere!
0: Va bene. Scusate, facciamo così. Iniziamo con la proposta di Lella e poi ascoltiamo la canzone che vorrebbe Lallo. Quindi si parte con...
2: il mastro pasticcere!

0: bel pasticcino alla crema.
1: Io invece mi mangerei un bel pezzo di pizza al pomodoro.
2: Ma che vi succede? Avete fame, eh? Allora, Lella vorrebbe un pasticcino alla crema e tu, Lallo, vuoi la pizza.
0: A me piace anche molto cucinare i dolci, sai? La mia specialità è la torta con le mele. Volete sapere gli ingredienti?
1: No, vogliamo un bel pezzo di pizza al pomodoro. E se non c'è il pomodoro, va bene anche con le zucchine, eh?
2: Vabbè, però, Lallo, non sei molto carino, eh? Abbiamo capito che vuoi la pizza, però potresti anche essere un pochino più gentile con Lella.
1: Va bene, allora ascoltiamo gli ingredienti per la ricetta della torta di mele.
3: Bravo.
0: Ah, che bello, allora è semplicissimo, potete farla anche voi, ci vogliono farina, acqua, uova, zucchero e 3 arance.
2: Scusa, non ho capito, puoi ripetere per favore?
1: Ma cos'è che non hai capito, Armando? Non mi sembra così difficile. Ha detto che ci vogliono farina, acqua, uova, zucchero e 3 arance.
2: Allora avevo capito bene, ha proprio detto arance.
0: Ma certo, arance, che cosa ci sarebbe di strano?
2: Eh beh, è che tra gli ingredienti della torta di mele ci sono le mele, non le arance. Per questo si chiama torta di mele, altrimenti si chiamerebbe torta d'arance, no?
1: Giusto, ma noi popacci la torta di mele la facciamo con le arance.
0: Proprio così, Armando.
2: Ah però, e giusto per curiosità, la marmellata d'arance con che cosa la fate?
0: Prova a indovinare, Armando. Dai, non è difficile.
2: Con le mele?
1: Ma Armando, ma cosa dici? La marmellata di arance si fa con le arance, ovvio, no?
2: Ma scusa, ma allora perché la torta di mele la fate con le arance?
0: Perché oggi abbiamo finito le mele e siccome abbiamo solo le arance, la facciamo con quella.
1: È semplice, no?
2: Vabbè, se devo dirvi la verità, sono un po' confuso, eh?
1: Sì, vabbè, però adesso possiamo proseguire con la pizza. Ah, Armando, vuoi sapere quali sono gli ingredienti per la ricetta della pizza al pomodoro?
2: Ho paura di scoprirlo, Lallo. Meglio ascoltare la canzone che si intitola...
4: Tutti pazzi per la pizza!
5: Ma c'è una cosa che a noi piace?

0: Va bene, dai, proviamo.
1: Va bene,
0: sì, però insomma non esageriamo.

0: che buona! Mi si voleva proprio un bel pezzo di pizza!
1: Bene, Lallo, sono contento che ti sia piaciuta. Ma a proposito, Lella, Lallo, voi la mangiate la verdura?
2: Ma certo, Armando, le verdure sono fondamentali per una sana alimentazione dei pupazzi.
1: Che brava! E che tipo di verdura mangiate?
2: Io la preferisco fresca, adoro tutti i tipi di insalata e poi carote, finocchi, sedano.
0: A me invece piacciono soprattutto le zuppe, la zuppa d'orzo, quella di ceci, la zuppa di cipolle.
1: Ma ho un sospetto, mi state prendendo in giro?
0: Ma certo, no!
2: Sì! Ma scusa, hai mai sentito dire che ai bambini piacciono le verdure?
1: Beh, non è vero, magari a qualcuno piacciono. Anzi, guardate, sentite Valerio di Novara che cosa ci ha mandato, sentite.
3: Ciao, mi piacciono le verdure, i miei amici mi prendono un po' in giro, ma la mia mamma gli ha fatto assaggiare il suo minestrone e gli è piaciuto così tanto che hanno smesso di prendermi in giro.
0: La voglio assaggiare anch'io?
2: Anche io.
1: Bravi. Guardate che se la verdura è cucinata bene, è buonissima.
0: E chi ha mai detto il contrario? Io adoro la verdura.
2: Anche io.
1: Sul serio, non è che mi state di nuovo prendendo in giro?
2: No, Armando, questa volta diciamo sul serio.
1: Molto bene, e allora questa sera minestrone, cucino io, sentirete che bontà.
2: Ma sarà buono come quello della mamma di Valerio?
1: Di più, molto di più, anche perché ho avuto la ricetta da un cuoco straordinario.
0: No, voglio sapere chi è.
1: Sarebbe un segreto, ma te lo rivelo. Si tratta di uno degli chef più famosi del mondo.
2: La sa chi è? È Remy, il cuoco topolino di Ratatouille.
1: No, Lella, non è lui.
0: Ma c'è, te lo so io. È Arturo, quello di Arturo e Kiwi.
1: Beh, lui è un grande cuoco e poi anche un amico. E magari lo invitiamo presto con noi per una puntata di Big Bang. Ma non è nemmeno lui. Il cuoco di cui parlo io è Ale. Ale il maialè, lo conoscete?
2: Sì, lo conosciamo benissimo.
0: A memoria lo conosciamo.
2: E quindi il valzer dello chef.

prosciutto, non

0: Certo, salame qui non c'è.
1: Piaciuta la canzone?
2: Moltissimo, però adesso anche io voglio imparare a cucinare.
3: Yuhu! Sì, dai, dai, è un'ottima idea. Diventiamo tutti degli chef. Credici, Armando, eh? Facciamo il ristorante di Radio Kids.
1: Va bene, però fate molta attenzione perché diventare uno chef, cioè un bravo cuoco, non è una cosa semplice. Bisogna impegnarsi per davvero.
2: Però io vorrei dare un piccolo suggerimento.
1: Dai, ti ascoltiamo, Lella.
2: Ecco, se siete d'accordo, nelle ricette del nostro ristorante cercherei di non mettere le ghionde.
1: Va bene. Se dovesse venirci a trovare Ale, il maialè, gli diremo che le abbiamo terminate. Vabbè, del resto, si sa che i maiali vanno pazzi per le...
4: ghionde!
1: E noi invece siamo pazzi di... E allora, ci risentiamo per la prossima puntata. A presto!
2: Ciao!

0: Bambine e bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, ciao a tutti e bentornati per questa nuova puntata di Big Bang. Ciao Lellina.
1: Ciao Armando.
0: Ciao Lallo.
2: Ciao Vanissimo.
0: Ve lo ricordate l'eroe Sigfrido?
2: Sì, quel forzutone aveva combattuto contro il drago.
0: Bravo, aveva combattuto contro il drago e grazie al sangue del drago era diventato invulnerabile.
1: Beh, non proprio.
2: Infatti, perché gli era caduta una foglia sulla schiena.
0: Giusto, giusto. Eh sì, il mitico giovane guerriero Sigfrido, dopo lo scontro con il drago, ne era uscito vittorioso. Ma aveva un punto debole, quel piccolo fazzolettino di pelle sulla schiena dove era caduta la foglia. In quel punto, e solo in quel punto, un nemico avrebbe potuto ferirlo.
2: Ma che sfortunaccia però.
0: Eh sì, era stata un pochino di sfortuna. Però Sigfrido era fortissimo e a questo punto, ve lo ricordate, era anche ricchissimo perché aveva conquistato il tesoro dei Nibelunghi.
1: Eh sì, però adesso che cosa fa?
0: Allora Lellina, Sigfrido parte a cavallo in cerca di nuove avventure. Perché Sigfrido sentiva che gli mancava qualcosa.
1: Che cosa?
0: Un grande amore.
1: Ah, allora questa è una storia romantica, mi piace.
0: E un giorno, in mezzo a un campo di battaglia, vede una bellissima valchiria, una donna guerriera, che si trova prigioniera in mezzo a una foresta di scudi.
1: Oh, poverina!
0: Allora Sigfrido prende lo slancio e tac! Riesce a far salire la ragazza sul suo cavallo, liberandola da tutti quanti.
1: E dopo cosa succede?
0: I due si innamorano perdutamente l'uno dell'altra. Stavano sempre insieme, parlavano sempre, si raccontavano tutto, tanto che Sigfrido finì per rivelare a Brunilde, perché così si chiamava la ragazza, quel suo piccolo problema del punticino vulnerabile sulla sua schiena.
2: Secondo me non ha fatto bene a spiattolare tutto,
1: Anche secondo me.
0: Chi lo sa, lo scopriremo tra poco, ma adesso ci sentiamo una bella musica che ci porta lontano, tutti quanti insieme.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E vi stiamo raccontando la leggenda di Sigfrido, che si era perdutamente innamorato di Brunilde, la ragazza guerriera. Un giorno però l'eroe decide di partire e di andare in cerca di nuove avventure.
1: Ma no, uffa! Ha appena trovato il suo grande amore.
3: Sì. Io la mia stellina non la lascio mai, eh.
0: Lo so, avete ragione, Lella, Lallo, avete proprio ragione. Ma Sigfrido è un eroe e ha bisogno di affrontare sempre nuovi nemici, nuove avventure e nuove sfide. E comunque, partendo, lascia a Brunilde un meraviglioso anello come pegno del suo amore. Però... Quell'anello era maledetto.
3: No!
0: Sigfrido non lo sapeva, eh?
3: Lella, secondo me era un po' tonto quest'eroe. Prima la foglia, adesso l'anello.
0: Va bene, andiamo avanti con la storia, Lallo. Sigfrido arriva nella terra dei Burgundi, dove governano re Giuchi e sua moglie Grimilde.
1: Grimilde? Come la regina di Biancaneve?
0: Proprio così, Lella. E anche questa regina, come quella di Biancaneve, era piuttosto cattivella. E poi era una grande esperta di magie. Infatti, aveva un piano segreto che rivela a suo marito.
4: Sigfrido è un eroe famoso. Deve sposare mia figlia, la principessa Gudrun. Gli preparerò un filtro d'amore.
0: Così Grimilde, con l'inganno, fece bere il filtro al povero Sigfrido, che naturalmente dimenticò Brunilde e sposò la principessa Gudrun.
3: Confermo, è forte ma un po' tonto.
1: E Brunilde?
0: E Brunilde pianse tutte le sue lacrime d'amore. Era così addolorata che alla fine, purtroppo, commise anche un terribile errore.
3: No, cosa?
0: E lo scopriamo subito dopo la canzone.

0: E siete sempre sintonizzati su Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissima.
0: E vi stiamo raccontando la leggenda di Sigfrido, il valoroso eroe che però purtroppo era caduto preda di un potente filtro d'amore e si era dimenticato della sua innamorata Brunilde.
1: Ma dopo si rimettono insieme Sigfrido e Brunilde? Questa storia ha un lieto fine?
0: Non tanto, purtroppo, perché le cose andarono così. Un giorno, per sfogarsi, Brunilde finisce per raccontare a un suo corteggiatore il segreto di Sigfrido e gli dice:
3: tra le scapole della schiena, in un punto, Sigfrido non è invulnerabile.
0: E così, come potete immaginare, il cavaliere rivale, innamorato di Brunilde, finì per colpire Sigfrido alle spalle.
2: No, ma proprio in quel punto?
0: Proprio in quel punto.
1: Oh, non è giusto!
2: Ma veramente?
0: No, dai, no, non fate così, non fate così. Sentite, sapete cosa facciamo?
1: Cosa?
0: Rallegriamo l'atmosfera con un bellissimo messaggio. Ascoltate.
4: Ciao Radio Kids, io mi chiamo Vittorio e ho 5 anni. Vi voglio dire che mi piace molto ascoltarvi e mi piace molto andare a scuola e mi piace molto stare con voi. Ciao!
0: Ciao Vittorio, ma che carino che sei! Grazie!
2: Ma grazie!
1: Grazie Vittorio!
0: Ci fa un super piacere. Bene, ci hai rallegrato al punto che facciamo quella cosa che facciamo sempre noi. Quando le storie sono tristi, ci inventiamo un finale diverso. Vi va?
1: Sì,
2: bella!
0: Bene, allora, il nostro Sigfrido, dopo un po', si accorge di essere caduto preda di un filtro amoroso.
2: No,
0: e così si allontana da Gudrun. Poi si ricorda che dove aveva sconfitto il drago era rimasto un pochino di sangue. E allora se lo strofina sulla parte che era rimasta senza sangue e quindi diventa completamente invulnerabile, non c'è neanche più solo quel punto.
2: Niente, il punticino sulla schiena.
0: Così,
2: bello.
0: Quando il rivale va da lui e cerca di colpirlo cercando quel punto, non ci riesce. E Sigfrido gli dice: senti, tornatene a casa, perché io torno dalla mia Brunilde.
1: Evviva!
0: Bello, vero?
1: Bella!
0: La nostra puntata finisce qui. E allora, un super abbraccio e appuntamento alla prossima, ma non prima di aver ricordato il nostro numero WhatsApp, che è
5: 347-411-2726.
0: Ciao a tutti! Ciao!
1: Ciao!
0: Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli, che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli, che ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone, che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao!

mutanda e ho tolto la ghianda. E mi faccio una domanda, la ghianda si dice che faccia i capricci. Se la togli dai suoi ghiacci, ma sono in mutanda e ho tolto la ghianda. Son felice più di un panda, son felice più di un panda. Ora tolgo un'altra ghianda. Son felice più di un panda. Ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda.

Ricordati sempre che i tigri sono pieni di elettricità, non sono né lenti né pigri, ma ricchi di elasticità. Ribalza come delle palle tutto intorno a te, ma l'importante è che al mondo dei tigri ci sono tanto a me.

Pettinatissimi amici di Pigiama Party, seguaci del battito del vostro cuore, sostenitori delle mani alzate a mo' di rapina, scambiatori di matite colorate senza alcun ritegno, spenditori di paghette settimanali, questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi.

Non ho resistito e dopo un ripetito mi sembrava starci bene una disco d'unsettona. Sunset of Ibiza, sei su Radio Kids, sei con Pigiama Party.

E anche oggi abbiamo sudato insieme. C'è chi ha saltato sul letto di mamma e papà, chi ha strappato la carta da parati di nonna per l'emozione, chi ha versato l'aranciata sul tappeto finto praticamente vero di zia. È andata così. Ci siamo divertiti.

0: Ciao a tutte e tutti, bambine, bambini, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Un super saluto e un abbraccio radiofonico da me, Armando Traverso, e benvenuti a Rai Radio Kids, all'ascolto di Big Bang, dove c'è la nostra amica Lella.
1: Eccomi qui, ciao Armando e ciao a tutti.
0: Allora, come stai oggi, Lellina? Tutto bene alla tua fattoria cielo rosa?
1: Beh, insomma, Armando, è successa una cosa un po' buffa e un po' triste.
0: Ah dai, racconta, che cosa è successo?
1: Alla fattoria cielo rosa è arrivato a vivere un nuovo amico, Nello il Torello.
0: Ah, e questa è una bella notizia.
1: Sì, però lo sai che i tori si arrabbiano facilmente.
0: Sì, certo. Anzi, tutti pensano che i tori si arrabbino perché vedono il colore rosso e quindi facciano poi la loro carica. In realtà, i tori sembra che non distinguano i colori e si innervosiscono e poi si arrabbiano quando vedono una stoffa che viene agitata.
1: Ed è proprio andata così, Armando. Alla fattoria c'erano tante belle lenzuola stese ad asciugare al vento.
0: Credo di iniziare a capire che cosa è successo.
1: Le lenzuola volteggiavano, si alzavano e riabbassavano. Beh, Nello il Torello ha scalciato lo zoccolo a terra e patabuffete, è piombato sulle lenzuola e le ha strappate tutte dal filo.
0: Oh, povere lenzuola e povero Torello Nello.
1: Sì, era proprio dispiaciuto e si è offerto di lavare di nuovo tutte le lenzuola.
0: Però che gentile. E pensare che però non è proprio colpa sua, è nella sua natura, è più forte di lui. E lui, se vede una stoffa che si muove, si arrabbia. Ma questo, sai che cosa, Lella? Mi fa ricordare che ci sarebbe da dare un consiglio per la tua rubrichella. Sei pronta?
1: Certo che sì, sono sempre pronta. Spero di poter aiutare.
0: Ecco, il nostro piccolo amico Daniele ci ha lasciato un messaggio al nostro numero WhatsApp, che è
1: 347-411-2726.
0: E lui ci ha raccontato una cosa che gli è capitata a scuola. Era così arrabbiato il nostro piccolo Daniele che ha lanciato per terra la cartella prima di entrare in classe. E l'ha proprio lasciata lì. Non è nemmeno tornato a raccoglierla.
1: Oh, doveva essere molto arrabbiato.
0: Sì, direi proprio di sì. E ci dispiace, Daniele, che tu sia arrabbiato così tanto da buttare per terra la

0: cartella.
1: Beh, alle volte succede di essere arrabbiati e sentire la voglia di scaraventare qualcosa per terra.
0: Purtroppo è vero. E quando sentiamo dentro di noi quella rabbia che sembra salire dal pancino e ribollire su, su, sempre più in alto, ci viene voglia di farla uscire. E poi facciamo delle azioni di cui magari dopo ci dispiaciamo.
1: Daniele, tu hai un amico o un'amica a scuola? Qualcuno con il quale puoi parlare e raccontargli che cosa ti succede quando ti arrabbi? Per cercare di capire insieme a lui o a lei perché provi quell'emozione.
0: Brava Lella, così gli puoi spiegare il tuo stato d'animo e quali sono poi i motivi, le ragioni della tua rabbia.
1: Alle volte da soli non riusciamo a calmarci.
0: Va bene anche se vuoi, Daniele, andare dalla maestra e chiederle consiglio. Dire, maestra, ma io quando mi arrabbio poi non ci vedo più. Insomma, serve qualcuno con cui parlare. Magari qualcuno che ci vuole bene e che ci stia ad ascoltare.
1: E se in quel momento non c'è nessuno con cui parlare, Daniele, e tu ti senti arrabbiato, prova a sfogarti in un altro modo. Fai uscire il nervoso. Io, per esempio, faccio una corsetta, dei saltelli, oppure ballo.
0: E io, per esempio, conto fino a 20. E così mi concentro sui numeri e mi faccio passare la rabbia. Però adesso, per esempio, se noi fossimo arrabbiati, che cosa potremmo fare, Lella?
1: Ascoltare una bella canzone!
0: Evviva! The yellow light shining down, the yellow light shining down, the yellow light shining down, the yellow light shining.

0: Siete sempre all'ascolto di Rai Radio Kids, il programma è Big Bang e qui con me c'è la nostra cara Lellina.
1: E c'è anche il grande Armando.
0: Grazie Lellina. Lellina ha cercato di dare qualche buon consiglio a Daniele, un bambino che aveva buttato per terra la cartella perché era molto arrabbiato.
1: Alle volte è così difficile capire perché si prova tutta quella rabbia. Forse gli altri non ci capiscono, oppure perché abbiamo tanta energia nel corpo che deve uscire fuori.
0: E questo, sai Lella, mi fa ricordare un libro molto divertente che parla di un bambino che non è arrabbiato, ma che ha tantissima energia in corpo. E così combina un sacco di guai e inventa un mucchio di scherzi.
1: E come si chiama questo bambino?
0: Il bambino si chiama Giannino Stoppani, ma tutti lo conoscono come Gian Burrasca.
1: Un bambino che si chiama Burrasca deve essere davvero molto vivace.
0: E lo è in effetti. Giannino è un bambino che vive a Firenze con la sua famiglia, composta da un vecchio zio, la madre, il padre e due sorelle, e ha sempre voglia di fare scherzi e organizzare giochi, ma rischia anche di combinare dei disastri.
1: Che tipo di disastri?
0: Ah, ad esempio far fuggire i fidanzati delle sorelle, distruggere la pianta di un vaso per far finta che sia cresciuta magicamente, cadere in un fiume, pescare un dente di suo zio con la canna da pesca.
1: Oh, per tutte le pecorelle, è proprio una burrasca.
0: È vero, e la sua famiglia non capisce la sua voglia di giocare e la sua grande energia. Così lo manda a studiare in un collegio gestito dalla signora Gertrude e il signor Stanislao, una coppia molto severa.
1: Oh, poverino, chissà come si annoia e com'è triste in collegio.
0: Certo, non è contento di andare a studiare lontano da casa, ma non si annoia troppo. Sai, lui è pur sempre Gian Burrasca, eh?
1: E combina guai anche in collegio.
0: Ci puoi scommettere, Lellina. Fa amicizia con tanti bambini pieni di energia e voglia di scherzare e giocare, proprio come lui.
1: Allora non gli dispiace vivere in collegio lontano dalla sua famiglia?
0: Non troppo. Anzi, riesce addirittura a organizzare una rivolta. Vuole mangiare la pappa al pomodoro invece della noiosa minestra di riso che gli danno ogni sera. E lo dice anche una famosa canzone.

0: Ed eccoci di nuovo insieme, siete sempre all'ascolto di Rai Radio Kids, il programma è Big Bang, in compagnia del sottoscritto Armando e della nostra mitica amica Lellina.
1: Viva la pa col pomodoro. Sai Armando,
0: sì.
1: Mi è venuta voglia anche a me di mangiare quella pappa. Ora vado nell'orto a cogliere qualche buon pomodoro maturo.
0: E noi invece ci dobbiamo salutare perché siamo giunti alla conclusione di questa puntata di...
1: Big Bang!
0: E voi continuate a mandarci le vostre domande per la rubrichella di Lella. E se volete leggere la storia di un bambino che combina un sacco di guai, ma è simpaticissimo, non perdetevi Gian Burrasca, scritto da Bamba.
1: Viva la pa, col pomodoro.
0: Brava Lellina. Ciao. Bambine e bambini, grazie alla nostra Lellina che non si separa mai da Barbara Cinquatti. E un ringraziamento anche a Martina Forti che scrive tutte le storie insieme a me. E un super ringraziamento alla nostra regista Isabella Carbone che mette insieme le nostre puntate di Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super

Guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impapererà, guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impapererà.

0: Siete pronti? Allora sta per iniziare una nuova luccicante, smagliante puntata del nostro
1: Big Bang!
0: Ciao Lellina, buongiorno!
1: Ciao Armando, buongiorno!
0: E ciao Lallo!
2: Ma ciao Armandissimo!
1: Amici,
0: sì.
1: Vi devo raccontare una grande novità.
0: Ah, fantastico! A me piacciono un sacco le novità. Sentiamo Lellina, dai.
1: Beh, ecco, più che altro ho bisogno di un consiglio.
0: Beh, chi meglio di noi, no? Noi siamo perfetti per dare consigli, vero Lallo?
2: Sì, noi diamo ottimi conigli.
0: No, Lallo, non diamo conigli, diamo consigli, che sono tutta un'altra cosa. I conigli sono quegli animaletti simpatici con le orecchie lunghe. E i consigli invece sono i suggerimenti, le indicazioni che possiamo dare a Lellina.
2: Ecco appunto, ecco ci ho detto.
0: Ok, va bene. Allora Lellina, che cosa ci vuoi chiedere?
1: È successo questo.
0: Sì.
1: Sono stata al mercato vicino alla fattoria.
0: Sì.
1: E sulla strada ho incontrato una vecchina. Mi ha regalato un sacchetto di fagioli. Secondo voi cosa ci devo fare?
2: Io lo so.
0: Allora, dai, sentiamo subito il consiglio di Lallo.
2: Una bella ciupa con pasta e fagioli.
1: Ma Lallo, uffa, pensi sempre soltanto a mangiare.
2: Ma i fagioli sono tanto buoni.
0: In effetti i fagioli sono ottimi, Anche se non piacciono proprio a tutti. Però magari cucinati nel modo giusto, chissà che non piacciono anche a chi dice no, i fagioli no. Adesso però, se vi va, ci sentiamo una bella canzone che dice capita proprio a fagiolo.

0: Devo dire che la storia di Golosetta e del Conte Verdura è sempre divertente, vero?
1: Sì.
0: E svolazzando come farfalline nell'orto, torniamo all'argomento di oggi, perché poco fa Lella ci ha raccontato di aver incontrato una vecchina che le ha regalato un sacchetto con dei fagioli.
2: Già, fagioli. Ma Lella, volevo chiederti, ma che tipo di fagioli sono? Sono dei borbottoni, oppure i cannolicchi, oppure i bianchi spagnoletti? Olè!
1: Borbottoni, cannolicchi, ma cosa dici, Lallo?
0: Guarda, Lallo, in realtà mi stava in qualche modo sorprendendo, perché sembrava intendersi di fagioli. In realtà, Lallo, si chiamano borlotti, cannellini o bianchi di Spagna.
2: Ecco.
0: E cara Lellina, sono tipi diversi di fagioli.
1: Ah, ho capito. Beh, i miei sono fagioli misti.
2: Beh, i cannolicchi vanno bene in insalata, con le carotine fresche. E quelli bianchi con le cipolline buone.
0: Wow, Lallo, ma sei un vero esperto di ricette a base di fagioli.
2: Eh sì, Armandissimo, perché fanno bene al pancino, eh.
0: Bravo, Lallo, è vero perché i fagioli sono dei legumi e sono molto ricchi di proteine, sostanze che ci danno tanta energia.
1: Però io non voglio mangiarli.
0: Io credo, Lallo, di aver capito come vuole utilizzare i fagioli Lellina.
2: Ma Armando, non c'è un modo migliore di utilizzarli, dai. Bisogna farli in una bella zuppona.
0: No, questo l'ho capito e credo che lo abbia capito anche Lella. Però, sai, a volte magari un consiglio lo si accetta, però si hanno altre idee. Per esempio, una bambina che ci ha mandato un messaggio al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347-411-2726,
0: vuole sottoporre un problema a Lella e alla sua rubrichella.
1: Spero di poterti aiutare, Bianca.
0: Allora, Bianca ci racconta che quando c'è qualcosa che le fa paura, un suo amico le dice sempre che sono paure da piccoli e lei diventa malinconica, perché il suo amico non la capisce e secondo me ha ragione Lella.
2: Forse il suo amico non ha paura di niente come gli sceriffi, perciò non capisce le paure di Bianca.
0: Ma secondo me non c'è nessuno che non ha paura di niente, secondo me chi dice così è un po' un bugiardino.
1: Oppure lui non cerca veramente di comprendere Bianca. Ognuno è diverso e una paura che sembra da piccoli per qualcuno magari è una paura grande per qualcun altro.
0: Giusto.
1: Bianca, prova a spiegarlo al tuo amico. Se è un vero amico, cercherà di capire il tuo punto di vista.
0: Giusto, perché vedi, è importante ascoltare gli altri. E se c'è un piccolo problema, o grande che sia, non bisogna sminuirlo facendo i gradassi. No, al contrario, bisogna accoglierlo e cercare di aiutare. Grazie Bianca per averci sottoposto il tuo problema. E allora, voi continuate a mandarci i vostri messaggini al nostro numero WhatsApp, che ve lo ripetiamo,
3: 347-411-2726.
0: Bene, e adesso torniamo al nostro argomento di oggi, i legumi. Buoni da mangiare, vero? Anzi, dicevamo i fagioli, e in particolare quei fagioli che sono contenuti in un sacchetto che una vecchina ha regalato a Lella. E Lella quei fagioli non li vuole cucinare. Quindi, a questo punto, che cosa si può fare?
2: Armando! Ho capito, si potrebbero piantare.
1: Oh, sì!
0: Ma allora, Lella, tu pensi che la vecchina sia
1: una fata, proprio come quella delle fiabe?
2: E certo, perché così i fagioli sarebbero magici.
0: Fantastico!
1: Beh, mi piacerebbe se accadesse come nella fiaba di Giacomino e il fagiolo magico.
2: Sì, ce la ricordi, Armandissimo?
0: Allora, dunque, è una fiaba molto famosa. Giacomino incontra un misterioso vecchino, che in realtà è un mago, che gli dà un sacchetto di fagioli in cambio della mucca che doveva vendere al mercato. Quando il bambino torna a casa, la mamma si arrabbia.
4: Hai venduto la nostra preziosa mucca per un pugno di fagioli!
0: E così la mamma arrabbiatissima butta i fagioli fuori dalla finestra. Shum! E Giacomino va a letto tutto triste. Ma al mattino, quando si sveglia, trova una meravigliosa sorpresa.
2: È nata una pianta di fagioli altissimissimissima, gigante!
0: E così Giacomino si mette a scalare la pianta. Sale, una foglia dopo l'altra, un ramo dopo l'altro, fino alle nuvole. E lassù c'è il castello di un orco cattivo che tiene prigioniera la gallina dalle uova d'oro. Ma dopo molte peripezie, il nostro protagonista, Giacomino, riesce a portarsi via il prezioso pennuto.
1: E così Giacomino, la mamma e la gallina vivono per sempre felici e contenti.
0: E allora vorresti fare così anche tu, se non ho capito male, Lelina.
1: Sì.
0: Vuoi provare a piantare i fagioli perché speri che cresca una pianta magica, giusto?
1: Giusto, Armandissimo.
0: E allora è deciso. Lella proverà a piantare la sua piantina. Hai bisogno di qualche altro consiglio?
1: Ecco, secondo voi, dove dovrei seminarli? Nell'orto? In cortile?
2: Ma no, Lella, è ovvio. Devi piantarli in cucina. Così se non cresce la piantina, almeno ci puoi fare una bella zuppa di pasta e fagioli.
0: Bravo, Lallo. Sei stato molto, molto saggio. Perché almeno in questo modo i fagioli non andrebbero sprecati. E se fai la zuppa di pasta e fagioli, vengo anch'io. Perché piace molto anche a me. Allora, la nostra puntata finisce qui. Noi vi salutiamo, ma ci risentiamo qui, prestissimo, con un'altra puntata di...
1: Bang!
0: Ciao ciao ciao ciao! Amici di Radio Kids, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che vive con Lella alla fattoria Cielo Rosa, Piero Marcelli che galoppa nel West insieme a Lallo, grazie alle storie di Lorenza Cingoli e Martina Forti e infine un ringraziamento scoppiettante alla nostra regista Isabella Carbone che con il suo abile tocco rende smaglianti le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio! Ciao ciao ciao ciao!

siete stati fantastici. Ma ora un ultimo saluto per la scimmietta Gratta Gratta. E allora siete pronti? Facciamo ciao con la mano destra. E ora ciao con la mano sinistra.

0: Sta fermo.
1: Sta zitto.
2: Non mettere i gomiti sulla tavola. Non essere distratto.
0: Guarda dove metti i piedi.
1: Sta attento a non rovesciare l'acqua.
2: E non lasciar cadere la penna.
1: E non perdere i pastelli.
0: Non giocare in cortile.
1: Non correre sulle scale.
2: Non fischiare. Non sbattere le porte.
0: Non strusciare le scarpe.
2: Non prendere calci sassi.
3: Sta buono perché la mamma ha il mal di testa. Perché la maestra ha il mal di testa. Perché la zia ha il mal di testa. Perché la portiera ha il mal di testa.

0: Ciao bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti dei saggi che leggono le stelle.

0: come fu burrificato il mare di latte. Mito indù. Etash camminava verso il Gange, come un tempo Adi Shankaracharya, accompagnando i beati che meditano scrutando il cielo. Era venuto per la Kumbh Mela, il pellegrinaggio purificatore, per rinascere come le semenze umide che germinano nell'urna, Kumbh, evocante i fertili fianchi della dea. Avanzava in mezzo a sadhu, i santi in groppa agli elefanti, a yogini a cavallo e ad asceti seduti sui cammelli. Seguiva la sfilata dei Nagababa, i guerrieri di Shiva pieni d'allegria, incrociava palanchini ornati di fiori e trainati da devoti, sorrideva agli splendori della festa. Immerso nella sua gioia, ripercorreva mentalmente ogni frammento della leggenda originaria. Certo che dopo il darshan, la benedizione dei santi, e la rigenerazione dell'amrita, l'acqua sacra, tutti sarebbero stati pronti ad ascoltare i narratori dei sogni di Vishnu. Etash emerse lentamente dalla meditazione. Ripresa la normale respirazione, i suoi occhi di yogin lasciarono la volta infinita del proprio cranio per aprirsi sulla Kumbh Mela. La sua piccola tenda areata somigliava all'impalcatura di un burattinaio. Davanti a lui stavano sedute circa 500 persone. Avevano deposto viveri, fiori e acceso nubi d'incenso. Aspettavano che facesse turbinare la Via Lattea, il grande serpente Vasuki, che riportasse la luna e le stelle, il magico cigno del cielo. Aspettavano il cuore d'Orione, gli umani, la grande vacca, tutto ciò che fa la vita. L'amore, la sublime Lakshmi che viene in cataratte d'acqua divina, lanciate da proboscidi d'elefanti celesti. Il santo narratore alzò le mani e sorrise con aria malandrina. «Sì, ciò che è sacro è anche allegro!» Vishnu, nato da se stesso, esala l'universo cominciando con un preludio di fontana, galleggia sull'oceano cosmico, si riposa e s'addormenta. Dal suo sonno profondo sale un sogno d'esistenza, buffo e lussureggiante, che gli piace e al quale dà vita. Dal suo ombelico sgorga un loto. Lakshmi, cerviatta del cielo, sposa soave e presto rotonda, recante tutte le creature pronte ad animarsi nella danza scapigliata di Shiva e nel gioco del mondo. Vishnu osserva la Via Lattea e gli viene in mente di burrificare il mare di latte Kshiroda per portare sulla terra i benefici che favoriscono l'esistenza. Convoca il serpente di stelle Vasuki Sesha, l'arrotola intorno alla trivella, prende il monte Mandara come bastone e lo fa girare. Dal fiume di stelle sbattuto verrà fuori l'ambrosia, il nettare immortale. Vishnu consiglia ai Deva, gli dei brillanti, di estrarre l'amrita. Gli dei e i titani in guerra per il dominio del mondo devono accordarsi per compiere la burrificazione. Sollevano il mondo e lo posano sulla tartaruga Kurma, l'incarnazione di Vishnu ancorata sul fondo marino. Arrotolano il cobra Vasuki Sesha intorno al monte. I demoni Asura reggono il serpente per la testa, i Deva per la coda e lo tirano alternativamente facendo girare la montagna. Vanno avanti così per un numero incalcolabile di giorni e notti. Il burro divino appare con Airavata, l'elefante bianco, cavalcatura di Indra, re degli dei. Poi emerge Surabhi, la grande vacca dell'abbondanza, Parijata, l'albero che profuma il mondo, Varuni, la dea dei liquori. Genera Chandra Kutila, il dio luna, di cui Shiva si orna la fronte. Ucchai Shravas, il cavallo primordiale. Le Apsaras, ninfe celesti. E Shri, la dea della bellezza che Vishnu riceve con la collana di pietre preziose affiorata sulla superficie dell'acqua. Ma ecco levarsi Ala, un mortale veleno i cui vapori circondano dei e demoni che svengono. Shiva, impadronitosi del veleno prima che esso distrugga la terra, lo beve. La sua sposa gli stringe la gola perché il veleno risparmi il corpo e Brahma gli chiude la bocca perché Shiva non risputi quella minaccia per il mondo. Così Shiva, il salvatore, diventa il dio dalla bella gola azzurra. Dal burro divino, Danvantri, il medico degli dei, ha preso la coppa d'Amrita. Poiché Asura e Davana se n'erano impadroniti per primi, Vishnu si trasforma in Mohini, la donna più seducente del mondo, e riprende la coppa mentre i titani, ad occhi chiusi, aspettano che egli e ella serva il nettare. Ma il demone Rahu, che vi ha bagnato le labbra, di tanto in tanto ingoia la luna o il sole. e dal fondo della coda genera una cometa. Infine i Deva bevono l'amrita, diventano eterni e possono vincere i demoni. Lo yogin narrante cessa di parlare. La sua lenta respirazione solleva 500 petti. Ah. Sorride mentre tutti prendono coscienza della natura delle cose, del leggendario movimento della Via Lattea, dell'universale energia animata da opposti principi. Prima di richiudere gli occhi e di volgerli verso la volta infinita, il saggio aggiunge: Vishnu Mohini ci insegna l'immortalità. Come gli alberi noi saliamo senza sosta verso la realizzazione. Dal burro divino emergono i tesori, l'angoscia che precede l'illuminazione e, infine, il risveglio.
1: Racconti dei saggi che leggono le stelle, a cura di Patrick Fishman. Lo ha tradotto dal francese Vera Verdiani per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Giovanni Bussi. La regia è di Isabella Carbone.

0: Lola, lola, lola, lolo.
1: Armandisimissimissimo.
0: Lella, lella, lella, lella,
2: lella. Lella, lella, lella.
0: Questo inizio cantato dei Big Bang. Ciao bambini, ciao Lallo, ciao Lella.
1: Ciao Armandissimo.
2: Ciao.
0: Ma Lella, infatti ti sentivo cantare così. Che cosa ti sta succedendo?
1: Sembra che tu abbia una chungam in bocca. Me ne dai una?
2: No.
1: Perché no? Dai, solo una.
0: Beh, dai, forse non ha una chewing-gum in bocca, Lallo. Cerca di essere un po' carino.
2: Ho mal di denti.
0: Ecco, vedi?
1: Ecco, perché ha mangiato troppe chewing-gum.
0: Questo non lo sappiamo.
1: Te l'ho detto, dalle a me, dalle a me. Ecco.
2: Non ho mangiato chewing-gum, ho ruminato troppa erbetta.
0: Ah, ma non sarà che ti fa male un dentino? Hai chiamato il dentista?
2: Sì, ho l'appuntamento più tardi, ma come faccio ad arrivare a più tardi?
0: Ah, cioè tu vorresti andare subito dal
2: sì.
0: dentista. Guarda, in questi casi sai cosa bisogna fare?
2: Cosa?
0: Non bisogna pensarci. E ti aiutiamo noi. Un po' di musica va bene?
2: Va bene.

0: La balena dei mari del nord. Allora, certo Lallo che con il mal di denti che ha Lella, mettere una canzone che parla proprio di denti, eh?
1: Perché non andava bene?
2: No, mi fa ancora più male.
1: Allora cosa facciamo, Armando?
0: Dunque, sai che cosa facciamo?
1: Cosa facciamo?
0: Ascoltiamo un messaggino dei nostri bambini.
1: Va bene.
0: Dai.
3: Va bene. Sapete qual è il comodo per un dentista? Mangiare la pasta al dente.
1: Il dentista che mangia la pasta al dente.
2: Ai, che male.
0: Forse Lallo, anche questa di mettere un messaggino che parla proprio di dentisti non è stata una grande idea.
1: Però era bella, dai, faceva ridere. Vero che ti ha fatto ridere, Lella?
2: Sì, ma poi mi è tornato il male.
0: Però Lella, sai che cosa? Tu, in quanto pecorella,
2: sì?
0: Hai dei dentini piccolini e il dentista riuscirà a curarteli in fretta. Pensa chi invece ha dei dentoni enormi.
2: Chi?
0: Beh, che ne so, chi ha le zanne.
2: Come gli elefanti?
0: Certo. Le zanne sono dei denti cresciuti fuori misura, in maniera enorme, anomala. Poi ci sono due tipi di zanne, quelle dei carnivori, come tigri, lupi, leoni, orsi e iene, che servono per catturare e uccidere le prede.
1: Che paura quei dentoni.
0: Sì, sono dei canini enormi quei dentoni lì.
2: Ma gli elefanti sono buoni, non le usano così le loro zanne.
0: Brava, infatti quelli sono animali che hanno un altro tipo di zanne, cioè sono denti cresciuti che escono dalla bocca e che usano per difendersi e per lottare invece contro qualcuno che vuol fare loro del male.
2: Capito?
1: Beh, anche il criceto ha le zanne,
2: Il criceto? Ma Lallo, cosa dici?
1: Sì, il criceto, quello con i dentoni lunghissimi che vive al mare.
0: No, Lallo, tu vuoi dire il tricheco?
1: Ecco, sì, il tricheco.
0: Va bene.
1: Eccolo.
0: Ecco, il tricheco usa le sue zanne per spostarsi, per muoversi, pensa. E il suo nome scientifico è proprio Odobenus.
1: Odobenus.
0: Sai cosa significa?
1: No.
0: Cammina coi denti.
1: Ecco Armando, però pure tu. Ma non male che non dovevamo parlare di denti.
0: Hai ragione Lallo, scusami Lella, ci siamo cascati di nuovo. Facciamo così, adesso ti faccio ascoltare una bella canzone rilassante e divertente, così ti distrai, va bene?
2: Grazie Armando.

0: Che bravo!
1: Dai, Lella, fai la fischiatina anche tu!
2: Mi piacerebbe, ma ho troppo mal di denti!
0: Dai, resisti, siamo quasi pronti per l'appuntamento con il dentista!
2: Speriamo non mi faccia male quando mi cura!
1: Ma no, figurati, non fa male il dentista, eh!
2: Ma mi accompagni, Lallo?
1: Lella, non posso perché... sarei sentire il rumore di quei trapanetti, mi battono le ginocchia!
0: Meno male che tu non avevi paura del dentista, eh!
1: Senti, cosa volete da me? Lo sapete quanti dentoni hanno i cavalli?
2: Quanti?
1: 40! No, dico 40! Con tutti i dolci che mangio, lo sapete quante volte sono andato al dentista?
2: 40?
0: Vabbè, allora, Lallo, devi mangiare meno dolci.
1: Va bene.
0: E comunque accompagnerò io dal dentista Lella.
2: Grazie, Armando. Per fortuna noi pecorelle ne abbiamo solo 32 di denti.
0: Proprio come gli uomini, Lella. Sapete che la sostanza più dura che produce il corpo umano è proprio lo smalto che ricopre i denti?
1: Io ne ho un sacco di smalto. Guardate che bel sorriso smaltante che ha.
0: Si dice smagliante, Lallo. E i colori dei denti non è dato dallo smalto, ma da un'altra sostanza che si chiama dentina. Povera Lella. Sì, hai ragione. Non facciamo altro che continuare a parlare di denti oggi.
2: Non fa niente, ma adesso ascoltiamo un altro po' di bella musica, così non ci penso.
0: Sì, dai, mettiamo qualche cosa che non ha nulla a che vedere con i denti.

0: parlar.
1: Sei, la vispa Teresa aveva tra le dita a volo sorpreso, a volo sorpreso, a volo sorpreso.

0: ma un'altra canzone sui denti. Oggi non ne azzecchiamo una, Armando.
1: Vabbè, tanto adesso finalmente è ora di andare dal dentista. Sei pronta, Lella?
2: Prontissima, non ce la faccio più.
1: Allora salutiamo i nostri amici e andiamo. Che fai, Lallo? Vieni con noi?
0: Se mi compri le caramelle.
1: No, abbiamo detto niente dolci. Ricordi il rumore del trapano?
0: No, il trapano no.
1: Guardate, si può mangiare le caramelle in misura giusta però, perché sennò troppe sì che possono far male ai dentini. Allora, bambini, voi che ne dite del dentista? Ne avete paura? Fatecelo sapere, mandateci i vostri fantastici messaggi al nostro numero WhatsApp che è
3: 347 411 2726.
1: Ciao bambini.
2: Ciao.
1: Andiamo, Lella.
2: Sì, andiamo.
1: Andiamo.

0: uncomfortable, and frankly, rude.
1: Huh.
2: Oh, you did it again. Tell me what it is, or I shall poke you quite viciously with a cocktail stick.
3: A thousandfold.
4: Rai Radio Kids.
5: Una mappa non è una semplice supposizione, un'idea, un'ipotesi o una sciocca intuizione.
6: Sì, ma...
5: La mappa è un attendibile, veritiero, fedele, accuratissimo ritratto della tua posizione. Perché con le orecchie, col naso, con gli occhi, tu farai soltanto dei gran pastrocchi. Se tu vuoi davvero la realtà, sulla mappa c'è la verità.
6: Sì, papà, ma...
5: Neanche della coda puoi fidarti. Non c'è nulla che potrà insegnarti. Ecco un altro enigma che svelerò. Solo dalla penna risposte avrò. Se lo credi, tu ci credi. Non ci credi? Allora credici. Non devi mai pensare se non lo puoi stampare. Non ci credi? Credici.
6: Sì, ma penso che...
5: Non fidarti mai del tuo cervello. Spesso non ricorda, poverello. Io ne faccio a meno perché si sa. Sulla carta c'è la verità. Se lo credi,
6: ma...
5: tu ci credi.
6: Sì.
5: Non ci credi? Credici. Non devi mai pensare se non lo puoi stampare. Non agire, non parlare. Senza lei non ti sfogare. Hai fatto 13. Ora c'è, non la lasciare. Non ci credi? Credici.
7: Puntino rosso, puntino blu, esci fuori proprio tu.

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Rai Radio Kids.
2: Quanta fretta, ma tu ne corri, dove vai? Se ci ascolti per un momento, chiaro.

0: strabiliante, esaltante, eclatante puntata di
1: Big Bang.
0: Che bello, che bello.
1: Ma ragazzi, che disordine c'è qui?
2: Disordine? Ma quale disordine? Io non vedo disordine qua.
0: Ah no, aspetta, tu intendi tutti questi fogli di carta sparsi, Lella?
1: Tutti questi fogli dove c'è scritto quello che dobbiamo fare, che canzoni ascoltare nelle puntate di Big Bang.
0: Giusto, e ormai avete imparato, queste sono le scalette, no? Sì. Che non sono...
2: Non sono quelle che si usano per salire più in alto, lo so Armando, io lo so. Poi ci ho provato a metterle una sopra l'altra, però sono troppo sottili, non servono.
1: Lallo, ma che dici? La carta serve sempre.
0: Ah, no, è vero, Lella ha ragione, perché la carta si può riciclare.
2: Riciclare.
0: No, non c'entra nulla con la bicicletta, non c'è la ricicletta.
2: Ah, ecco, ecco.
0: Proprio riciclare vuol dire che si può riusare.
1: Per esempio, se hai un foglio già scritto, lo puoi girare e usare la pagina bianca per fare un bel disegno.
0: Giusto, giusto. Oppure ci puoi scrivere una bella giocastrocca che si intitola
1: Volta il foglio!

0: Con tutti questi fogli di carta usati potremmo farci anche dei bei giochi.
1: Ma non esistono i giochi di carta.
2: Ma come? Ma come, Lallo? Ma cosa dici? No. Pensaci bene, pensaci bene.
0: Se ti dico aeroplanini.
1: È vero, gli aeroplanini di carta.
2: Giusto.
0: E se ti dico barchette.
1: È vero, le barchette di carta.
2: E se ti dico aquiloni.
1: È vero. No, gli aquiloni di carta non esistono,
2: E invece sì, esistono e come.
1: Nah.
2: Eh sì, ci sono dei bellissimi aquiloni di carta. E tra l'altro, sentite la piccola Amelia che gioco si è inventata con la carta.
3: Sono

0: da fare che appena tu puoi, che c'è sopra scritto il numero. Tu scegli un numero come nelle carte, ma un po' diverso. Scegli un numero e poi devi fare la cosa che c'è scritto sopra. Ciao!
1: Non è che si capisce tanto, questo gioco.
2: Io l'ho capito.
3: Dai,
2: Il
3: Lella.
2: foglio si piega tante volte
3: Sì?
2: e su ogni
3: Sì.
2: pezzo si scrivono dei numeri. Tu scegli
3: Giusto.
2: un numero e se c'è scritto, per esempio, canta, tu devi cantare.
3: Brava Lella!
2: La
3: No, va bene Lallo, grazie, può bastare,
2: Non abbiamo
3: grazie.
2: mica cominciato a giocare.
1: Scusate, io pensavo di sì.
2: E comunque, quando poi hai finito di disegnare e giocare con la carta,
1: Sì.
2: la devi buttare in quei grandi scatoloni bianchi che stanno per strada.
3: Che brava Lella! Sì, quelli si chiamano cassonetti e sono fatti apposta per buttarci la carta. Naturalmente in ogni posto poi ci sono abitudini diverse, ci sono anche dei bidoncini,
1: Sì,
3: insomma.
1: ma Armando, cosa se ne fanno poi di tutta quella carta?
2: La riciclano.
1: Va bene, la riciclano, e come la
3: No,
1: riciclano?
3: no, no, la riciclano. La riciclano facendola in piccoli pezzettini, poi ci mettono dei liquidi speciali e ottengono una specie di pappa,
1: Buona.
3: chiamiamola così, che si stende. No,
1: Sì.
3: non è buona da mangiare.
1: Ah, no.
3: Si fa asciugare e poi diventa
2: Nuova
3: carta.
2: carta.
3: Capito?
2: Eh sì, è una cosa magica.
1: Bella.
3: Beh, insomma, non è proprio. È una cosa reale che però permette di salvare tanti alberi. Perché,
2: Bello.
3: come sapete, la carta si fa dagli alberi.
1: La carta si fa dagli alberi.
3: Ma certo, Lallo, certo. Pensa che con 70 kg di carta riciclata puoi salvare un grande
2: Che
3: albero.
2: meraviglia. Allora, ricicliamo.
3: Sì, e ricicliamo un albero che da l'albero diventa un
1: Fiore!

0: canzone e poi si sente il profumo dei fiori.
1: Eh sì, beati voi pupazzi che lo sentite, perché questa cosa degli effetti delle canzoni purtroppo funziona solo con voi, a me non capita.
2: Ma io veramente ormai non sento il profumo dei fiori, sento il profumo del legno.
1: Perché nella canzone si parla di fiori e di alberi, e comunque è anche un ottimo odore quello del legno, no?
2: È buono, sì, ma il legno ormai si riciccia?
1: No, si ricicla, Lallo, si ricicla. Il legno si ricicla, ci puoi fare un sacco di cose, ma anche per esempio se hai un mobile di legno che non ti piace, puoi smontarlo e magari farne fare uno nuovo dal falegname.
0: Come Ceppetto, il papà di Pinocchio!
1: Giusto, giusto. Infatti con il legno ci puoi fare anche un burattino.
2: Come Pinocchio!

0: E adesso che odore sentite?
1: Un buon profumo di allegria!
2: Sì, bello, dai, ricicciamo l'allegria. Si può ricicciare, Armando?
0: Beh, forse si può anche ricicciare, bella. Però si può riciclare, anche perché l'allegria è contagiosa, un po' come il raffreddore. Allora, vediamo un po' se riuscite a scoprire quale altro materiale si può riciclare.
1: Il vetro!
0: Giusto! Ecco. Il vetro usato si può riciclare e si raccoglie nelle campane verdi.
2: Che poi si suonano!
0: Vabbè. Allora, le campane verdi sono dei grandi raccoglitori che si usano per raccogliere il vetro. E poi tutto il vetro raccolto si fonde, vuol dire che si brucia a delle temperature molto alte, per poterne fare del nuovo vetro.
1: E con il vetro nuovo si fanno tante bottiglie nuove.
0: Giusto. E che cos'altro si può riciclare oltre al vetro?
2: Lella? Cosa si può riciclare, Lella?
0: Lella?
2: Tu sai cosa si riciccia?
1: Forse la plastica?
0: Brava. E sai che cosa si può fare con bottiglie e tappe di plastica?
2: Altra plastica.
0: Giusto, Lallo.
2: Ecco.
0: Però poi con quella plastica, se vuoi, si possono anche costruire dei giocattoli, mobili o anche dei vestiti.
2: I vestiti. Però Armando, scusa, ma i vestiti di plastica io non me li metto perché sono duri.
0: No, ma non è proprio così, non è solo plastica, è mischiata con la lana o altri tessuti.
1: Anche le lattine che si usano per bere si riciclano per fare altre lattine.
0: E infatti anche l'alluminio delle lattine, che è il materiale con cui si fanno le lattine, si può riciclare. Per questo è importante buttare tutto nel contenitore giusto.
2: Però Armando, io lo so un'altra cosa che si può riciclare, eh?
0: E qual è?
2: È il cibo, la pappa! E il contenitore giusto per buttarlo è il mio bel pancino!
0: Va bene, in effetti, Lallo, il cibo che avanza si butta nel contenitore dell'umido.
2: E infatti la mia pancia è bella umida, eh?
1: Ma Lallo...
0: Va bene, e allora bambini, riciclate tutto, ma non riciclate Big Bang, continuate ad ascoltarci. Ci sentiamo presto su
3: Radio
0: Kids. Ciao, ciao.
4: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

0: giorno solo all'anno ai vecchi.
1: Ah, ma ci sono 374 non compleanni.
0: E quindi preferiamo festeggiare.
2: Ma allora oggi è anche il mio non compleanno.
0: Davvero?
1: Com'è piccolo il mondo.
0: In tal caso...
1: Un buon compleanno!
2: A me?
1: A te! Or spegni la candela e rallegrati perché...

0: come stai oggi?
1: Molto bene, grazie. E tu?
0: Benissimo, sono sempre felice quando c'è Happy Song.
1: Anch'io. E sai dove andiamo oggi? In un posto che ti piacerà tantissimo e anche a tutti voi bambini.
0: Si va in pizzeria. Io amo la pizza. Una bella margherita filante.
1: Lo sapevo. Pensi sempre a mangiare, ma no, non andiamo in pizzeria. Andiamo in un posto dove si incontrano tanti amici, si gioca, ci si diverte sempre e si impara a stare con gli altri. Andiamo al parco giochi.
0: Wow, che bello! Andiamo subito. E cosa portiamo?
1: Beh, vediamo, i giochi sono già lì, quindi non dobbiamo portarli.
0: E la musica?
1: Quella sì che la portiamo, perché la musica non può proprio mai mancare. Guarda Lorenzo, hai visto quanti giochi?
0: E quanti amici pronti a giocare insieme.
1: Altalena, cominciamo a giocare dall'altalena.
0: No, lo scivolo è il mio gioco preferito.
1: Che ne dici allora della ragnatela?
0: Sì, bell'idea. Saltellare, dondolare sulla ragnatela è troppo divertente.
1: Sì. Oh no, guarda, sta arrivando un elefante.
0: Ma è un tantino troppo grosso. L'elefante per quel gioco non vorrà mica dondolare sulla ragnatela.
1: Credo proprio di sì. Oh guarda, sta chiamando anche i suoi amici elefanti a dondolare con lui. Ma quanti sono?
0: Ma allora è l'elefante della canzone.
1: È vero. Un elefante si dondolava sopra il filo di una ragnatela e ritenendo il gioco interessante andò a chiamare un altro elefante.
0: Due elefanti si dondolavano sopra il filo di una ragnatela e ritenendo il gioco interessante andarono a chiamare un altro elefante.
1: Oh no, un altro elefante.

0: aspetta, ma così la ragnatela si rompe.
1: Tranquilla Laura, la ragnatela non si romperà perché la canzone va avanti fino a 10 elefanti.
0: Davvero?
1: Eh sì, perché non la cantiamo in inglese?
0: Sì, dai. Ready.

0: Sono caduti tutti. Già, 10 elefanti per una ragnatela gioco sono un po' troppi,
1: direi.
0: Sai Lorenzo, questa happy song me ne fa venire in mente un'altra dove c'è un orologio e poi un topolino e un serpente e un gatto, ma poi arriva l'elefante.
1: Sì, la conosco, Hickory Dickory Dock.
0: Proprio quella. Tic toc tic, tic toc tic, Hickory Dickory Dock.
2: Il topo sull'orologio e l'una suonò.
0: Il topo saltò.
2: Hickory Dickory Dock.
0: Tic tac tic tac tic tac tic tac. Questa happy song insegna anche a leggere l'ora.
1: Anche in inglese.
2: Ready, steady, go!
0: A snake!
2: Hickory dickory dock, the snake went up the clock. The clock struck two.

Hickory dickory dock, the cat went up the clock struck four.

0: Si è rotto anche l'orologio.
1: L'elefante è troppo pesante per salire su un orologio a pendolo.
2: Lorenzo, guarda lì. L'elefante sta per salire sull'altalena.
1: E il suo amico sullo scivolo.
0: No, dobbiamo fermarli. Distruggeranno il parco giochi.
1: Forza, corriamo.
0: Bambine, bambini, noi ci diamo appuntamento alla prossima nuova puntata di Happy Songs. Con tanta gioia tutta da cantare.
1: E suonare.
0: Ciao. Corriamo, Lorenzo, un elefante è già in cima allo scivolo, dobbiamo farlo scendere.
1: E l'altro si sta già dondolando sull'altalena.
0: No. Oh no.

è un podcast di Laura Carusino con Laura Carusino e Lorenzo Tozzi. Tecnico del suono Massimo Verolini. Regia Natalia San Giorgi.

0: strabiliante, esaltante, fantasmagorica puntata di...
1: Bang! Oh, stavolta ce l'ho fatta.
2: Ah. Non ti sei incantato, DJ?
0: No, meno male, meno male. E allora, ciao Lella, ciao DJ.
2: Ciao Armando e ciao a tutti i bambini.
1: Ciao, ciao!
2: Ragazzi?
0: Sì?
2: Oggi avrei bisogno del vostro aiuto e anche di quello dei bambini.
0: Noi siamo qui per te, Lella.
1: Siamo tutte cuffie.
0: Mm-hmm. Tutto orecchie, DJ, ma tu hai le cuffie, quindi va bene.
2: Allora... Tra poco è il mio compleanno.
1: Oh, tanti auguri a te,
0: tanti auguri a te.
2: Veramente ho detto tra poco. Comunque, grazie.
0: Va bene, comunque sappiamo bene che tra un po' è il tuo compleanno, giusto Lella?
2: Giusto.
0: E quindi?
2: Ecco, ho deciso di organizzare una bella festa.
0: Wow!
1: Un despadi? Sì, ecco qui il tuo DJ!
2: Ci sarà anche la musica, naturalmente. Ma io ho un altro grande desiderio.
0: Uh-huh.
2: Vorrei fare una festa ecologica.
0: Ah, cioè una festa che rispetti l'ambiente, la natura.
2: Sì, esatto.
0: Ah, bella idea, Lella.
1: Sì.
0: E allora facciamo così. Iniziamo a pensarci e intanto ascoltiamo la nostra prima canzone.
3: In every job that must be done, there is an element of fun. You find the fun and snap, the job's a game. Every task you

0: Che bella questa canzone, mi piacerebbe sentirla alla mia festa.
1: Ah sì? Tranqui, il tuo DJ preferito te la metterà.
2: Devo dire che è la versione inglese di Basta un poco di zucchero.
1: E la pillola va giù,
2: giù, la pillola va giù,
0: giù,
2: la pillola
0: va giù.
2: Molto bene.
0: Ecco, a proposito di zucchero, mi piacerebbe che alla mia festa non ci fossero solo dolci e soprattutto non confezionati. Vorrei che si mangiassero cose sane.
1: Ma che noia però, Lella. Alle feste ci vuole anche qualche schifezzina, no?
2: Però dai, DJ, si può mangiare anche qualcosa di particolare e che magari sia anche sano.
0: Tipo che cosa, Armando?
2: Vediamo. Ah, sì. Potremmo farci ispirare dai bambini. Ascoltate questo messaggino che parla proprio di cibo.
3: Ciao Armando, qual è il colmo per un pane? Infarinare! Bene, sono Nicolas. Ciao,
2: ciao Nicolas.
3: Tutti i giorni.
2: Ciao. Grazie, grazie Nicolas, ciao.
0: Che carino e che buffo, un pane che infarina.
1: Beh, però non vorrete mica mangiare solo pane alla festa.
2: Ma no, ma certo che no, dai, mettiamoci qualcosa di gustoso, forza.
0: E che cosa?
2: Sentiamo un altro messaggino.
4: Ciao Radio Kid, sono Olivia, ho 4 anni e vi racconto una barzelletta.
2: Dai.
4: Perché un pomodoro non riesce a dormire? Ah. Perché è insalata russa.
1: Ciao. Questa è bella, l'insalata russa. Ma come mai russa l'insalata? Ha mangiato pesante?
2: No, DJ, non l'hai capita. No. L'insalata non è che russa davvero, è che è un piatto che si chiama così, si chiama proprio insalata russa.
0: Ok, basta. Concentriamoci sulla mia festa.
2: Ok.
0: Quindi, Armando, secondo te, potremo preparare pane e pomodoro?
2: Ma certo, cosa c'è più gustoso di una buona bruschetta col pane appena tostato, un pochino d'aglio, del pomodorino fresco e un filo d'olio?
1: L'insalata russa? Con tanta maionese, però.
2: Sono d'accordo, DJ. Facciamo anche quella. Però magari ci mettiamo tante verdurine dentro.
1: E poi una bella torta di compleanno.
2: Wow!
0: Quella la prepara mia zia Lalla, DJ, non preoccuparti, con le mele del suo albero.
1: Hai detto mele?
0: Sì.
1: Allora ho un'altra canzone perfetta per la tua festa.

0: piace questa mela dance.
1: Bene, bene, bene. Allora, Lella, che cos'altro vorresti fare di ecologico per la tua festa?
2: Sto pensando.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Beh, mi piacerebbe usare piatti, sì, bicchieri e tovaglioli che non si buttano e niente plastica.
1: Giusto, giusto, anche questa è un'idea molto ecologica.
2: Benissimo, ma poi chi li lava tutti quei tovaglioli, bicchieri e piatti?
0: Potresti farlo tu, DJ.
2: Ah no, mi dispiace, ma io ho già i miei piatti a cui pensare, quelli che servono per mettere i dischi, no?
0: Allora, giusto, giusto, potremmo chiederlo a Lallo.
1: A quel pigrone di Lallo?
0: Sì.
1: Ma scusate, facciamo così. Diamo tutti una mano o una zampa. Insomma, così facciamo in fretta e non fatica nessuno.
0: Oh, grazie Armando, che bello.
2: Vabbè, ma come la mettiamo con i regali? Devono essere ecologici anche quelli, Lella?
0: Beh, perché no? Potremmo fare degli scambi. Ognuno porta qualcosa che non usa e poi tutti si scelgono quello che gli piace di più. Una festa del baratto.
1: Wow, ma sei davvero avanti, Lella, eh?
0: Grazie.
1: Sei al passo coi tempi, la festa del baratto.
2: Giusto, ma poi bisogna stare anche al passo di danza, perché non c'è festa se non si balla, giusto?
1: Vai!

0: Molto bene, e allora Lella, sei soddisfatta di come abbiamo organizzato la tua festa ecologica?
1: Soddisfattissima, non vedo l'ora che arrivi.
2: Pure io.
0: E anche voi bambini, se avete delle idee su come organizzare una festa ecologica, mandateci un messaggino al nostro numero WhatsApp che è...
3: 347-411-2726.
2: Facciamo festa!
0: Ciao! Ciao! Ciao.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Ecco, questo è il momento più delicato. Se sbaglio adesso va tutto per aria. La mano deve essere ferma, decisa, ma allo stesso tempo docile. Altrimenti l'uovo non si sbatte bene e la maionese impazzisce. Nulla deve disturbare questo attimo cruciale e... Oh no, no, proprio adesso! Il segnale del collegamento con Mortadelli, il terrore spaziale!
1: Crude, mi senti Crude?
0: Un attimo, adesso non posso!
1: Cosa vuol dire non posso?
0: Mi spiace, sua schifezza galattica, è davvero un momentaccio,
1: Crude, ma cosa stai combinando?
0: Oh no, è impazzita!
1: Cosa? Come osi, Crude?
0: No, non lei, maestà, è la maionese che è impazzita!
1: La maionese è quello in cui ti trasformerò, se non riferisci subito.
0: Sì, certo, è pronto il nuovo rapporto, sì.
1: Di cosa parla?
0: Abitudini alimentari umane. Ricette di cucina.
1: Avanti, riferisci.
0: Procedo, mia immensa maionese... Volevo dire, maior nemico della Terra. No, maionese, no, maionese no. Rapporto astrale numero 99 scimmie saltavano sul letto. Il pianeta Terra è sorprendente per la ricchezza e la varietà di ricette. Ogni nazione, ogni regione, ogni città, ma addirittura ogni piccolo paese ha la sua cucina particolare e devo dire squisita. È stato quindi assai difficile stilare una classifica di soli 5 elementi. Ma io sono Crude e non indietreggio di fronte a nulla. Ecco dunque al quinto posto cibi marini. La Terra, per la maggior parte della sua superficie, è ricoperta di acqua. Oceani, mari, laghi, fiumi, pozzanghere. No, pozzanghere no. Quanta acqua a disposizione. Ma soprattutto, quanto cibo!

0: Invidia, che invidia, perché noi alieni del pianeta Koth sappiamo quanto nutriente possa essere questo utile cibo. Infatti noi la plastica la divoriamo, buona, sana e inquinante. Ah, che meraviglia. Al quarto posto della classifica sulle ricette, il minestrone. L'uomo è un simpatico essere che ama la varietà dei cibi e adora mangiare tutti insieme all'aria aperta. Per soddisfare queste due esigenze, il terricolo organizza fiere, sagre, feste in cui la gente allegramente si ritrova unita a mangiare piatti di tutti i tipi. In questo modo, la gioia di condividere un pasto con gli amici si aggiunge alla possibilità di fare una dieta variata, ideale per nutrire il proprio corpo e la propria mente. Particolarmente interessante è un tipo di ristorante che viene chiamata la discarica. Qui viene accumulata spazzatura varia, plastica, calcinacci, vecchie lavatrici, insomma, tutta una serie di prelibatezze da mangiare all'aperto. Come sappiamo noi alieni cattivi, mangiare schifezze fa crescere male, quindi bene. Che meraviglia poter gustare immondizia all'aperto! E se siamo fortunati, magari piove! Al terzo posto, cibi in scatola. Ecco un comportamento molto strano dei terricoli, che dimostra la loro inferiorità rispetto al glorioso popolo di Koth. L'uomo ha elaborato un sistema per non mangiare cibo fresco, che, come ogni buon alieno sa, fa malissimo. Prende del cibo, lo cucina ben bene per fargli sparire il sapore. Poi aggiunge sostanze chimiche per aggiungere un dolce retrogusto di plastica e infine lo mette in alcuni barattoli dove lo fa invecchiare per mesi o anni. Fin qui nulla di speciale. Tutto va bene. Ma adesso viene il bello. Pensate, non ci posso credere. Una volta aperta la scatola, buttano il barattolo e mangiano il contenuto. Invece di mangiare il barattolo e gettare il cibo, fanno il contrario. Che gente! Al secondo posto, street food, ovvero il cibo da strada. Spesso la vita frenetica che si svolge nelle città della Terra impedisce una pausa pranzo per mangiare con calma e seduti. Allora il terricolo si è inventato un metodo per mangiare per strada velocemente, ma senza rinunciare alla qualità. Si tratta di mini ristoranti chiamati cassonetti, in cui ci si può servire da soli e dove si trovano cibi squisiti e nutrienti. Dal calzino spaiato al televisore rotto, dalla mela marcia al materasso che spunta dal coperchio, forse per attirare il cliente. Questi ristoranti dovrebbero essere specializzati per pietanze. C'è il ristorante cassonetto della carta, quello del vetro, della plastica, dell'umido. Ma alcuni umani, sempre di meno purtroppo, esperti di cucina e di nutrizione, fortunatamente non seguono le indicazioni scritte sul cassonetto e allegramente mischiano i cibi con gustosi e inquinanti risultati. Geni, geni! Arriviamo adesso al primo posto. Sì. Il top della classifica. Le salse. Il terricolo adora le salse con cui impreziosire i cibi e nello stesso tempo produrre nel proprio corpo sane reazioni, quali mal di pancia, mal di stomaco e altri salutari effetti. Si può dire che il terricolo metta una salsa ovunque, mischiando sapori dolci con salati, in un miscuglio meraviglioso. Ma l'intingolo più buono, la salsa più prelibata. Pensate che fantasia questi umani. I terricoli la spalmano per terra. Ne fanno delle strade, forse per addolcire le città. Si tratta di una squisita ricetta fatta di catrame e altre meravigliose schifezze. Il nome di questa prelibatezza è asfalto, che sta ricoprendo sempre più ogni spazio della terra. Infatti, credo, l'idea degli abitanti della Terra è quella di farcire e ricoprire l'intero pianeta con questa salsetta, per renderlo infine un'unica, meravigliosa, squisita pietanza. Che ambizione galattica! Con questo immenso, ma sempre più vicino progetto di asfaltare la Terra, si chiude la classifica di oggi. Restituisco la linea al grande Orrido Mort, l'inquinatore supremo.
1: Oh no! È impazzita!
0: Sta parlando della Terra, eh? Sono contento di sentirglielo dire, sa? In effetti anche a me sembra una follia coprire la meravigliosa natura con quel puzzolente asfalto.
1: Ma cosa dici? Intendevo dire, è impazzita la maionese.
0: Ah, sì, certo, la maionese.
1: Molto bene. Presto la Terra sarà solo un cumulo di rifiuti inquinanti. Sono molto soddisfatto, soldato semplicemente semplice e crudo. Al prossimo

Certo, sì, certo, sì. Sara, ma a me sembra assurdo. Ah, per fortuna i bambini della Terra non permetteranno questa follia e salveranno la Terra dall'autodistruzione. Anche perché sennò poi io chi distruggo? Buona questa maionese. Rimango senza lavoro. Molto buona. È impazzita. Crude e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids. Terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Bambine e bambini, genitori, nonne, nonni, cugini, cuginetti, pupazzi e peluche. Un buongiorno radiofonico, un super abbraccio da me, Armando, Armando Traverso, e benvenuti a questa nostra nuova puntata speciale di
1: Big Bang Day.
0: Ciao Lallo.
1: Ciao Armandissima.
0: E ciao Lella.
1: Ciao Armando.
0: Allora, dunque, devo dirvi che
1: Armando.
0: Buongiorno a tutti, ciao, sono il robottino.
1: Ma, Lallo, dove è finita Armando?
2: Lina non lo sa.
0: È uscito un momento e ha lasciato me. Sono robottino, l'aiutante.
1: Ma come?
2: Ma tu sei davvero?
0: Un robot, esatto. E tu, se non sbaglio, devi essere un cavallo meccanico.
2: Aspetta, no, io sono un cavallino vero.
0: E tu, se non sbaglio, sei Lellina, la pecorella robo, giusto?
1: Beh, no!
2: Lella, dobbiamo fare qualcosa. Non possiamo stare qui senza Armando.
0: Ma non dovete preoccuparvi, ci sono io, l'aiutante robottino.
1: No, aiuto Lallo, che si fa?
0: Beh, adesso è venuto il momento in cui Armando dice sempre ascoltiamo una canzone e allora robotino ripete adesso ascoltiamo una canzone, ascoltiamo una canzone, ascoltiamo una canzone.

0: amici di Radio Kids, eccoci qua, siete sempre in ascolto di Big Bang.
1: Armandissimo, sei tornato.
0: Ma certo, eccomi qua. Scommetto che avete conosciuto il mio amico robottino.
2: Eh sì, dice di essere il tuo aiutante.
0: È vero, ogni tanto mi aiuta. Ma come ti è sembrato? È simpatico?
2: Sì, Armandissimo, però è un po' strano, eh? Parla con tutta quella voce un po' così. Sono robottino, tutto così.
0: Beh sì, hai ragione. Però sai Lallo, robottino è fatto di metallo, quindi è normale che la sua voce sia metallica.
1: Scusa Armando, ma da dove viene?
0: Ma sentite, ho un'idea. Lo chiediamo a lui, lo possiamo intervistare subito dopo la canzone. Che ne dite?
1: Sì!

0: E siete sempre in ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui!
0: Lallo.
2: E Armandissimo!
0: E oggi abbiamo con noi il mio aiutante, l'automa, il robot Robottino. Dai, provate a chiamarlo, sono sicuro che arriva.
1: Robottino!
0: Eccomi qui, ciao amici, ciao.
1: Ciao! Ma... Lallo, cosa gli chiediamo?
2: Gli faccio io una domanda. Robottino,
0: sì.
2: Senti, caro Robottino, ma dove abiti?
0: La mia casa è sul pianeta Armandon.
1: Che strano pianeta, mai sentito.
0: Abito in via degli automi 3.
2: Ah, senti, ma visto che sei un robot, che cosa mangi?
0: Insalata di fili elettrici, pasticcio di bulloni e polpette di transistor.
1: Non sono molto invitanti questi piatti.
0: E poi biscotti alla glassa elettronica e lampadine di tutti i tipi. Quelle colorate sono le mie preferite. Se venite a trovarmi sul pianeta Armandon, vi invito a pranzo.
2: No, grazie. Le lampadine non le digerisco tanto bene.
0: Ah, peccato. Bzz.
1: Robottino? Robottino?
2: Ma cosa è successo?
0: Credo che Robottino abbia finito le batterie. Però tranquilli, facciamo così, gliele cambio. E intanto che cosa ne dite se ascoltiamo il messaggio di uno dei nostri amici all'ascolto?
1: Sì!
3: Ciao, sono Gianmarco. Gli voglio dire un colmo. Qual è il colmo per un dentista? Portare a spasso un canino. Ciao.
0: Ma che carina. Ma grazie Gianmarco, molto molto carino il tuo colmo. E allora mi raccomando, anche voi dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, mandateci i vostri colmi, barzellette, quello che state pensando, immaginando, sognando. Se volete cantate una canzone, raccontateci il disegno che avete appena fatto, tutto ciò che volete al nostro numero WhatsApp che è
1: 347 411 2726.
0: Ciao amici, mi sono ripreso, eccomi di nuovo.
1: Ciao Robottino, eccoti.
0: Che bello stare con voi. Adesso però devo tornare sul pianeta Armandon.
2: E come ci arrivi sul tuo pianeta?
0: Beh, l'astronave sta per partire tra 10, 9, 8, 7, 6,
2: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Ciao Robottino.
0: Ciao Robottino! È simpatico il mio amico Robottino, vero?
1: Sì, simpaticissimo!
0: Beh, sono sicuro che magari tornerà presto a trovarci e ci racconterà chissà di quello che succede sul pianeta Armandon. Non siete curiosissimi?
1: Sì, certo che sì!
0: E allora a presto per un'altra puntata di...
1: Big Bang!
0: Ciao! Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più sbaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao.

ultimi anni del millennio scorso, papà, che era ancora un bambino, seppellì nel giardino della scuola una capsula del tempo che conteneva la sua letterina. Oggi l'abbiamo riaperta. Sentite un po' cosa scriveva il mio papà.

ragazzi, oggi cominciamo con le tabelline. Siete pronti? 1, 2, 3, 4!

sapessi quanto è facile trovar quel po' che occorre per campar. Mi piace vagare, ma ovunque io sia, mi sento di stare a casa mia. Ci son lassù le api che il loro miele fa per me. Se sotto un sasso poi guarderò, ci troverò

0: trovar.
1: Ma quando?
0: Lo puoi trovar. Ti bastan poche briciole, lo stretto indispensabile, e i tuoi malanni puoi dimenticare. Ti serve solo il minimo, e poi trovarlo è facile, quel tanto che ti basta per campar. Quando tu prendi un frutto, non fidarti mai. Se ti pungi è brutto, ti fai male sai. Attento ai fichi d'India perché hanno tante spine, ma invece se tu trovi un fico che è normal, te lo prendi e non ti farai del mal. Hai capito? Sì.

0: Mamma mia, questa sì che è vita. Ti rilasci. Così. Già. Vieni. Vieni qui. Fa come me. Perché stai a sentire, ragazzino? Se farai come quell'ape, ti stancherai troppo. E non perder tempo sempre a cercare le cose che vuoi e non puoi trovare.
1: E quando sai che puoi farne a meno e non ci stai pensando nemmeno, sai cosa accadrà? Quel che ti occorre lì per lì ti arriverà.

La favola di oggi ci insegna che studiare apre la mente nell'ignoto, poi ci fa viaggiare e ci fa scoprire tante cose belle. Talvolta può salvare la pelle e talvolta può salvare

Hansel, dammi il tuo ditino. Ma sei ancora magro come un ossicino? Gretel, cucina per tuo fratello. Lo voglio grasso come un vitello. Ah, già che ci sei, accendi il forno. Mi mangerò tuo fratello col contorno. Ci serve un piano, Hansel, fratellino mio. Mia cara Gretel, cosa posso fare io? Forse il forno può servire per poterla far sparire. La stregaccia non la rivedremo più. Forse il forno può servire per poterla far sparire. E la stregaccia non la rivedremo più.

occhiali da sole a lenti specchiate, scalatori di valigie piene di costumi da bagno, utilizzatori di macchine fotografiche con autoscatto. Oggi Pigiama Party si muove dall'Africa all'Antartide nell'arco di uno slacciamento di scarpe! Su con le mani!

E questa era I Like to Move It, tratta dal film cartone Madagascar. Si fa sempre festa, ogni scusa è buona per muovere il bacino. E allora vai con Party Party Party, pigiama party.

Maybe I don't want to. I will. Sometimes it doesn't.

0: Excuse me. I must be allergic to spice or something. I'll clean that up later.
1: La temperatura esterna continua a salire a dismisura e non oso pensare cosa c'è dentro le vostre scarpe da ginnastica. Brividi!

Ed ora domandona impossibile. Qual è stato l'anno più bello della vostra vita? Ah beh, impossibile rispondere dunque. Rispondete così. Quello che ancora deve venire. Best years of our lives.

una sana meditata pace dopo aver consumato tutte le suole delle vostre scarpe. What a wonderful world. Ah, inutile parlarci sopra. Bene, io vi aspetto al 347-411-2726. Sempre i vostri consigli e richieste musicali sono sempre bene accette. Ciao da DJ, ciao da Radio Kids.

0: Bambine e bambini, piccoli, grandi, genitori, nonni, zii, pupazzi e peluche. Un grande saluto radiofonico da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di
1: Big Bang
0: con la Super Lella.
1: Ciao Super Armando.
0: Il Super Lallo.
2: Ma già, Armandissimo.
0: E allora, le avete sentite quelle risate? E allora vorrei che voi che siete all'ascolto, e Lallo e Lella, vi immaginaste una notte di luna piena. Oh. Un bosco fitto di alberi, civette, gufi che svolazzano nel cielo e gatti neri che miagolano nell'oscurità.
1: Miau, miau, miau. Fa un po' paurina.
0: Ma è giusto che faccia un pochino di paura, Lellina, ma solo poco poco, perché in questa puntata voglio parlarvi di streghe, befane, fattucchiere, maghe. Vi siete spaventati? Ma guardate che io voglio parlare di streghe simpatiche, buffe, non delle fattucchiere col naso aquilino, il bitorzolo peloso sul mento, il cappellaccio nero, il corvo che gracchia. Mentre loro girano la pozione dentro il pentolone o volano sulla scopa. Scusate, non volevo spaventarvi, non era mia intenzione. Anzi, sapete che cosa facciamo? Ascoltiamo una bella canzone allegra e poi vi racconto di quali streghe intendevo parlarvi.

0: Ed eccoci qui, siete sempre su Rai Radio Kids all'ascolto di Big
1: Bang!
0: Con Lallo!
2: Eccomi qua!
0: Lella!
3: E Armandissimo!
0: E allora oggi abbiamo cominciato la nostra puntata parlando di streghe e io ho spaventato i miei due piccoli amici Lallo e Lella. In realtà dovete sapere che molte di quelle che un tempo venivano chiamate streghe erano solo delle signore molto esperte nell'uso delle erbe.
1: Ma allora anche io potrei essere un po' strega. A me piace usare le erbette.
0: Certo.
2: Bello! E io potrei essere uno stregone. Uh-huh. Sono un asso con la vena, Armando, con la biada. Anche certe erbettine condite con un po' di pomodorino, olio e sale.
0: Ah, però. Allora sapete, facciamo subito un piccolo test.
2: Ma un test e croce?
0: Sì, test e croce. E croce, va bene. No, allora questo è proprio un quiz. Ad esempio, chi di voi due mi sa dire per cosa è utile la pianta della salvia?
2: Lo so io, per gli gnocchi, burro e salvia.
0: Buoni, Lallo, hai ragione, ma fin dall'antichità la salvia veniva usata contro le infiammazioni delle gengive. E infatti con la salvia si fanno anche i dentifrici. Invece il basilico, lo sapete per cosa veniva usato?
1: Serve per preparare il pesto, un sugo tutto verde.
0: Giusto, Lellina, io adoro il basilico, poi sono genovese, è proprio un mio piatto preferito. Ma sempre nell'antichità il basilico veniva usato contro la tosse o il mal di testa. Vi dico questo per farvi capire che quelle che un tempo venivano chiamate streghe erano in realtà signore molto brave a usare i segreti della natura, che con le loro erbe riuscivano a curare qualunque malanno.
2: E probabilmente erano anche ottime cuoche con tutte quelle buone erbette.
0: Hai ragione, Lallo.
1: Però, Armando, io conosco anche tante streghe che fanno paura, paurissima. Ah. Come la strega di Hansel e Gretel. Voleva mettere i bambini nel forno.
0: È vero, però aveva
2: quella bella casetta di pan di Spagna, piena di caramelle, biscotti, con le persiane di cioccolato, i vetri di zucchero filato. Che fame!
0: Hai ragione, ma ha ragione anche Lella, perché quella era una strega davvero cattiva. Perché le streghe delle fiabe sono sempre un po' malvagie, come la strega russa Baba Yaga, che vive in una casa con le zampe di gallina, o Malefica, della Bella Addormentata, o Grimilde, la crudele matrigna di Biancaneve.
2: Sì, Armando, quella che si guardava sempre nello specchio, che diceva, specchio, specchio delle mie rane, chi è la più bella del tegame?
0: Vabbè, e magari se Grimilde avesse detto proprio così, non si sarebbe spaventato nessuno. Però ci sono anche streghe molto simpatiche, la conoscete? Maga Magò?
2: Sì.
0: O Amelia, la strega che ammalia. E poi se ci pensate bene, anche la Befana è una strega, però è simpatica, no?
2: Armando, ma hai detto Amelia, la strega che ammala? Per fortuna che le streghe conoscono tutte quelle erbette per curarsi.
0: No, Amelia, la strega che ammalia, è un personaggio del mondo di Topolino e Paperino. E poi invece hai detto una cosa che mi permette forse di spiegare un modo di dire: ammaliare. Ammaliare vuol dire affascinare, incantare, stregare, non ammalare. A proposito, vorrei raccontarvi la storia di una delle mie streghe preferite, quella del libro Pomi d'Ottone e Manici di Scopa.
1: Che bello, Armando! Mi piace ascoltare le tue storie.
0: Allora, tre bambini inglesi, Carey, Charles e Paul, vengono mandati in campagna a casa di una zia.
2: Scommetto che lei è la strega.
0: In realtà è l'innocua vicina di casa, Miss Price, una gentile signora di mezza età che gira in bicicletta. Ma una sera...
1: Oh, inizia la parte paurosa.
0: No, non c'è niente di pauroso. Una sera Paul vede Miss Price cadere da una scopa volante e slogarsi una caviglia.
2: Ma non è che Miss Price è la Befana?
0: No, Miss Price studia per diventare una strega, ma è ancora inesperta e così combina dei pasticci. Per far star zitto Paul e non fargli raccontare a nessuno quello che ha visto, Miss Price fa una magia sul pomello del letto del bambino.
1: I pomelli sono quelle palle tonde che stanno ai lati di certi letti?
0: Sì, brava Lella, sono quelli.
2: E che tipo di magia fa?
0: Ve la racconto subito dopo la domanda che ci ha fatto Beatrice al nostro numero WhatsApp, che è...
3: 347-411-2726.
0: Allora, Beatrice ha 8 anni, vive a Bologna e ci chiede: come mai gli uccelli nascono dalle uova? Allora, cara Beatrice, questa non è una magia di streghe o fate, ma gli uccelli, devi sapere, sono ovipari, cioè i loro cuccioli escono dalle uova dove restano tutto il tempo che gli serve per formarsi bene bene. Mentre gli uomini, le mucche, le giraffe e i gatti sono mammiferi, cioè fanno nascere i cuccioli che sono direttamente già pronti ed escono dalla pancia senza bisogno di uova.
1: Come le pecorelle.
0: Giusto.
2: O i puledini.
0: Giusto.
2: Senti Armando, ma continui a raccontarci la storia di quella che sembra una befana, ma non lo è.
0: Va bene Lallo. Allora, succede che nel libro Pomi d'ottone e manici di scopa i tre bambini, Charles, Carey e Paul e Miss Price, si ritrovano nel passato, in un secolo in cui alcuni studiosi vengono accusati di stregoneria e loro riescono a salvare un presunto stregone.
2: Sì, ma poteva anche lavarsi invece di rimanere tutto preunto quando arrivano gli ospiti dal futuro.
0: Allora Lallo, presunto vuol dire che si immagina, che si suppone, che si crede che sia uno stregone, ma non c'è la certezza. Comunque loro lo salvano e lui, il presunto stregone Miss Price, si innamorano e lei rimane con lui a vivere nel passato.
2: Ehi te bimbi!
0: I bimbi girano di nuovo il pomello del letto e se ne tornano a casa. Vi è piaciuta questa storia?
1: Certo che sì,
2: bella!
0: E allora vi invito a leggere questo bellissimo libro, Pomi d'ottone e manici di scopa, che ha scritto una bravissima scrittrice che si chiamava Mary Norton. Va bene?
1: Va benissimo, Armando. Certo che sarebbe bello avere un pomo del letto così per andare a trovare le mie amiche caprette quando sono stanche e non ho voglia di camminare.
0: Mi sa che vorremmo tutti avere un letto col pomo che ci porta dovunque vogliamo. Va bene, la nostra puntata finisce qui e io vi saluto, ma vi do appuntamento ad un'altra grande storia e l'appuntamento è con...
3: Big Bang!
0: Ciao, ciao, ciao! E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che si occupa con amore della nostra fantastica Lella. Piero Marcelli, che galoppa insieme a Lallo. Martina Forti, che inventa con me le storie di Big Bang. E infine, un grazie enorme alla nostra super regista Isabella Carbone, che mette insieme le nostre favolose puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio.

0: Radio Kids.
1: Ciao amici di Radio Kids, bentornati a Kids Magazine per essere sempre aggiornati su eventi, mostre, festival e tante attività che bambini e adulti possono fare insieme. La 29esima edizione di Maggio all'infanzia si ispira ad una fiaba di Carlo Collodi in occasione del bicentenario della sua nascita. Altri Pinocchi è il tema di oltre 60 eventi diffusi che coinvolgeranno Bari, Lecce, Manfredonia, Martina Franca, Molfetta, Monopoli, Ruvo di Puglia e Taranto. Spettacoli, circo contemporaneo e tante attività per le famiglie. Laboratori e fiabe tra storia e gioco al Museo delle Civiltà a Roma, con percorsi adatti a tutta la famiglia. Per tutto il mese di maggio si può entrare nelle collezioni attraverso caccia agli indizi, laboratori creativi e visite guidate che rendono la storia, l'archeologia e le tradizioni popolari accessibili anche ai bambini. Un pomeriggio da archeologo, caccia agli indizi e letture Kamishibai. Crea il tuo segnalibro e la mostra Le fiabe sono vere. Attendono tutti i bambini al Museo delle Civiltà a Roma. Tanti progetti del Parco degli Alberi Parlanti di Treviso nel parco dell'ottocentesca Villa Manfrin, detta Margherita, uno spazio multimediale interattivo con percorsi esperienziali rivolti a bambini, scuole e famiglie, volti alla sensibilizzazione su tematiche ambientali, scientifiche e storiche, stimolando la curiosità su scienza, natura e cinema d'animazione. A maggio fattorie aperte ai Musei del Cibo di Parma con attività gratuite per bambini dai 6 anni per esplorare il mondo dell'agricoltura, del cibo e delle tradizioni locali. Dalle 10 alle 18 sono attivi percorsi kids con cacce al tesoro, laboratori creativi, giochi tradizionali e spettacoli per tutta la famiglia. Per oggi è tutto. Se volete riascoltare le puntate, andate su Rai Play Sound, cercate Kids Magazine e il gioco è fatto. Buon ascolto con Radio Kids.

0: Ciao a tutti, benvenuti all'ascolto di Big Bang. Ciao bambine, bambini, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Io sono Armando e con me c'è la deliziosa Lella.
1: Oh, Armando, grazie, sono così emozionata.
0: E naturalmente il mitico Lallo.
2: Ciao a tutti, sono davvero qua, il tipico Lallo, quello bello, quello coraggioso, quello simpatico.
0: Lallo, veramente io ho detto mitico, non tipico, nel senso che sei straordinario, leggendario, oserei dire.
2: Leggendario come le piramidi e i faraoni?
0: Beh, adesso non proprio, e poi non è che sei così vecchio, ma come mai ti vengono in mente le piramidi e i faraoni?
1: È a causa mia. Ah. Siamo stati invitati a una festa mascherata. Ah. E io vorrei mascherarmi da quella regina egizia bellissimissimissimissimissima.
0: Ah, ho capito, Lella. Tu vorresti mascherarti dalla regina Nefertiti.
1: Sì, sì.
0: La regina più affascinante e misteriosa dell'antico Egitto.
2: Diglielo anche tu, Armandissimo, che ha il collo troppo corto per travestirsi da insomma, quella regina lì.
1: Nefertiti. Ma non devo essere mica uguale. Uffa, Lallo, mi stai scoraggiando.
0: Facciamo così, allora. Prima ci ascoltiamo una delle nostre super canzoni e poi vediamo insieme che cosa si può fare, va bene?
1: Va bene.

0: Bentornati sulle frequenze di Rai Radio Kids. Questo è
1: Big Bang.
0: Io sono Armando, in compagnia di Lella.
2: Eccomi qui.
0: E Lallo.
3: Eccomi qua.
0: Che devono andare a una festa in maschera.
2: Mm-hmm.
0: Allora Lella si vorrebbe travestire da
2: Regina Nefertiti, quella bella regina dell'antico Egitto con il collo lungo, lungo, lungo, lungo.
3: Che tu non hai. Armando, c'è una regina egizia con il collo corto?
0: Allora, ascoltami bene. Lellina ha ragione, perché quando ci si traveste non importa essere proprio uguali, uguali, uguali. Anzi, è ancora più buffo se si è completamente diversi. Tu, ad esempio, da che cosa ti vorresti travestire?
3: Ma guarda, io starei bene con qualsiasi costume.
0: Certo.
3: Però avrei pensato di travestirmi da cuoco. Anzi, ancora meglio, assaggiatore di corte. Che cosa ne pensate?
2: Così potresti assaggiare tutte le cose da mangiare, dire questo va bene, questo non va bene.
0: Sei furbo, Lallo, Allora, come cuoco assaggiatore in effetti ti ci vedo benissimo. Invece, tornando a Nefertiti, vi voglio raccontare la sua storia. Allora, Nefertiti era una donna bellissima, con il collo lungo, magnifiche labbra e un bel naso dritto. Era la moglie del faraone Akhenaton, un faraone molto importante dell'antico Egitto. Infatti, non appena salì al trono, decise che il suo popolo non avrebbe più adorato tutte le divinità che avevano adorato fino a quel momento.
3: Sì, come quella con il muso da cane. Quella mi sta simpatica, sì. Anche se potevano fare il muso da cavallo. Guarda, è un'ingiustizia che non ci sia una divinità con il muso da cavallo.
0: Quella con il muso di cane, o meglio, da sciacallo, è il dio Anubi. E lui era il protettore del mondo dei morti.
2: E poi c'era anche un dio con la faccia tutta verde.
0: Giusto, Lallina, Osiride, dio dell'oltretomba e fratello di un altro dio abbastanza cattivello chiamato Set, dio della violenza. Tra l'altro, Osiride era anche il marito di Iside, che era la dea della maternità e della magia.
3: C'è anche quella dea un po' spaventosa col muso da coccodrillo. Meglio non incontrarla quando viene buio.
0: Lei è Ammit, incaricata di divorare le anime delle persone con troppi peccati.
2: Mi fa un po' paura.
0: Ma no, dai, tu come tutte le bambine e i bambini non dovresti avere problemi, perché voi siete sempre così buoni e gentili.
2: Grazie.
0: E poi c'era un'altra divinità, Horus, il dio con il muso da falco. Ma quello che vi sto raccontando è che la bellissima Nefertiti aveva per l'appunto sposato il faraone Akhenaton e lui aveva deciso che da quel momento in poi si sarebbe venerato un unico dio, Aton, il disco solare, cioè il sole.
3: Ecco da cosa mi posso mascherare, da disco solare. Senti un parmandissimo, ma il disco solare faceva merenda?
0: Non lo so, Lallo. Mi sa che forse per te è meglio rimanere sul vestito da cuoco. Però prima di raccontarvi la storia del famoso busto che rappresenta la regina Nefertiti e grazie al quale conosciamo la sua storia, che ne dite di ascoltare una bella canzone?
2: Sì!

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids e state ascoltando una nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Io sono Armando e come ci sono Lella,
1: eccomi qui,
0: e Lallo,
2: eccomi.
0: E oggi stiamo parlando di una famosa regina dell'epoca degli antichi egizi, la regina Nefertiti. Se andrete al Neues Museum di Berlino in Germania, vedrete esposto un busto molto misterioso e affascinante. È il busto di una donna dal collo lungo che indossa uno strano copricapo cilindrico e, nonostante le manchi un occhio, è talmente bella da essere diventata un vero e proprio simbolo.
1: Poverina, perché le manca un occhio?
0: Beh, non te lo posso dire con certezza, Lellina, perché all'epoca degli Egizi non c'ero.
2: Ma sei sicuro, Armando, che non c'eri all'epoca degli Egizi? A me sembri un pochino vecchietto, eh.
0: Grazie, Lellino, però non ho 4.000 anni. Comunque, pare che il faraone Akhenaton, marito di Nefertiti, si facesse fare moltissime statue, dipinti, busti che lo rappresentavano, e così anche sua moglie. Però la coppia reale era molto impegnata. Non potevano andare in continuazione allo studio dello scultore e rimanere lì in posa.
1: Ah, quando voglio fare il ritratto a Lalo, non sta fermo nemmeno un attimo.
0: Lo vedi?
2: Io sono cavallo, ho bisogno di muovermi.
0: Certo, e anche il faraone, come Lalo, non stava mai fermo. Quindi Tutmose, che era un famoso scultore, pensò di preparare due busti. Uno del faraone e uno di sua moglie Nefertiti, e di copiarli ogni volta che doveva realizzare una loro statua.
2: Che furbone! Così non aveva bisogno di avere il faraone e sua moglie nel suo studio. Lala, potresti preparare un mio busto e usarlo ogni volta che mi vuoi fare il ritratto?
1: Ormai ci ho rinunciato. Però non ho ancora capito perché al busto di Nefertiti manca un occhio.
0: Forse allo scultore bastava che il busto avesse un occhio solo da copiare e l'altro lo faceva uguale. Quindi, secondo voi, che cosa racconta questa storia?
2: Che lo scultore era un vero sfaticato.
0: No. Vabbè, ci racconta che quel meraviglioso busto della regina Nefertiti, con le labbra carnose, il naso dritto, la pelle liscia e solo un occhio, in realtà era un modello da copiare per realizzare le vere e proprie statue.
1: Oh, allora ci doveva essere anche un modello del faraone.
0: Brava, Lellina, proprio così. Ma prima di dirvi che fine ha fatto il busto di Akhenaton, voglio raccontarvi la barzelletta che ci ha lasciato Luisa al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347-411-2726.
0: Fatelo anche voi, raccontateci barzellette, colmi, qualunque cosa, e noi poi lo leggeremo. Allora, la barzelletta di Luisa, che ha 9 anni e vive a Torino, è questa. Come muove la piramide il faraone? Non lo sapete, eh?
1: No.
0: La Sfinge. Carina, vero?
1: Molto.
0: Il faraone non spinge la piramide, ma la sfinge, perché poi la Sfinge è una famosa e gigantesca statua egizia. Grazie, Luisa. E allora continuate a lasciarci i vostri colmi, le vostre barzellette, domande, riflessioni al nostro numero WhatsApp, e anche se avete delle richieste particolari.
1: Armandissimo,
0: sì.
1: Ma adesso ci racconti che fine ha fatto il busto del marito di Nefertiti?
0: Allora, mentre il busto di Nefertiti si è salvato, perché pensate, è caduto dalla mensola dello studio di Tutmose, però per fortuna è cascato sul morbido. Quello di Akhenaton, invece, si è rotto in 1000 pezzi.
2: Allora, se Lella si travesse da regina Nefertiti, io potrei travestirmi da faraone Akhenaton.
1: Oh, che bella idea, Lallo! Saremo le maschere più belle della festa!
0: Fantastico! Il glorioso faraone l'Allenaton e la regina Neferlella!
2: E visto che sono un goloso faraone, che cosa pensate che ci sarà da mangiare alla festa? Perché io comincio ad avere un certo appetito.
1: Questo mi ricorda che ho promesso di preparare una torta di mele da portare alla festa.
0: Chissà che buona! Quasi vengo anch'io, mi volete?
1: Certo che sì!
0: E allora oggi abbiamo parlato di una mitica regina egizia, Nefertiti, e di suo marito, il famoso faraone Akhenaton. Ma ora è venuto il momento di salutarci. Ma ci risentiamo prestissimo per un'altra puntata di
3: Big Bang!
0: E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Barbara Cinquacchi, che si occupa con amore della nostra fantastica Lella. Piero Marcelli che galoppa insieme a Lallo, Martina Forti che inventa con me le storie di Big Bang. E infine un grazie enorme alla nostra super regista Isabella Carbone, che mette insieme le nostre favolose puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao ciao ciao ciao!

0: Arriva.
1: Oh.
2: Ehi.
1: Signore, il suo nome è sulla lista?
2: Piuma. A me la pista. Piuma.

0: a me la pista.
1: E la coccodrilla?
0: È la mia conquista. Yeah.

bambini che si entusiasmano al passaggio dei treni, guardano il cielo in uno sguardo sicuro, sanno se il tempo cambierà. I nonni sono dei giardinieri e sanno tutto sui pomodori, passano il tempo coltivando fiori, pregano dentro per quel mondo fuori. I nonni insegnano senza parlare che senza amore questo mondo muore. I nonni cercano di farci capire qual è la

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno a tutti e a tutte. Sono Sonia Maria Luce Possentini e volevo parlarvi del mio ultimo libro, Fiore di Maggio, delle edizioni Einaudi Ragazzi. E è stata veramente una grande emozione per me poterlo illustrare, perché le parole e la musica di Concato mi ha segnato tantissimo negli anni 80, e credo che sia ancora oggi veramente una melodia dolcissima che rimane senza tempo. Io quello che ho immaginato sicuramente è un'atmosfera estiva. Tra l'altro ho sempre avuto delle difficoltà a disegnare gli azzurri, i blu, e invece è nato tutto in maniera molto, molto spontanea. E ho immaginato, insomma, questa piccola creatura che nasce come un piccolo fiore. Il fiore che ho immaginato è un fiore che non è scontato, perché cresce in mezzo alla sabbia, quindi ha le sue belle difficoltà, come tutte le nascite, nel senso che, insomma, non sappiamo quello che succede lì, ma venire al mondo non è una cosa così semplice, no? Siamo un meccanismo perfetto. E niente, io spero che possiate apprezzarlo e ascoltarlo leggendo le mie immagini, ascoltando la canzone. Vi mando un grandissimo abbraccio e grazie sempre per la vostra attenzione.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: Mi dispiace tanto. Non volevo spaventarti.
1: Non è questo. È solo che voi siete un
0: estraneo? Mm-hmm. Ma non ti ricordi? Ci siamo già conosciuti.
1: Davvero?
0: Ma sicuro. Lo hai detto tu stessa. Nei tuoi sogni.

0: Nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, un super abbraccio da me, Armando, Armando Traverso, e benvenuti a una nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lallo.
2: Ciao Armandissima.
0: Ciao Lellina.
1: Ciao Armando.
0: Oh, allora vi piace il mare o preferite la montagna?
1: Beh, in montagna si possono fare delle belle passeggiate.
0: Giusto Lella.
2: Io però preferisco sguazzolare nel mare come un merluzzo. Voto mare.
0: Bello anche il mare, però forse lo sapete già, anche io come Lellina, a me piacciono tutte e due, mare e montagna, però... quanto mi piace fare belle lunghe passeggiate con panorami mozzafiato e cime imbiancate di neve. Ma oggi voglio portarvi al mare. Ma no, Lellina, vedrai che ti divertirai anche tu. E tra l'altro questa storia è ambientata in Liguria.
1: D'accordo, va bene, andiamo in Liguria, ci sta.
2: Dai, prendiamo il sole e facciamo anche i castelli di sabbia.
0: Va bene, in realtà però dovete sapere che moltissimi anni fa gli abitanti della Liguria, pur avendo il mare vicino, non andavano tanto in spiaggia.
1: Non facevano neanche un tuffetto?
2: Non mangiavano neanche un ghiacciolo?
0: No, anzi se ne stavano rintanati nelle loro case perché... avevano paura dei pirati.
2: Bello, ma allora questa è una storia di pirati. Ciurma, allora in bagio.
0: Aspetta Lallo però, perché i pirati di cui parliamo oggi non erano per niente simpatici. Quando sbarcavano nei paesi, per gli abitanti erano guai. Ma adesso ascoltiamoci una bella canzone piratesca e poi proseguiamo con la nostra storia.
3: Ciurma, questo silenzio cos'è? Sveglia, tutti a rapporto da me. Spugna, pendaglio da forca, possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids, in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E oggi vi stiamo raccontando una leggenda della Liguria. E come vi dicevo, tantissimi anni fa, in questa regione arrivavano spesso i pirati. E quando scendevano dalle loro navi e riuscivano a entrare nei paesi, spaccavano tutto, incendiavano, si portavano via le provviste, lasciando gli abitanti spaventati e affamati.
1: Oh, che cattivi!
0: Tra l'altro, in ogni borgo della Liguria c'era una torre di avvistamento dove stavano dei soldati a turno. E appena vedevano una nave pirata in avvicinamento, lanciavano l'allarme. Presto! Presto tutti ai ripari! Arrivano i pirati! Così gli abitanti correvano via e andavano a nascondersi.
1: Armando, sì. Questa storia dei piratacci mi fa un po' paura.
0: Beh, sai, erano piuttosto furbi questi pirati, E infatti, a volte, attaccavano di notte, così non li vedevano quando tutti dormivano.
2: No, così non si fa, non è giusto.
0: Ma veniamo alla nostra storia, la nostra leggenda della Liguria. Siamo a Tellaro, che è un piccolo borgo di pescatori. Qui gli abitanti avevano costruito una chiesetta con un campanile, proprio in riva al mare. E una sentinella aveva il compito di suonare le campane nel caso arrivassero i pirati.
1: Che bella idea!
0: Sì, però quella sera in mare si alza una tempesta e il vento fischiava. Onde altissime andavano a sbattere sugli scogli. La sentinella a quel punto pensò: ma con questo mare tempestoso nessun pirata avrà il coraggio di avvicinarsi alla costa. Quasi quasi io me ne vado a dormire.
1: Oh no!
0: E invece fece proprio così. Si mise addosso una coperta pesante e al calduccio si addormentò e cominciò a ronfare.
2: Scommetto che i piratacci arrivano lo stesso.
0: Proprio così, Lallo. Quando si stava avvicinando la mezzanotte, i pirati si avvicinarono alla riva.
1: No, sentinella, svegliati.
0: E i pirati stavano per attraccare con le loro barche nel porticciolo di Tellaro, ma all'improvviso le campane si mettono a suonare.
2: Don, don, don, don, don, don.
0: E tutti gli abitanti si svegliano di soprassalto e si precipitano a difendere il paese.
1: E via, piratacci malvagi, via!
0: E così, dopo una dura battaglia, riescono a ricacciare in mare i pirati.
2: Evviva!
0: Ma secondo voi, chi aveva lanciato l'allarme suonando le campane?
2: Il soldato sentinello si era svegliato, era stato lui.
0: No, Lallo. Lui aveva continuato a dormire.
1: Beh, allora forse il prete della chiesa?
0: Beh, anche lui dormiva profondamente. Facciamo così, sentiamo una canzone e poi scopriamo chi aveva salvato gli abitanti di Tellaro, chi aveva suonato la campana.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids, il programma esplosivo condotto da Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E allora immagino che siate curiosi di scoprire chi aveva suonato le campane di Tellaro.
1: Già, già.
0: Il paesino che si trova in Liguria scongiurando l'invasione dei pirati. Ebbene, guarda che ti guarda, cerca che ti cerca. A un certo punto i tellaresi videro un animale ai piedi del campanile.
1: Chi era?
0: Era un grosso polpo che viveva negli scogli vicino alla chiesa e se ne stava coi tentacoli ancora attaccati alla fune delle campane.
1: No, ma allora?
0: Proprio così, Lallo. Era stato il polpo a lanciare l'allarme.
2: Con tutti i suoi tentacoli la fate suonare per bene. Ding dong, ding dong.
1: Oh, che polpo gentile.
0: E così, Lella, e da quel giorno il polpo è diventato il simbolo di Tellaro e questo episodio è ricordato su una targa che si trova fuori, appesa nella chiesa di San Giorgio.
1: I polpi sono animali molto simpatici
0: e anche estremamente intelligenti,
2: quasi come i cavallini.
0: Ma adesso siete pronti per ascoltare un messaggio?
1: Sì. Yuhu!
3: Ciao Lallo, sono Elia, ti voglio bene.
0: Oi là, anche noi!
2: Yuhu! Anche noi ti vogliamo bene, Elia!
1: Tanto, tanto bene!
0: E allora, grazie Elia, grazie, grazie! E tutti voi, dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, mandateci un messaggio al nostro numero WhatsApp che è...
2: 347-411-2726.
0: Noi ci ritroviamo qui prestissimo per un'altra leggendaria puntata di...
2: Big Bang!
0: Prima di salutarci ringrazio Barbara Cinquatti che adora ascoltare leggende e avventure in compagnia di Lellina. E poi grazie di cuore all'amico di Lallo Piero Marcelli e a Lorenza Cingoli che scrive e riscrive insieme a me. E poi un ringraziamento gigante alla nostra mitica regista Isabella Carbone che con cura, attenzione e con il suo tocco confeziona le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

0: nome ha ballato insieme a te.
1: È la tua futura moglie,
0: credi a me, credi a me. Era lei,
1: era lei,
0: era lei,
1: sì, era lei.
0: La ragazza quella sera era lei.
2: No, ho danzato con Anastasia al ballo.
0: No, no, principe, lo pensi solamente a causa della matrigna di Cenerella.
1: Ah, sì.

0: Ehi, un momento, state dicendo che sono vittima di un incantesimo?
1: Ed ecco la parte peggiore.
2: Poi Cenerella ha reagito a quell'arpia.
1: Che arpia?
2: Quella strega allora l'ha cacciata via.
1: No.
2: Gas.
1: Scusate.
2: È salita su una nave, chissà dove arriverà.
1: Il fuoco.

0: magia. La magia mi ha fatto credere che Anastasia era la ragazza al ballo. Beh, questo spiegherebbe tutto.
1: Sì!
0: Cosa? La ragazza della servitù? Questa Cenerella? Questa appartiene a lei?
1: Sì!
0: Devo trovarla.
1: Sì! Sì, sì, sì.

Aria? Qualcuno dovrebbe incollare sul fondo le pinne di quella ragazza.

0: sapete in quella palla un pesciolino?
1: Sì.
0: L'hanno messo sotto vetro, poverino. Ora noi lo libelliamo e sai che festa?

0: quel piagnino collio? C'è un pupo là. Chissà quanto latte in giro ci sarà.
1: Nella culla c'è il tompone, lo vedremo.
0: E un bel pranzettino insieme ci faremo.
2: Che succede laggiù? Oh, benedetto il cielo! I miei tesori, i miei amici Teodorodio! Oh, quell'orribile bestiaccia! Aggredire i miei poveri angioletti innocenti!
3: Corre tra la gente allegro e sorridente!
4: È una zampetta corta, ma non gli importa niente!
3: Il cane più simpatico che ti ci puoi fidare!
4: L'amico più fedele dal nome originale!

0: come un missile spaziale.
1: Balla, balla, balla, che non lo puoi fermare.

0: Oggi, al Parco dell'Elefante, Lampadino e Caramella incontrano la loro amica Laura, che ha un'aria preoccupata. Con lei c'è Paolo.
1: Ciao amici, qualcosa non va.
2: Ciao Lampadino.
3: Ciao Caramella.
1: Sì, non trovo più il mio cagnolino Lampo.
4: Vi aiutiamo noi a cercarlo, dividiamoci.
0: Paolo e Laura cercano lungo la riva dello stagno.
1: Lampo! Lampo!
4: Dove sei, Lampo?
0: I fratellini raggiungono un cespuglio.
4: Guarda, Caramella, qui ci sono dei rametti spezzati.
1: Forse Lampo si è nascosto lì dentro.
0: Lampadino si infila nel cespuglio e quando torna fuori tiene in braccio il cagnolino che ha in bocca una palla.
1: Ecco dov'era, giocava con la sua palla.
4: Ora però portiamolo da Laura.
0: La bambina è felice di riabbracciare il suo cagnolino.
1: Grazie amici.
0: Intanto l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini.
4: Guarda Caramella, è arrivata Zilia.
0: I due fratellini si danno la mano sotto la grande quercia e pronunciano insieme la formula magica.
2: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portoni.
0: Trasportati dal vortice magico, Lampadino e Caramella trovano ad attenderli il loro amico Zampacorta, che ha un'aria entusiasta.
2: Ciao Zampacorta!
1: Ciao amici! Oggi il grande fotografo Tony Zoom è in giro per il regno a scattare foto.
2: Wow!
1: Forse riusciamo ad incontrarlo. Corriamo al castello!
0: Nella sala del trono, i tre amici sono con Re Zampasaggia e Pandaguro.
5: Tony Zoom trasforma in arte qualunque cosa, dai grandi paesaggi agli oggetti piccolissimi.
6: Hai ragione, Pandaguro. Faremo una mostra con le sue fotografie, così tutti gli abitanti ammireranno le bellezze del Magiregno.
1: Dove è andato ora?
6: A casa di Raffa Giraffa, a fotografare i suoi palloncini colorati.
1: Raggiungiamolo! Sono curioso di vederlo in azione.
0: Tony Zoom, un piccolo panda rosso dall'aspetto simpatico, sta camminando verso casa di Raffa Giraffa e intanto fotografa le meraviglie del Magiregno con la sua scatta magifoto.
7: Questa piccola ragnatela è una grande opera d'arte della natura!
0: Scattata la foto, il panda rosso riprende il cammino e in lontananza scorge il Monte Nevoso.
7: Quel maestoso monte laggiù merita di essere fotografato!
0: Tony non sembra soddisfatto della sua foto.
7: Devo superare quella siepe per avere una visuale migliore.
0: Tony Zoom si allontana dal sentiero e supera il cespuglio, ma scivola e ruzzola dentro una buca profonda.
7: Oi, oi, sono finito in questa buca! Come farò a risalire? Aiuto!
0: Intanto, Lampadino, Caramella e Zampacorta arrivano correndo a casa di Raffa Giraffa che li accoglie sulla porta.
8: Benvenuti, piccoli amici! Entrate!
0: La casa è piena di costruzioni create con palloncini colorati, ponti, festoni, persino una fontana.
2: Oh!
1: Queste costruzioni di palloncini sono bellissime!
8: Sono contenta che vi piacciano! Tony Zoom le vuole fotografare per la mostra, ma non è ancora arrivato!
0: Lampadino si fa pensieroso.
4: Forse gli è successo qualcosa.
1: Torniamo indietro a cercarlo.
8: Vengo con voi.
0: I tre amici insieme a Raffa Giraffa percorrono il sentiero, ma di Tony Zoom non c'è traccia.
1: Dove può essere finito?
0: Qualcosa attira l'attenzione di Lampadino.
4: Questo cespuglio ha dei rami spezzati, proprio come al parco.
1: Giusto, Lampadino. Forse Tony è passato di qua.
0: Superato il cespuglio, i quattro scoprono la buca con dentro il panda fotografo.
7: Amici, che sollievo vedervi! Aiutatemi ad uscire di qui!
4: Il terreno è scivoloso, non possiamo tirarlo su!
1: Come facciamo?
8: Ho io un'idea! Aspettatemi qui!
0: Raffa Giraffa torna con un grande mazzo di palloncini colorati e attaccati ad una borsa.
8: Lo tirerò fuori io! Grazie ai miei palloncini e alla pietra pesante che ho in questa borsa.
0: La giraffa, stringendo i palloncini, salta nella buca, trascinata in basso dal peso della pietra.
8: Aggrappati a me, Tony. Voleremo insieme fuori da qui.
0: Raffa Giraffa estrae dalla borsa la pietra che cade a terra. Senza il peso della pietra, i palloncini sollevano i due portandoli in aria.
2: Evviva!
7: Da quassù posso scattare tante fantastiche foto.
8: Sei pronto ad atterrare?
7: Certo!
0: Raffa Giraffa lascia andare alcuni palloncini e i due iniziano a scendere.
2: Brava Raffa Giraffa!
0: Toccata terra, la giraffa lascia andare gli ultimi palloncini e Tony approfitta per scattare loro un'ultima foto dal basso,

0: Proprio la foto ai palloncini che lo hanno salvato inaugura la mostra di Magifoto, che è stata allestita nella Sala del Trono.
1: Complimenti, Tony Zoom! Hai ritratto al meglio tutte le bellezze del Magiregno.
2: Grazie, maestà! La mia scatta Magifoto non delude mai!
0: Salutati tutti, Lampadino e Caramella corrono alla Grande Quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
3: Foglia verde, tronco marrone!

0: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
1: Vi aspettiamo!
0: Ciao bambini!

stato, non si sa, forse quelli della mare.

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, ciao bambine, come state? Questa sera ci addormentiamo con una ninna nanna, grazie. Diciamo grazie a tutto ciò che c'è attorno a noi. Grazie per il sole, grazie per i giorni, grazie per i sogni, grazie che ci siete. Chiudiamo gli occhi, un dolce respiro.

Buonanotte bambini e sogni d'oro. Un bacio, un abbraccio dal vostro amico Lorenzo. Buonanotte.

Radio Kids,

0: Ti racconto una fiaba, Cappuccetto Rosso.
1: C'era una volta una bella bambina che portava sempre una mantellina di velluto rosso con un cappuccio che le aveva regalato la nonna. E per questo tutti la chiamavano Cappuccetto Rosso. Un giorno la mamma la chiamò e le disse: Cappuccetto Rosso, prendi questo cestino con le frittelle e la torta di ciliegie che ho appena preparato e portalo alla nonna, che è a letto malata. Mi raccomando, stai attenta lungo la strada e quando attraversi il bosco non ti fermare. Sì, mamma, non preoccuparti, rispose la bambina. Poi prese il cestino e si incamminò per il sentiero che si addentrava nel bosco. Cammina, cammina, arrivò in una radura con tanti fiori colorati. Quanti fiori! Esclamò Cappuccetto Rosso. Ne raccoglierò un po' per fare un bel mazzolino profumato da portare alla nonna. Sono sicura che le piacerà. Ma mentre raccoglieva i fiori, da dietro un albero apparve all'improvviso un grande lupo che la guardava con i suoi occhiacci.
2: «Ciao, Cappuccetto Rosso!»
1: disse il lupo con aria gentile.
2: «Dove va una bambina come te, sola soletta nel bosco?»
1: «Vado a portare un cestino con le frittelle e la torta di ciliegie che ha preparato la mia mamma alla nonna, che ha letto malata», rispose la bambina. E il lupo,
2: furbo, subito le chiese: «Sei sicura di conoscere la strada per andare a casa della nonna?»
1: «Certo!» esclamò Cappuccetto Rosso. «La nonna abita nella casa alla fine del sentiero che attraversa il bosco!» Poi salutò il lupo e, finito di raccogliere i fiori, riprese il cammino. Aveva ancora molta strada da fare. Nel frattempo il lupo prese una scorciatoia nel bosco, una stradina che soltanto lui conosceva, e corse veloce fino alla casa della nonna. Poi bussò alla porta.
3: «Chi è?»
1: chiese la nonna. «Sono Cappuccetto Rosso e ho tante cose buone per te», rispose il lupo con una vocina piccola piccola.
3: «Entra, entra pure, bambina mia, la porta è aperta», disse la nonna dal letto.
1: Il lupo entrò e...
2: «Gnam!»
1: si mangiò la nonna in un solo boccone. Poi si mise la camicia da notte della nonna, si calò la sua cuffia sugli occhi e si infilò nel letto ad aspettare Cappuccetto Rosso che arrivò poco dopo.
2: Toc toc!
1: Cappuccetto Rosso bussò alla porta.
3: «Ciao nonnina!»

0: Lucetto aprì la porta ed entrò.
1: «Buongiorno!» esclamò ancora,
0: ma non ebbe risposta. Allora si avvicinò al letto, dove sotto le coperte era coricata la nonna con un aspetto strano.
1: «Oh, nonna, che orecchie grandi hai!»
0: disse Cappuccetto Rosso.
2: «Per sentirti meglio, bambina mia!» rispose il lupo.
1: «Oh, nonna, che occhi grandi hai!» «Per vederti meglio, bambina mia!» «Oh, nonna, che braccia grandi hai!»
3: «Per abbracciarti meglio, bambina mia!»
1: «Oh, nonna, che bocca grande hai!»
3: «Per mangiarti meglio!» «E gnam!»
0: Il lupo si mangiò Cappuccetto Rosso in un solo boccone. Poi, con la pancia piena, si rimise a letto e si addormentò così profondamente che russava come un trombone. Poco dopo passò di lì il cacciatore.
3: «Come russa forte stamattina la nonna!»
0: pensò.
3: «Forse non sta bene, è meglio che vada a trovarla!»
0: Entrò piano piano nella stanza e appena vide il lupo addormentato nel letto, imbracciò il suo fucile e gli sparò. Boom! Poi gli aprì la pancia per far uscire Cappuccetto Rosso e la nonna. Sane e salve, per la gioia, vollero festeggiare facendo merenda con le squisite frittelle e la torta di ciliegie che la mamma, che era davvero una gran cuoca, aveva preparato per loro.
4: Ti racconto una fiaba, letture di Lorenzo Tozzi, cura e regia di Natalia San Giorgi. Cappuccetto Rosso di Sabina Colloredo e Ilaria Maurri, edizioni Cartusia.

0: Radio Kids.
1: Notte fonda, discoteca, un tricheco, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto. Interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco mezzo sbronzo gli risponde: brutto bonzo. La tricheca a questo punto tra una lacrima e un singulto

ma quel giorno fu diverso. Il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista e poi punta sul barista. Al rumor della minaccia, il barista cambia faccia e per non finire male si traveste da cinghiale. Chieco arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato, ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale.

Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito.